0: statunitense. Trump negli scorsi giorni era sembrato scherzarci su, oggi il presidente ha rilanciato l'idea con tanto di cartina e grafica dedicata sui suoi social. Di fatto però rimane ancora da sciogliere il nodo della riapertura di questo braccio di mare alla navigazione. Sono appena scaduti i 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran e una soluzione non è stata trovata. Nessun colloquio in corso o programmato con l'Iran, scrive ora Trump. Evidentemente una conclusione negoziata del conflitto non appare ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca, che infatti sottolinea rimane in vigore il blocco navale americano intorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare pressione economica sul paese. Intanto Washington, da seguito alla campagna annunciata contro la Corte Penale Internazionale, di cui pure gli Stati Uniti non fanno parte, il tribunale è accusato in sostanza di interferire con la sovranità democratica. Imposte così sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte. Corte Penale che in una nota replica: queste sanzioni mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Un'illusione che verrà presto corretta, questa è la risposta dell'Iran alla provocazione di Trump sullo stretto di Hormuz, che secondo Teheran resterà chiuso finché Washington non adempirà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Intanto nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati 2 missili, ma l'Iran avverte: non siamo stati noi. E intanto non si fermano gli attacchi israeliani in Libano. Secondo i media locali c'è stato un raid nella parte meridionale del paese. Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 5 le vittime secondo Al Jazeera e una decina di feriti. Per l'esercito israeliano l'obiettivo era un gruppo di comandanti di Hamas. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni. Nonostante il conflitto, la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing di elvetici militari. E anche la Svizzera, dopo la Germania, annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, spiega una portavoce del governo di Berna. Resta per ora in Germania invece la ragazza somola che il governo di Berlino intende spendere verso l'Italia. La ragazza si trova in una chiesa evangelica di Norimberga. Le norme tedesche prevedono che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà fino alla scadenza del termine per l'espulsione. La cronaca con i 2 femminicidi avvenuti in poche ore a Corigliano Cosenza. Una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito. E un'altra donna è stata coltellata a Colleferro in provincia di Roma.
2: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che, tornata a casa, ha trovato la madre, 50enne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Buongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
3: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Messina riapre il museo dove a Ferragosto sono state rubate le opere di Antonello, drappi neri al posto delle creazioni, in ferie d'ufficio i 4 custodi presenti il giorno del furto. Non si esclude la pista mafiosa. Repubblica Centrafricana, almeno 30 le vittime del crollo di una miniera d'oro nella parte occidentale del paese. Altri minatori sono intrappolati ancora sotto le macerie. Sul posto le squadre di soccorso, l'utilizzo di strumenti rudimentali, la possibile causa del crollo. Il mondo dell'ippica dice addio a Bahrain, il più grande trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse, vincendone 62. Aveva 31 anni.
4: Si è detto tutto di Bahrain nei decenni in cui ha segnato da protagonista assoluto la storia dell'ippica e nel giorno in cui si è raccontata con delicata tristezza la scomparsa. La sua custode, la sua assistente personale, Daniela Zilli, ha aggiunto ai microfoni della televisione di settore EQTV il ritratto privato fuori dai riflettori e dalla pista.
5: Io dico sempre che non era un cavallo, era una persona. I cavalli sono un po' schifoni, hanno sempre paura un po' di tutto. Lui no, lui era sempre perfetto, sempre giusto, sempre non sbagliava mai, non si metteva mai in difficoltà. Era anche testone perché quando ovviamente doveva fare cose che gli facevano bene come la ginnastica, magari c'erano le volte che come le persone non hanno voglia e quindi si spingeva proprio per farti capire che non era giornata per fare quelle cose.
4: Una vita a contatto, giorno dopo giorno, anni spesi a capirsi e volersi bene.
5: Per esempio, lui non era un cavallo che amava farsi accarezzare il viso, no? E che lo faceva capire, non voleva.
4: Giorgio Germanò, GR1.
1: E adesso linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre e il futuro che viene.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz. Lo stretto è americano, un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Intanto alta tensione nel Golfo, missili verso gli Emirati, ma l'Iran dice non siamo stati noi.
3: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gary Babadi, che avverte è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarli due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente per parlare del piano di pace per Gaza, ancora posizione distante tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti della Hamas. In Cisgiordania invece continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi, mentre l'aviazione israeliana è tornata a colpire il Libano meridionale. Altro fronte, l'Ucraina, l'ex ministro Fedorov chiede nuove elezioni subito. Intanto sul campo, poco fa droni russi hanno attaccato Zaporizhzhia, una persona è rimasta uccisa, altre 6 ferite, mentre il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 21 droni diretti verso Mosca. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia. I trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. La conferma arriva dalla portavoce della Segreteria di Stato Migrazione Svizzera. Resta per ora invece in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intendeva espellere verso il nostro paese.
4: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
2: La cronaca, 2 femminicidi in poche ore a Corigliano, in provincia di Cosenza. Una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito, la sua posizione è infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, 50enne, di origini polacche, è stata coltellata a Colleferro in provincia di Roma. Ha confessato il marito di 69 anni di origini tunisine il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. È incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. E il furto delle opere di Antonello da Messina, provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto in ferie d'ufficio. Si aspetta la relazione della direttrice del museo regionale a Cascina, intanto riapre il museo al pubblico, drappi neri al posto delle creazioni rubate. Il caso Ranucci, parlerò con i magistrati, dice il giornalista durante un incontro pubblico in Trentino, non ha voluto dire nulla sull'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere la vita. La RAI può fare quello che vuole, aggiunta a proposito della sua eventuale sostituzione alla conduzione del programma. Infine Ranucci ha replicato alla presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, secondo la quale è inutile potenziargli la scorta, non spetta a lei decidere, così Ranucci. E parliamo invece ora dell'economia. L'ex Ilva a spiragli per il futuro, perché prende finalmente forma la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
0: Quasi tutto il fronte industriale dell'acciaio italiano è pronto a salvare l'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre, a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto. Una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Ilva all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Gelsomina Testa, GR1.
2: Negli Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta. L'accusa è un'app che crea dipendenza dei minori dai social. Rischia multe da 1.400 miliardi di dollari. Il corrispondente.
5: Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati, sono le accuse che la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, ha rivolto a Meta, società proprietaria di Facebook e Instagram, durante il maxi processo in corso in California. L'avvocato che rappresenta il colosso tech ha invece evidenziato che negli ultimi 3 mesi la piattaforma ha rimosso 600.000 account creati da utenti con meno di 13 anni, un processo che ha solo le battute iniziali e nel quale il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e modifiche ai suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che cambiano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
6: Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi, e quindi è un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La perturbazione che ha interessato parte del nostro paese ha le ore contate, tornerà infatti il grande caldo. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
7: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, al centro e sulla Sardegna cielo sereno con qualche nube in più in prossimità dei rilievi della Toscana meridionale e dell'Appennino abruzzese, con rovesci o temporali e rapido esaurimento nelle prossime ore. Al sud su nuvolosità su Molise, Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, con rovesci o temporali più intensi sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore si attenuano ovunque i fenomeni, lasciando spazio ad ampie schiarite. Lentamente le temperature tornano ad aumentare soprattutto al sud.
2: Addio a Varenne, il leggendario cavallo campione del trotto diventò mito popolare, si è spento a 31 anni, disputò 73 corse vincendone 62. E chiudiamo con il Palio di Siena. Dopo l'invio per il maltempo, il Nicchio con il fantino Giovanni Azzeni, meglio noto come Tittia, e il cavallo Anda e Bola, si è aggiudicato il Palio dell'Assuta. La contrada non vinceva da 28 anni. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

con il fango. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: estate. Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Iso Radio.
1: Fonzi, ti guardo.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, la provocazione di Trump. Lo stretto di Hormuz è territorio americano, dice, e mostra una mappa dove il lembo di mare è così catalogato. Un'illusione che verrà presto corretta. La risposta dell'Iran alla provocazione di Trump sullo stretto di Hormuz, che secondo Teheran resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Ma lo stesso Trump nega ci siano in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran. Intanto nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili. Teheran avverte: non siamo stati noi. E intanto non si fermano gli attacchi israeliani contro i paesi limitrofi. Secondo i media locali c'è stato un raid nella parte meridionale del Libano. Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 5 le vittime secondo Al Jazeera e una decina di feriti per l'esercito israeliano. L'obiettivo era un gruppo di comandanti di Hamas. Israele ha colpito anche l'aeroporto militare di Idlib in Siria. Damasco ha presentato formale protesta all'ONU parlando di una gravissima violazione. Per Netanyahu il governo siriano ha violato il patto di sicurezza tra i due paesi facendo dispiegare soldati turchi in una base vicino ad Aleppo. Erdogan smentisce. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste dei popolari dopo il pressing dei vertici militari. Nella notte attacco russo su Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti, mentre sono stati abbattuti 21 droni ucraini che si dirigevano verso Mosca. Immigrazione. Se la Germania rinvia per ora l'espulsione in Italia di una ragazza somala perché approdata nel nostro paese, la Svizzera sembra invece pronta ad usare la stessa procedura. Sul tema, il confronto tra i partiti.
3: Il governo ha sospeso Schengen con la Spagna, ma adesso deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. Di certo non un capolavoro diplomatico, il polverone europeo alzato dopo i fatti di Ceuta. Lo sostiene Azione, che non capita spesso, è perfettamente in linea con le altre forze di opposizione. Da Più Europa, Riccardo Maggi.
4: Si è aperto il fronte con la Germania. Questa è l'Europa dei nazionalisti, in cui tornano muri e frontiere. L'Europa che non vogliamo.
3: Serve collaborazione, la linea del PD, i sovranismi fanno solo da anni. Sui migranti, Giorgia Meloni fa propaganda per coprire i rincari degli italiani, sostengono i 5 Stelle. Ma nella maggioranza nessuno disconosce la linea della fermezza contro la Spagna, anzi, il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, una linea sposata da tutta la maggioranza che rivendica pure l'asse con la premier socialdemocratica danese. Da Forza Italia, Deborah Bergamini.
5: Bene dunque la cautela del governo italiano, prima di riaprire Schengen dobbiamo proteggere il nostro paese da ogni rischio.
3: Anche in Casa Lega, con Salvini alle prese con qualche problema nella gestione del partito, la fermezza rimane una costante. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La cronaca, ha confessato il marito della donna uccisa a Colleferro, vicino a Roma. Mohamed Roussi, 69 anni, origini tunisine, da anni in Italia, ha ammesso di aver accoltellato la moglie, una cinquantenne di origini polacche. Il femminicidio è davanti ad uno dei 5 figli della coppia. E altro femminicidio è avvenuto a Corigliano, Cosenza, dove il corpo di Carmela Bifano, 73 anni, è stato trovato in un fondo agricolo. Sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra in testa. Sospettato principale il marito, che era con lei poco prima della morte. E ci sono novità nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina.
6: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista.
7: Compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, come dire, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
6: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i 4 custodi, 2 dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS sarà aperto un procedimento disciplinare. I 4 intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Il fattore tempo del resto è cruciale. Secondo il procuratore D'Amato però l'allarme è arrivato grazie ai passanti che hanno scoperto le tavole abbandonate all'esterno del museo europeo ha fatto scattare una rete di controlli che potrebbe avere evitato che le opere svanissero nel nulla. Claudio Reale, GR1.
2: Muore la leggenda del trotto, addio a Varenne, ha detto il capitano, aveva 31 anni, 73 gare disputate, 62 vinte, è stato l'unico ad aver vinto il titolo cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti, effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le nuove tensioni tra USA e Iran. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz, lo stretto americano. Un'illusione che verrà presto corretta, replicano i Pasdaran, che smettiscono di essere responsabili dei missili lanciati verso gli Emirati.
3: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gary Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo, e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarle due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente con il piano di pace per Gaza. Ancora posizioni distanti tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia invece un nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi, mentre l'aviazione israeliana è tornata a colpire il Libano meridionale. Altro fronte, quello dell'Ucraina. L'ex ministro Fedorov ha chiesto nuove elezioni subito. Sul campo droni russi hanno attaccato Zaporizhzhia, una persona rimasta ferita, rimasta uccisa, altre 6 ferite. Il sistema invece difesa aereo russo ha abbattuto 21 droni diretti verso Mosca. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia. I trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. Resta invece per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino voleva espellere verso il nostro paese.
4: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. 2 femminicidi in poche ore. A Corigliano, in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è il marito, la sua posizione infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, 50enne, di origine polacca, è stata accoltellata a Colleferro, in provincia di Roma. Ha confessato il marito di 69 anni di origini tunisine il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. Incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. E veniamo al furto delle opere di Antonello da Messina. Provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto, sono stati messi in ferie d'ufficio. Intanto riapre il museo al pubblico. Drappi neri al posto delle creazioni rubate. E veniamo al questione economica dell'ex Ilva, perché si aprono degli spiragli, prende finalmente forma infatti la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
0: Quasi tutto il fronte industriale dell'acciaio italiano è pronto a salvare l'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto. Una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Ilva all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Gelsomina Testa, GR1.
2: E veniamo al meteo. La perturbazione che ha interessato parte del nostro paese alle ore contate tornerà infatti il gran caldo. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
5: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, al centro e sulla Sardegna cielo sereno con qualche nube in più in prossimità dei rilievi della Toscana meridionale e dell'Appennino abruzzese, con rovesci o temporali e rapido esaurimento nelle prossime ore. Al sud su nuvolosità su Molise, Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, con rovesci o temporali più intensi sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore si attenuano ovunque i fenomeni, lasciando spazio ad ampie schiarite. Lentamente le temperature tornano ad aumentare soprattutto al sud.
2: Il mondo dell'ippica dice addio a Varenne, il leggendario cavallo campione del trotto diventato mito popolare. Si è spento a 31 anni, disputò 73 corse vincendone 62. E chiudiamo con il Palio di Siena. Dopo l'invio per il maltempo, il Nicchio con il fantino Giovanni Azzeni, meglio noto come Tittia, e il cavallo Anda e Bola si è aggiudicato il Palio dell'Assunta. La Contrada non vinceva da 28 anni. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora la linea torna alle note di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Bam bam, bambina.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
3: Estate con Rai Isoradio.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Isoradio.
7: Buongiorno, sono le 5.32, ben trovati all'ascolto di Radio Radio da parte di Alessandro De Gerardis. Come di consueto diamo subito uno sguardo alla situazione meteo. In studio con noi c'è il maggiore Stefano De Angelis, buongiorno.
8: Una buona giornata a voi. Questa sarà una bella giornata in effetti dal punto di vista meteo. Sarà bella anche perché le temperature sono leggermente scese, in particolare sulle regioni settentrionali. Oggi subiranno un po' un aumento su tutte le regioni adriatiche, ma si attesteranno comunque intorno a un massimo di 35-36 gradi nelle grandi città. Il senso di afa oggi ancora sarà, diciamo, un po' diminuito, mentre dal punto di vista del tempo sarà bel tempo quasi ovunque. Nel pomeriggio qualche rovescio e qualche temporale sulla Liguria, tra il Piemonte e la Lombardia, e ancora sui monti, soprattutto sull'Appennino, nel classico, diciamo, temporale pomeridiano. Mentre già in nottata arriverà una nuova perturbazione a partire dalle regioni settentrionali, porterà piogge e isolati temporali, questa volta più intensi, in particolare sulla Liguria e sul Piemonte e la Lombardia, ma lo vedremo poi con calma. Domani, insomma, ci aspettiamo questo cambio di circolazione dell'atmosfera con piogge.
7: Benissimo, grazie al maggiore Stefania De Angelis.
9: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ancora buona giornata da Alessandro De Gerardis, e c'è Alessandro Rosi alla parte tecnica. Abbiamo un'unica segnalazione di incidente che riguarda la 14, ma non ci sono comunque code. È coinvolto un camion in piazzola tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 42. Chiusi ancora gli svincoli di Novi Ligure sulla diramazione Pretorso Bettola in entrata verso la 26, in uscita dall'autostrada 7 Milano-Genova. Tratto chiuso per lavori fino al 28 agosto, il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, e fino al 24 di questo mese chiusa all'entrata di San Giovanni sulla 3 in direzione di Salerno. Poco traffico e scorrevole, quindi l'ideale per viaggiare in questo momento, anche godendosi un po' così la musica di Irene Grandi, in questo caso, che sta per arrivare con Boom Boom.

E abbiamo appena ascoltato Sorry scusa lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari, un brano che gioca con la fragilità, con quel chiedere scusa un po' ironico, un po' sincero, che è molto umano. Allora, cambiamo argomento, andiamo in Grecia. In questa estate usare uno smartwatch mentre si guida può costare caro. Se il dispositivo viene considerato una fonte di distrazione al pari dello smartphone, la sanzione può arrivare fino a 350 euro con la sospensione della patente per 30 giorni. Le autorità greche stanno infatti rafforzando i controlli sui comportamenti che distolgono l'attenzione dalla strada anche attraverso nuove telecamere dotate di intelligenza artificiale. E nel mirino non finiscono soltanto i telefoni. Anche guardare o toccare lo smartwatch può diventare problematico, soprattutto se il gesto viene interpretato come un uso attivo del dispositivo. Durante un viaggio può sembrare innocuo dare un'occhiata all'orologio, controllare una vibrazione o leggere una notifica. Con gli smartwatch moderni però il confine con lo smartphone è sempre più sottile. Si possono leggere messaggi, rispondere alle chiamate, seguire indicazioni del navigatore, cambiare musica e utilizzare diverse applicazioni. Il problema per le autorità e quindi la distrazione del conducente non conta soltanto quale dispositivo si sta usando, ma soprattutto se quel gesto porta a togliere lo sguardo dalla strada o a ridurre l'attenzione. A 100 km orari un'auto percorre quasi 28 metri in un secondo. Anche un controllo molto rapido dello schermo al polso può quindi tradursi in diversi metri percorsi senza prestare piena attenzione a ciò che cade davanti. E la stretta sui comportamenti al volante passa anche attraverso nuove telecamere AI installate su alcune strade greche. I sistemi analizzano le immagini dei veicoli in transito e possono segnalare atteggiamenti compatibili con l'uso di dispositivi elettronici, come lo sguardo rivolto verso il basso o movimenti ripetuti delle mani. La segnalazione automatica però non equivale direttamente a una multa. Le immagini vengono sottoposte alla verifica di un agente di polizia che deve stabilire se il comportamento ripreso costituisca effettivamente un'infrazione. È proprio qui che lo smartwatch entra in una zona meno definita rispetto al cellulare. Le norme tradizionali sono state scritte quando i dispositivi indossabili non avevano ancora le funzioni attuali, ma ciò non significa che il loro utilizzo sia automaticamente consentito. Se il comportamento mostra una distrazione evidente, il fatto che si tratti di un orologio e non di uno smartphone può non essere sufficiente a escludere una contestazione.

You Mind Somebody, Randy Crawford. Abbiamo una segnalazione di incidente, riguarda la A14, è coinvolto un camion, si trova comunque in piazzola, non reca problemi alla viabilità. Siamo all'altezza del chilometro 42, quindi non sono segnalate comunque code o rallentamenti. Diamo uno sguardo ancora alle chiusure, gli svincoli di Novi Ligure in entrata verso la 26, in uscita dalla 7 fino al 31 agosto. Il senso unico alternato sulla diramazione Stroppiana Santiali, svincoli di Vercelli Ovest in uscita dalla 4 in entrata verso la 26, tratto chiuso fino al 28 agosto sul, siamo a Roma, tratto urbano della A24 tra Tangenziale Est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare, entrata chiusa fino al 24 agosto sulla 3 Napoli-Salerno, lo svincolo di San Giovanni in direzione di Salerno. Tra poco il GR1 delle 6. Noi ci ritroveremo subito dopo. Adesso vi lascio con Gali, Mille Pare Bad Times.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Columba Sampalmieri. Nuove tensioni sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum per la tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump sfida Teheran e pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto un nuovo territorio americano.
3: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gari Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo, e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarli due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: L'altro fronte di guerra, ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina colpita Zaporizhia, 2 i morti oltre alle 10 persone già uccise a Kharkiv. Il sistema di difesa aereo russo ha battuto 21 droni diretti invece verso Mosca. Sul fronte politico, l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto, la democrazia non sia ostaggio della Russia. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Questo dunque è il contesto geopolitico che produce nuovi rialzi sulle quotazioni del petrolio, bruciati prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise prorogato dal governo fino al 25 agosto. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Secondo gli ultimi dati al self-service, il diesel in autostrada costa 2,173 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è di 1,99. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Gianluca D'Ascenzo, Codacons.
4: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina è praticamente raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
2: Femminicidi senza fine. Una 50enne di origine polacca è stata accoltellata a Colleferro vicino a Roma. Ha confessato il marito, 69 anni, di origini tunisine, l'omicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia, il più piccolo. Un'altra donna, 72 anni, è stata ritrovata senza vita a Corigliano, nelle campagne del Cosentino. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. I sospetti degli investigatori si sono concentrati da subito sul marito. Altro femminicidio, quello di Tania Terrin, strangolata dall'ex compagno in Veneto. Sconvolti i familiari e amici della donna.
5: Un velo di riservatezza è calato sulla casa della famiglia Terrin a Vigonovo, nel Veneziano, lo stesso comune già segnato dal dramma di Giulia Cecchettin. Le amiche più care si sono strette attorno alla madre di Tania. Dopo le dure parole pronunciate, la donna infatti ha scelto di chiudersi nel silenzio, provata da una stanchezza fisica e psicologica insostenibile. A microfoni spenti, chi le sta vicino conferma che la donna è sfinita dal dolore. Un femminicidio annunciato, lo aveva definito la madre, ricordando le denunce presentate ai carabinieri per le violenze che la figlia subiva da tempo. L'ex compagno Dino Keber aveva un passato segnato da aggressioni fisiche già note alle forze dell'ordine e formalmente verbalizzate dalla vittima. Nonostante l'ammonimento del questore e l'attivazione della procedura di codice rosso, l'uomo non era mai stato sottoposto all'applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento di controllo che avrebbe potuto far scattare un allarme preventivo. Keber ha così potuto continuare a muoversi in totale libertà, arrivando a presentarsi nell'abitazione della donna proprio il giorno di Ferragosto per ucciderla prima di togliersi la vita.
6: Davide Calimani, GR1.
2: Meteo, la perturbazione che ha interessato parte del nostro paese, piogge temporali hanno colpito soprattutto il nord, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Venezia Giulia. Alle ore contate, al centro e soprattutto al sud, torna gradualmente il caldo, anche intenso. Oggi due le città contrassegnate da bollino arancione per le ondate di calore, Ancona e Roma. Addio al più grande trottatore di tutti i tempi, cavallo leggendario, orgoglio dell'ippica italiana.
0: I cavalli sono a metà dell'ultima curva, Giampaolo Minnucci e Varenne alla ricerca
2: della
0: gloria. Nella
2: radiocronaca di Claudio Icardi, il racconto in presa diretta di una delle tante imprese di Varenne. Lo stallone, soprannominato il capitano, è morto a 31 anni per un infarto fulminante. Conquistò 62 corse su 73, per due volte vincitore del Grand Prix d'Amérique, la prima nel 2001. Calciomercato, le mosse delle grandi a pochi giorni dal via della Serie A. L'Inter pressa ancora il Liverpool per avere Jones, offerti 30 milioni. Al Milan è attesa oggi la firma dell'ultimo colpo, il belga Diego Moreira. Per Rodrigo Mora, nuovo acquisto della Roma, accoglienza calorosa. Tantissimi tifosi a Ciampino per dare il benvenuto al talento 19enne che i giallorossi hanno preso dal Porto. Juventus, ufficiale l'arrivo in prestito di Vicario. Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7. Buon ascolto.
6: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

E abbiamo appena ascoltato Angels di Robbie Williams, questa carezza e musica, un brano che parla di protezione, di fragilità, di quella presenza che speri non ti lasci mai solo. Torniamo in autostrada e anche noi non vi lasciamo mai soli, sempre informati, andiamo in A13 dove tra Altedo e Ferrara Sud sulla corsia di sorpasso sono segnalati materiali dispersi all'altezza del chilometro 24. Incidenti in A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità, si tratta di un camion coinvolto ma si trova in piazzola all'altezza del chilometro 42. Ancora buona giornata, Alessandro De Gerardis, Alessandro Rosi e la parte tecnica, e adesso Salda Vinci.

Rolling Stones con Jealous Lover, questa canzone che sta di ritorno alle radici con quel groove così un po' sporco, un po' nostalgico, ma sempre Stones al 100%. Torniamo sulla viabilità, tratto urbano della 24, un'unica coda che segnaliamo adesso, siamo tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, sono code per la presenza di cantieri di lavoro, nell'occasione ricordo anche la chiusura del tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, chiusura che si protrarrà

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Rai Isoradio.

Drop Dead Olivia Rodrigo, questo grido emotivo senza filtri, dove fragilità e rabbia si mescolano in quel modo così diretto e generazionale che è diventata, insomma, un po' così la sua firma. Andiamo sulla 1, risolto l'incidente tra la tangenziale est esterna di Milano e Lodi in direzione di Bologna, rimossi materiali dispersi sulla corsia di sorpasso della 13 tra Altedo e Ferrara Sud. Confermo le code per i cantieri di lavoro sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma, e poi c'è un mezzo fermo in galleria sulla terza corsia della tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Fate attenzione. Pino Daniele, Viento e Terra.

0: 6.30 è il momento di un aggiornamento meteo. In studio con noi c'è Sabina Angeloni. Buongiorno Sabina.
1: Buongiorno a te e buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica che almeno in queste prime ore del mattino è assolutamente tranquilla sul nostro paese. Il cielo è sereno, poco nuvoloso praticamente ovunque, e la situazione resterà così stabile soprattutto al centro-nord anche per il resto della giornata. Solo nelle ore pomeridiane non saranno da escludere occasionali piovaschi o anche dei temporali che andranno ad interessare i rilievi, quindi questo sia sull'arco alpino ma anche sui settori appenninici. Però per quanto riguarda il centro-nord si tratterà di diciamo fenomeni piuttosto isolati, fenomeni che saranno a tratti più diffusi invece sull'Appennino meridionale. Questo sì, sull'Appennino meridionale ci sarà almeno per la giornata di oggi, nelle ore pomeridiane, un maggiore rischio appunto di formazioni di temporali e fenomeni di instabilità ad evoluzione diurna. Dal punto di vista delle temperature, oggi saranno di fatto in aumento un po' su tutti i settori orientali del nostro paese, quindi lungo tutto il versante adriatico, anche sul nord-est e su gran parte del meridione. È però l'ultimo giorno, nel senso che tra domani e dopodomani arriverà una perturbazione che andrà ad interessare soprattutto il centro-nord, dapprima le nostre regioni settentrionali e poi anche quelle centrali, e comporterà domani un calo anche marcato delle temperature sulle regioni settentrionali, e poi nella giornata di venerdì questo calo delle temperature andrà ad estendersi anche a gran parte delle regioni centrali. Caldo che però persisterà al sud.
0: Bene, grazie a Sabina Angeloni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
3: Estate con Rai Isoradio.

0: Another 54 Ultra con questa Talk to You. 6:45, primo collegamento della giornata con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, una buona giornata come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Come stiamo vedendo, il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, l'unica segnalazione riguarda la capitale, infatti sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia registriamo code praticamente tra via Fiorentini e l'allacciamento con la tangenziale est in direzione della capitale, questo per lavori all'interno della galleria Pittaluga. Vi ricordo poi che in prossimità del cantiere al momento si transita su una sola corsia, mentre in direzione opposta allo stesso tratto resterà chiuso fino al 28 di agosto tra tangenziale est e Portonaccio in direzione appunto del grande raccordo anulare. Infine vi ricordo che sulla diramazione Predosabetole per lavori Novi Ligure è chiusa in entrata verso la 26 Genova Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serra Valle Genova. La sua riapertura è prevista intorno al 31 di agosto, in alternativa si consiglia Serravalle sulla A7. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

T-Center il 1985 dall'album Melancolia di Mattia Bazar. Torniamo al presente, ancora buona giornata, siamo in viaggio sulle strade del mattino e andiamo in A23 tra Malborghetto e Pontebba in direzione sud, dove è segnalato, attenzione, un veicolo contromano, notizia arrivata adesso. Siamo quindi tra Malborghetto e Pontebba, direzione sud verso Palmanova, il veicolo sta andando in direzione nord dalla parte sbagliata, massima attenzione. Veicolo fermo in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano, un'auto in emergenza dentro una galleria, siamo al chilometro 205 e 2, code per lavori che confermo sul tratto urbano della 24 a Roma tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, e ricordiamo che nell'occasione per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Poi il veicolo che era fermo sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malte e Capodimonte in direzione di Pozzuoli è stato rimosso, quindi cessato allarme. Entrata chiusa, confermo a San Giovanni sulla 3 Napoli-Salerno, in entrata in direzione di Salerno. Andiamo poi al nord, non c'è più la scorta di veicoli per gli animali tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano, e visto che siamo al nord ricordo anche l'entrata e l'uscita chiusa degli svincoli di Novi Ligure, in entrata verso la 26, in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova, questa entrata e questa uscita rimarranno chiuse fino al 31 agosto. È in atto ancora il senso unico alternato sulla diramazione Stroppiana-Santhià agli svincoli di Vercelli Ovest. Ci avviciniamo alle 7, ci arriviamo con la voce di Shakira, la sua Loca. A dopo.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran ad alta tensione, Trump, Hormuz è americano, Teheran illuso, missili verso gli Emirati, la Repubblica Islamica non siamo stati noi. Ancora femminicidi, in poche ore due donne uccise a Colleferro e Corigliano, rabbia per il caso di Tania nel veneziano, assassinata dall'ex, già denunciato in passato. Meta sul banco degli imputati, il colosso dei social, accusato di creare dipendenza nei minori, rischia una maxi multa da 1.400 milioni di dollari. Tregua finita, dopo le piogge torna il caldo, temperature intense al sud, oggi bollettino rosso per Ancona e Roma. Addio al re del trotto. Morto a 31 anni, Varenne, il cavallo che aveva vinto tutto, diventando un mito popolare. Buongiorno da Colomba.
3: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Somebody Sad and Free, un invito a lasciare andare, ad amare davvero senza catene, un classico che non smette mai di farci riflettere. Allora, non c'è più il veicolo contromano in A23 tra Pontebba e Malborghetto in direzione di Tarvisio, è stato intercettato e tutto si è risolto per il meglio. Andiamo sul tratto urbano della 24 a Roma, tra via Fiorentini e la tangenziale est, code per lavori. C'è anche una segnalazione di veicolo fermo in emergenza in galleria, attenzione, tra Colle Salvetti e Rosignano sulla 12 in direzione di Rosignano. Siamo al chilometro 205 e 200. E adesso uno sguardo alla situazione meteo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Ritroviamo in studio Sabina Angeloni. Ancora buongiorno Sabina.
2: Buongiorno di nuovo a te e a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Come dicevamo prima, la giornata inizia con il bel tempo. Tempo stabile, cielo sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio, su tutto il paese, da nord a sud. Ed in generale diciamo che anche nel corso della giornata gli eventi, la pioggia sarà comunque limitata ai settori montuosi. Questo un po' su tutto il paese. Diciamo che questi fenomeni risulteranno essere meno diffusi al centro-nord, quindi molto più occasionali e isolati. E andranno ad interessare, come detto, l'arco alpino, ma anche l'Appennino. Saranno invece leggermente più diffusi sulle regioni meridionali, quindi soprattutto in Calabria, sui rilievi montuosi avremo una maggiore probabilità di questi temporali, di questi rovesci che tenderanno comunque ad estinguersi in serata. Dal punto di vista delle temperature, questo lo dicevamo anche prima, che oggi le temperature risulteranno nei valori massimi in aumento su gran parte del paese, soprattutto lungo il versante adriatico, ma non solo, anche sul nord-est e su gran parte del meridione, Sicilia inclusa. Per quanto riguarda la Sicilia, soprattutto nei settori più interni, registreremo questo lieve aumento delle temperature rispetto a ieri. Domani però la situazione cambierà perché arriverà una perturbazione che di fatto comporterà, oltre ad un peggioramento delle condizioni del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche ad un marcato calo delle temperature. Calo delle temperature che domani andrà ad interessare il nord Italia. Nella giornata di venerdì si estenderà anche a gran parte delle regioni centrali. C'è da dire che però il caldo continuerà ad interessare il nostro meridione.
0: Bene, grazie ancora a Sabina Angeloni.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
6: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Rai Play Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Carol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, questo inno nomade che mescola strade, voce e confini senza mai fermarsi. E noi non ci fermiamo, anche noi, già, non ci fermiamo con i nostri aggiornamenti, come non vi fermate voi che siete in viaggio, magari però ogni due ore fermatevi, che è meglio. Allora andiamo sulla 12, veicolo fermo tra Colle Salvetti e Rosignano, un'auto in emergenza in galleria, direzione Rosignano, chilometro 205-2, code per lavori sul tratto urbano della 24 a Roma tra via Fiorentini e la tangenziale est. Queste le uniche notizie degne di nota, per il resto sono quelle chiusure peraltro a lungo termine di cui abbiamo ampiamente parlato. Si torna alla musica. Brunori Sas, anche lui viaggia. Viaggio è Lamezia Milano.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Rai su Radio.

Forse il tormentone più tormentone di quest'estate al mio paese Levante Delia Serena Brancale. Rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi direzione Bologna, poi ricordiamo l'incidente in A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna, veicolo fermo in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano, un'auto in emergenza in galleria al chilometro 205-2, le code per lavori sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est di Roma. Beh, insomma, poco traffico, poche notizie, però qualche curiosità sulle autostrade italiane. Nella mente degli automobilisti, spesso sinonimo di traffico, disagi, frustrazioni, ma anche di viaggi, vacanze e gite fuori porta, sono infrastrutture che però sono anche lo specchio di un'Italia che si muove e produce grazie a questi collegamenti. Qualche curiosità: l'autostrada più lunga, sapete, è l'autostrada del Sole, 760 chilometri, collega le principali città italiane da nord a sud, partendo da Milano, arrivando sino a Napoli, passando anche per Bologna, Firenze e Roma. La sua storia inizia ufficialmente il 19 maggio 1956, giorno dell'inizio dei lavori, e nasconde un retroscena tutto italiano, perché per il forte timore che i fondi non bastassero per arrivare fino a Napoli, si decise strategicamente di far partire i lavori in contemporanea anche dal capoluogo campano, costringendo così di fatto la politica e i costruttori a terminare l'opera pur di non ritrovarsi con due tronconi monchi e inutilizzabili nel centro della penisola. E qual è quella più breve? Se l'autostrada più lunga in Italia è la 1, la più breve è la A59, che sarebbe la tangenziale di Como, un'autostrada a pedaggio che passa a sud della città di Como, collegando Grandate allo svincolo di Acqua Negra, e fa parte del progetto dell'autostrada Pedemontana Lombarda. La più antica è l'autostrada dei Laghi, quella che oggi è la 8 Milano-Varese, fu infatti la prima autostrada a pedaggio costruita in Italia, nel mondo, come certificato durante il 5° congresso mondiale della strada tenutosi a Milano nel 1926. La Milano-Varese venne inaugurata il 21 settembre 1924, immaginate, voluta dall'ingegner Piero Puricelli, che per primo intuì il potenziale di una via per sole automobili riservata al traffico veloce. La più recente, beh, dal 1 marzo 2026 il raccordo autostradale A21 Spitaletto Montichiari, più comunemente noto come corda molle, è soggetto a pedaggio. Ciò rende questi 29 chilometri di fatto il tratto autostradale più nuovo d'Italia. La tratta è gestita da Autovia Padana SPA, era gratuita fino alla fine di febbraio, e il pedaggio, da poco in vigore, sta destando parecchie critiche da parte dei residenti dei paesi limitrofi, sulle cui strade si sta riversando una larga parte del traffico che fino al mese scorso transitava appunto per questa corda molle. E l'autostrada con più corsie, ritorniamo in A8 Milano-Varese, che non è solo l'autostrada più antica d'Italia, ma anche l'unica sul territorio nazionale a poter contare su un tratto con 5 corsie per senso di marcia. Nel 2023, infatti, a un secolo di distanza dall'inizio dei lavori di costruzione della Milano-Varese, è stato inaugurato il primo tratto a 5 corsie in Italia, lungo 4,5 km tra la barriera di Milano Nord e l'interconnessione con la 9 Lainate Como Chiasso. E poi finiamo con la barriera di Milano Sud, che più che un casello è un vero e proprio imbuto dove si riversa il traffico nazionale, è la barriera autostradale più ampia, con 31 piste complessive a disposizione degli automobilisti. Bene, abbiamo fatto un po' un viaggio attraverso le curiosità autostradali, adesso continua invece il nostro viaggio con la musica, e che musica con Santana.

Abbiamo appena ascoltato Camera di Charlie XCX, un brano introspettivo dove questa artista britannica si mette a nudo. Noi torniamo in autostrada sulla 9, si è verificato un incidente, coinvolte due autovetture tra Uboldo e Saronno in direzione di Como, terminati i rallentamenti per la presenza di materiali dispersi in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, e poi ricordiamo le code per lavori sul tratto urbano della 24 a Roma tra via Fiorentina e la tangenziale Est, ma a breve un altro collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. E arriva la canzone che ha dato il grande successo e la grande notorietà a Neck. Laura non c'è, era il 1997. Laura non c'è.

0: Bene, allora sono le 7:46 proprio in questo istante, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, buongiorno.
1: Grazie, una buona giornata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico al momento è scorrevole sull'intera rete, unica eccezione sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove per lavori si formano code tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma verso il centro città. E in direzione opposta, quindi del grande raccordo anulare, vi segnaliamo che sempre per lavori fino al 28 agosto è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori sulla 4 Milano-Brescia dalle 22 alle 5 rimarrà chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, mentre sulla A14 Adriatica dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona per chi viaggia verso Bari. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai
3: Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

Do It To Me era Lionel Richie, tra poco i titoli del GR1 delle 8. Rimosso il veicolo che era fermo in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione sud. Abbiamo tre incidenti in assenza di traffico sulla 9 tra Origio e Saronno, coinvolte due auto sulla corsia di marcia, siamo al chilometro 15,5. Incidente anche in A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, chilometro 42, qui è coinvolto un camion che comunque si trova in Piazzola. E abbiamo anche un'altra segnalazione di incidente da poco verificatosi sulla 1 tra Nagni e Colleferro, direzione Roma, chilometro 594,7. Confermo le code per i cantieri di lavoro sul tratto urbano della 24 a Roma, tra via Fiorentini e la tangenziale est. Adesso rallentamenti per lavori segnalati anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli, Valdarno e Ponte d'Era Est, direzione Livorno.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Il nodo Hormuz, Trump sfida Teheran, lo stretto è nostro, la Repubblica Islamica reagisce, è un illuso, poi smentisce di aver lanciato missili contro Dubai. Botta e risposta di fuoco, pioggia di droni ucraini sulla Russia che risponde attaccando Kharkiv e Zaporizhzhia, 12 morti, assedio a Zelensky, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito. Conseguenze di guerra, prezzo dei carburanti in salita, il gasolio torna ai livelli del 4 agosto, vanificando il taglio delle accise. Associazioni di categorie e consumatori chiedono nuove misure. La piaga femminicidi, in poche ore uccise due donne a Colleferro e Corigliano. Polemiche per il caso di Tania nel veneziano, assassinata dall'ex, già denunciato in passato. L'accordata salva Taranto da Federacciai e 14 aziende offerta per l'ex Ilva, ma solo per l'area a freddo non sottoposta a sequestro. Minori dipendenti dai social, il colosso Meta sotto processo, rischia una maxi multa da 1.400 miliardi di dollari. Fine corsa, addio a Varenne, la leggenda del trotto aveva 31 anni, film, canzoni e un francobollo, il cavallo, diventato mito popolare. Quando il pop incontra la tradizione, al via il Caulonia Tarantella Festival in Calabria, stasera in scena Delia. La musica popolare del sud ha una forza enorme.
3: Buongiorno. Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione dei pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio ed acqua. Viaggia in sicurezza.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conou.it.

Abbiamo appena attraversato questo Tunnel of Love, questo tunnel d'amore degli intramontabili Dire Straits, una di quelle cavalcate sonore che ti portano via con poesia e chitarre che parlano. Mark Knopfler ci ha preso per mano, portati in quel Luna Park di emozioni tra nostalgie e scintille di vita vera. Bene, torniamo alla realtà. Abbiamo un incidente da segnalare in A9 tra Origgio e Saronno, coinvolte due auto sulla corsia di marcia al chilometro 15.5, materiali dispersi in A12, un rotolo di rete sulla corsia di sorpasso, fate attenzione, siamo al chilometro 40. Poi risolto l'incidente in A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, incidente segnalato in A1 a Colleferro in uscita da Roma, incidente anche tra Anagni e Colleferro al chilometro 594,7, coinvolti un'auto e un camion. Andiamo sul tratto appenninico, la direttissima della 1 tra la variante, cioè tra Bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze. C'è un veicolo fermo che ha preso fuoco al chilometro 11,8. Code per lavori sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est, un salto in Toscana per ribadire i rallentamenti dovuti ai lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Est, direzione Livorno. Arrivano Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore.

Martin Garrix insieme agli U2, questa novità, questa Fireflies, 8:18. Andiamo in Germania, dove dal 2012 chi possiede due veicoli della stessa categoria può usare una targa intercambiabile segnata da una piccola W. Un dettaglio che molti notano nel traffico senza sapere davvero che cosa significhi. Non è un codice misterioso né una sigla locale, indica un sistema pensato per chi alterna due mezzi e non li usa mai nello stesso momento. La piccola W sulla targa tedesca sta per Wechselgekennzeichen, cioè targa intercambiabile. Non ha nulla a che fare con la città di immatricolazione, con la polizia o con veicoli di servizio. Dice semplicemente che quel numero può essere usato da due mezzi registrati, ma solo rispettando regole precise. Il sistema è stato introdotto in Germania nel 2012 per chi ha più veicoli e li usa in periodi diversi. Il caso classico è quello di chi tiene una vettura d'epoca per l'estate e un'auto normale per tutti i giorni, oppure di un motociclista con due moto scelta a seconda della stagione o del tragitto. L'idea era rendere più semplice la gestione e in parte alleggerire i costi. La lettera si vede in alto sopra il bollino di registrazione, è piccola, facile da ignorare. Non a caso, in una discussione circolata su Reddit, dopo la foto di una targa

differenza rispetto a una targa normale. La parte comune contiene lo stemma ufficiale, la lettera W e la prima parte del numero. È il pezzo che il proprietario sposta fisicamente da un veicolo all'altro. L'altra parte invece resta fissata al singolo mezzo. Qui ci sono anche il contrassegno della revisione tecnica, il TÜV, e l'ultima cifra della targa. Soltanto, cioè, quando si vuole usare il secondo veicolo, quindi non si cambia tutto, si trasferisce soltanto la sezione condivisa. Le regole però sono strette: i due mezzi devono appartenere alla stessa classe di veicolo, due auto per esempio, oppure due motocicli. Non si può abbinare un'auto a una moto né un'auto a un rimorchio, e soprattutto i due veicoli non possono circolare nello stesso momento su strada pubblica con la stessa registrazione. In sostanza, la W sulla targa indica che quel numero vale per più di un mezzo, ma uno alla volta. È una differenza piccola solo in apparenza. Andiamo sulla A12, dove sono stati rimossi materiali dispersi. C'era un rotolo di rete in corsia di sorpasso tra Chiavari e Lavagna verso Livorno. Ricordiamo l'incidente in A9 tra Origio e Saronno verso Como al chilometro 15,5, l'incidente in A1 allo svincolo di Colleferro in uscita da Roma, l'incidente in A1 tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma. Non c'è più il veicolo che era fermo, che aveva preso fuoco sulla variante di Valico tra il Bivia 1 e Badia. Confermo le code per lavori sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est, e i rallentamenti per lavori sulla FIPD da Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est verso Livorno. Arrivano Elio e le Storie Tese con questo brano che scimmiotta un po' Domenico Modugno, ma è lo stile di Elio. Amore, amorissimo. Limo.

Annalisa e la sua canzone estiva, ritmo, leggerezza e quella voce inconfondibile che ormai ha accompagnato la nostra estate, insieme ad altri tormentoni che hanno caratterizzato questo stralcio di 2026. Allora andiamo sulla 9, incidente, ricordiamo, tra Origio e Saronno, coinvolte due auto sulla corsia di marcia in direzione di Como al chilometro 15.5, incidente a Colleferro in uscita da Roma. Adesso ci giunge notizia di rallentamenti che si sono da poco formati per un mezzo fermo in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Ricordiamo anche la Firenze Pisa Livorno interessata da lavori e conseguenti rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Ereste verso Livorno. A Roma proseguono i lavori sul tratto urbano della 24, stanno provocando code tra via Fiorentina e la tangenziale est, e poi incidente tra Anagni e Colleferro, coinvolti un'auto e un camion, chilometro 594 e 7. Arriva il grande Bob Marley con Jammin'.

0: mai. Siamo pronti per collegarci insieme al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Grazie, buona giornata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico al momento è scorrevole sull'intera rete, unica eccezione sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, dove per lavori si formano code tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città. In direzione opposta del grande raccordo anulare vi segnaliamo che per lavori fino al 28 agosto è chiuso il tratto tra la tangenziale est Portonaccio. Vi ricordiamo poi che questa notte, ancora per lavori sulla 1 Milano-Napoli, dalla mezzanotte alle 6 resterà chiuso il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze, mentre sulla 11, la Firenze-Pisa, dalle 23 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino per chi viaggia in direzione di Pisa. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, non fatelo perché poi vi schizzate. Va bene. Allora, in A9, incidente tra Origio e Sarone in direzione di Como, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Adesso peggiora la situazione in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento, non più rallentamenti. La causa è sempre quella, un mezzo in avaria. Risolto l'incidente a Colleferro, ma non quello tra Nagni e Colleferro, dove sono coinvolti un'auto e un camion, e siamo al chilometro 594,7. Code per lavori sul tratto urbano della 24, via Fiorentini, tangenziale est il tratto interessato, e poi rallentamenti per lavori sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte de Rest direzione Livorno. Ringrazio Alessandro Rosi per la collaborazione tecnica e Adriano Lippi. Da Alessandro De Gerardis, buon proseguimento di ascolto. Tra poco con voi Maria Cristina Manca, subito dopo il GR1 delle 9. Vi lascio con Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. Ciao.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra Stati Uniti-Iran, cresce la tensione nell'area del Golfo e torna l'allarme negli Emirati Arabi minacciati dalla Repubblica Islamica. Non aiutate le forze americane, fanno sapere conseguenza dell'ennesima sfida del presidente Trump al regime di Teheran.
3: Come aveva già fatto con il Golfo del Messico, il presidente Trump cerca di riscrivere il suo planisfero e lo fa pubblicando una mappa nella quale lo stretto di Hormuz viene indicato come un nuovo territorio americano. Una provocazione, secondo Teheran. È solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta, replica il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Il controllo dello stretto, insiste il presidente del Parlamento Ghalibaf, resta iraniano e il passaggio, dice, rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, ovvero la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Abbiamo vinto noi, annuncia il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui ora sarebbero gli Stati Uniti a implorare di trattare. Da Washington però Trump nega che siano nell'area trattative con l'Iran e assicura che il blocco navale americano resta pienamente operativo. Intanto la pressione sullo stretto fa salire la tensione. A Dubai tornano a suonare le sirene antiaeree, due missili iraniani cadono in mare. Abu Dhabi annuncia lo stop a tutti gli scambi commerciali con l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
2: L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, c'è una notizia dell'ultima ora. L'anticorruzione di Kiev, c'è un'operazione contro un gruppo legato a deputati e staff di Zelensky. Vi riferiremo tutto nelle prossime edizioni. Intanto sul campo ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, colpiti a Zaporizhzhia, 2 morti oltre alle 10 persone già uccise ieri a Kharkiv. Il sistema di difesa aerea russa ha battuto 21 droni di diretti invece verso Mosca. Sul fronte politico, l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia non sia ostaggio della Russia, ha detto. Era noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari. E le frizioni internazionali si riverberano sulle quotazioni del petrolio, di conseguenza sui prezzi dei carburanti, bruciati prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise prorogato dal governo fino al 25 agosto. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Allora sentiamo Gianluca Di Ascenzio del Codacons.
4: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina è praticamente raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
2: E sentiamo a questo punto se ci sono conseguenze anche sulle borse europee in avvio di contrattazioni. Subito a Milano, Federico Simonelli, a te buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Borse europee che aprono ancora deboli quest'oggi, ma leggermente sopra la parità. Milano in questo momento più 0,1%, in linea anche le altre piazze finanziarie del vecchio continente. Pesano le tensioni su Hormuz e il petrolio che torna appunto a salire. Male mattinata alle asiatiche, Seul ha perso addirittura 6 punti percentuali, trascinata a ribasso dai titoli dei produttori di chip. A Piazza Affari, tra gli altri, attenzione alle banche. Oggi il Sole 24 Ore scrive che MPS starebbe valutando una contromossa rispetto all'OPAS di Intesa, ovvero una doppia offerta su Banca Generali e su Banco BPM. Petrolio, dicevamo, ancora in salita, in questo momento il Brent è a $91.5. Linea a voi.
2: Ora la cronaca, non si arresta la scia di sangue, 3 donne uccise in pochi giorni, l'ultima in Calabria.
6: La sua vita spezzata a colpi di pietra. Si chiamava Carmela Bifano, aveva 72 anni e un figlio. Il corpo ritrovato nelle campagne del Cosentino. I sospetti degli investigatori si concentrano sul marito che era con lei, al vaglio diverse testimonianze. Liti e maltrattamenti confidati solo ad un'amica, rimasti nell'ombra, senza denuncia. Ioana Ruissi, 50 anni, origini polacche, in passato avrebbe anche accompagnato il marito da uno psichiatra per contenere i suoi scatti d'ira. Ieri lui, Mohamed Abi, 69enne tunisino, davanti agli occhi del figlio più piccolo l'ha accoltellata alla gola nel loro appartamento di Colleferro. Ha confessato la rabbia a Camponogara nel Veneziano, un femminicidio annunciato, quello di Tania Terrin, dice sua madre. Malgrado le denunce della 39enne, l'attivazione del codice rosso e l'ammonimento del questore all'ex compagno Dino Keber, non era stato applicato il braccialetto elettronico. Lui ha così strangolato Tania in casa prima di togliersi la vita. Nel suo passato altre 3 denunce da parte di ex compagne, poi ritirate. Elena Baiocco, GR1.
2: In Sardegna, picchiato da 30 persone perché gay, a denunciarlo Angelo Ratti, organizzatore di un collettivo queer milanese, l'aggressione con calci, pugni e insulti vicino Olbia, dopo una serata musicale prima di Ferragosto. Feriti anche 3 amici intervenuti in soccorso, la procura ha aperto un'inchiesta. Il meteo, piogge e temporali al centro nord, bollino arancione per caldo e umidità solo a Roma e Ancona, la tregua all'afa però alle ore contate. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
0: Un flusso d'aria stabile interessa il nord con temporali su tutto l'arco alpino e prealpino, mentre al centro-sud il tempo è più stabile con qualche rovescio in prossimità dei rilievi. Le temperature sono stazionarie al centro-nord, mentre al sud ci aspettiamo che gradualmente le temperature aumentino con valori elevati anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare sulla Sicilia per questo fine settimana.
2: Vediamo con l'addio al più grande trottatore di tutti i tempi, cavallo leggendario entrato a far parte della cultura popolare del nostro paese.
1: I cavalli sono a metà dell'ultima curva, Giampaolo Minnucci e Varenne alla ricerca della gloria, stanno per fare il loro ingresso addirittura d'arrivo. Varenne e Giampaolo Minnucci.
2: Nella radiocronaca di Claudio Icardi il racconto, impresa diretta di una delle tante imprese di Varenne, soprannominato il capitano, è morto a 31 anni, ha conquistato 62 corse su 73 per 2 volte vincitore del Grand Prix d'America, la prima nel 2001. Sono le 9:06, ora torna la musica di Rai Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.
7: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
9: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

fight for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. E sulle note inconfondibili di Faith di George Michael torniamo insieme qui su Rai Orario, che prosegue il viaggio sulle strade del mattino dopo Alessandro De Gerardis e Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 13. Con me c'è Adriano Lippi alla parte tecnica. Un brano del 1987, quando Giorgio si presentò al mondo con quel jeans, giacca di pelle e chitarra, segnando una svolta nella sua carriera. Un brano solare, ironico e pieno di energia, che ancora oggi riesce a farci battere il piede a tempo. E da questa scia di pop senza tempo continuiamo il nostro viaggio insieme qui su Rai Isoradio, con voi sempre presentissimi al 348 103 1010 e con le notizie sempre in primo piano. Intanto io parto da una novità che riguarda la 15 Parma La Spezia. Passiamo, segnaliamo una notizia, dunque un incidente, tamponamento tra due mezzi pesanti. Il traffico passa su una corsia, è già presente il carro soccorso. E l'incidente al chilometro 93 e 500 tra il nodo A12 e Aulla in direzione di Parma. E detto questo, però, do un'occhiata anche alla coda che già si è formata per l'incidente. Sono 2 chilometri tra il nodo A12 ed Aulla direzione Parma a causa di questo incidente. Quindi questa era una novità che riguarda la 15 Parma La Spezia. Torniamo però a parlare anche dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Ripartirei dai rallentamenti che si registrano ora sulla Torino-Trieste, Sesto San Giovanni, Bivio a 4 Viale Certosa verso Torino. Parliamo di traffico intenso. Ci spostiamo sulla Genova 20 miglia tra Fine Complanare e Savona e Spotorno verso la Francia, 1 chilometro di code. 1 chilometro anche nel tratto Pietra Ligure, Finale Ligure verso Genova, qui per un mezzo in avaria. Altra situazione riguarda l'Autosole, anche qui per un mezzo in difficoltà, in avaria, comunque segnalato al chilometro 295 e 900, si è formata la coda di 1 chilometro tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Siamo in direzione nord verso Bologna. È appena avvenuto un incidente anche nel tratto più a sud dell'Autosole, Ceprano Ponte Corvo verso sud Napoli, incidente al 649. E si tratta del ribaltamento di un mezzo pesante tra emergenza e marcia. Ripeto, è appena avvenuto, non ci sono ancora ripercussioni per la viabilità. Continua a essere rallentata la circolazione a Roma sul tratto urbano della Roma Teramo. Parliamo di cantieri di lavoro, via Fiorentini, bivio 24 tangenziale est di Roma in entrata verso la capitale. 2 chilometri sulla Firenze-Pisa-Livorno per la presenza di un cantiere tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est verso Livorno. Si rallenta anche per il traffico tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso il capoluogo toscano. E poi sempre sulla Fipilì dobbiamo dare notizia di un incidente appena avvenuto tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est verso Livorno. Siamo al chilometro 44 e 100. Queste le notizie al momento qui su Raiso Radio. Prosegue il viaggio sulle strade del mattino con il successo, e parliamo di un successo che diventerà sicuramente un tormentone per la nostra rubrica Summer Breeze. Parliamo di Partenope. Yeah!

Baby Steps, piccoli passi, Olivia Dan su Raiso Radio. Questa è una delle tante novità in onda qui sulla nostra emittente. Sono le 9:19 minuti, ben ritrovati, prosegue il viaggio sulle strade del mattino, tanti in ascolto. Voglio salutare un po' di amici. Intanto saluterei sicuramente questo gruppo, un saluto da Luca Giusi e Salvatore in viaggio verso le Terme di Suio, un angolo incantevole del Basso Lazio, noto per le sue acque calde e rigeneranti. Quindi buon viaggio e buon relax a questi nostri amici. Poi c'è Antonio che ci segnala l'incidente al sulla Roma Napoli, l'avevo già segnalato, grazie Antonio. Poi ancora Giorgio che ci invia un messaggio per quel mezzo fermo al chilometro 295 sulla 1 che sta provocando naturalmente code, ma naturalmente adesso aggiorneremo quella che è la situazione, perché già c'era presente appunto questa coda di un chilometro e

in avaria. Saluto Gaspa, il nostro fedelissimo, che è in viaggio anche lui a 14 zona Pescara, direzione Taranto per i giochi del Mediterraneo, e in bocca al lupo a tutti. E poi ancora l'amica Carla, che ci ha raggiunto anche lei al 348 103 10 10, e Massimo, insomma siete in tantissimi in ascolto, e quindi buon viaggio sicuramente a coloro che sono in viaggio e buon ascolto solo a chi ci ascolta magari in modalità stanziale, come si suol dire. Dunque, intanto la coda in aumento per l'incidente, e parliamo Santa Croce sull'Arno, Ponte d'Era Est verso Livorno. In realtà in precedenza questa coda era sempre di 2 chilometri, ma per lavori adesso viene segnalato un incidente al 4500, e quindi la coda si è trasformata da code per lavori a code per incidente. E questa è l'unica novità al momento. Io torno anche sulla 15, quindi a parlare anche dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Ricordo che è avvenuto un incidente proprio al chilometro 93-500 tra il nodo A12 e Aulla verso Parma, 2 mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento, il traffico passa solo su una corsia. Già i soccorsi sono sul posto, questa è l'unica nota che ci arriva per l'incidente sulla 15 Parma-La Spezia. E adesso questo invito è quello di viaggiare, viaggiare, viaggiare. Lucio Battisti, naturalmente, dalle prime note già si sa che parliamo di questo famosissimo brano del grande Lucio. E allora, buon viaggio.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: E allora l'appuntamento, la collaborazione che c'è tra la Polizia Stradale e Rai Isoradio per la sicurezza stradale. In tutto il mese di agosto saremo in loro compagnia. Adesso diamo il buongiorno al commissario capo Giulia Petrei, dirigente del COPS di Udine. Buongiorno, a lei la parola.
3: Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Oggi 19 agosto, viabilità scorrevole e circolazione senza previsione di particolari criticità. Manteniamo comunque sempre l'attenzione alta per possibili rallentamenti. Anche nei contesti apparentemente più favorevoli, come la giornata odierna, ricordiamo che la sicurezza parte sempre dai nostri comportamenti al volante. Mantenere la giusta distanza dal veicolo che precede è una delle regole più importanti per una guida sicura e ci permette di garantire il tempo di reazione necessaria per arrestare la corsa senza rischi. In caso di asfalto bagnato o pioggia intensa, lo spazio di frenata si allunga notevolmente. In queste condizioni, raddoppiare la distanza è necessario per evitare tamponamenti e gestire ogni imprevisto. Salutandovi, vi ricordiamo che guidare con prudenza e consapevolezza fa la differenza per un rientro a casa in totale serenità. Buon viaggio a tutti dalla Polizia di Stato.

0: Sono le 9:40 minuti qui su Rai Isoradio, sulle strade del mattino. Maria Cristina Manca insieme a Adriano Lippi alla parte tecnica fino alle 13 insieme con tanta buona musica, ma sempre in primo piano le informazioni di viabilità. Io riparto, visto che ci state scrivendo in molti, al 348 103 1010 dall'incidente che è avvenuto sulla A1 nel tratto Roma-Napoli, incidente al 649, siamo tra Ceprano e Ponte Corvo verso sud Napoli, nell'incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante ribaltato tra emergenza e marcia. Torniamo a parlare anche dell'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione. C'è una coda di 3 km ed una coda stabile che si è formata per effetto dell'incidente. Siamo tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est verso Livorno. Torniamo a parlare del tratto urbano della Roma-Teramo. Qui naturalmente parliamo già da tempo di lavori che interessano questo tratto cittadino della Roma-Teramo, via Fiorentini, bivia 24, tangenziale est di Roma, in entrata verso Roma, in galleria si rallenta per la presenza di lavori. Ancora segnalata la coda in autosole Firenze Sud, Firenze Scandicci verso nord Bologna per un mezzo in avaria che però nel frattempo, ecco la buona notizia, è stato soccorso e rimosso. Dunque non abbiamo più code segnalate sulla Genova Ventimiglia, la circolazione è tornata regolare tra il bivio con la fine della Complanare di Savona e Spotorno verso la Francia. C'erano code per un mezzo in avaria anche nel tratto nella direzione opposta verso Genova, terminate anche qui, quindi circolazione regolare ora tra Pietro Ligure e Finale Ligure verso Genova. Viaggio Antonacci, poi tra poco gli aggiornamenti meteo.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: E allora, come detto, aggiorniamo la situazione meteo insieme all'Aeronautica Militare con il maggiore Stefania De Angelis. Buongiorno.
1: Una buona giornata. Oggi è in effetti una bella giornata, cielo sereno, poco nuvoloso. Qualche nube in più ce l'aspettiamo solo al settentrione, in particolare sulla Liguria, tra il Piemonte e la Lombardia, dove nelle ore più calde della giornata può crearsi qualche nube classica, diciamo, da temporale pomeridiano. Quindi qualche debole rovescio che purtroppo non saranno poi in attenuazione serale, come diciamo sempre.
0: Ecco,
1: questa volta rimarranno, perché è l'inizio di una instabilità che nella giornata di domani porterà piogge su tutto il nord. Quindi stanno arrivando le piogge e si abbasseranno anche un po' le temperature.
0: Ma a noi al centro arrivano mai queste piogge?
1: Arrivano. Dobbiamo avere fiducia. Arrivano venerdì. Infatti venerdì sarà una brutta giornata sia al centro che al nord, con piogge anche temporali intensi, perché purtroppo quando fa tanto caldo, quando il mare è tanto caldo, mette in circolazione un'energia maggiore, quindi anche i temporali poi saranno più potenti.
0: Di forte intensità,
1: quindi ci aspettiamo qualche danno tra giovedì e venerdì.
0: Ecco.
1: E mentre al sud rimane bel tempo, rimane il caldo e quindi belle giornate ancora per chi vuole andare al mare, insomma, in quelle
0: Bene.
1: Parti.
0: Grazie al maggiore Stefania De Angelis, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio
3: 15,
4: Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Raiso Radio.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

eccoci qui sulle note senza tempo di Piccola Katie, stavolta in una veste nuova, fresca, firmata Pooh. Questo brano che ha segnato intere generazioni si ripresenta oggi come un suono rinnovato, ma con la stessa anima romantica di sempre, un ponte tra passato e presente che ci ricorda quanto la musica sappia davvero rinnovarsi senza mai perdere la sua magia. E noi proseguiamo il nostro viaggio insieme con le notizie di Infomobilità. Torniamo lì all'incidente sulla Roma-Napoli, ricordiamo che è un ribaltamento di un camion, anche se voi ci state inondando di messaggi dicendo che si tratta di un furgone, ma comunque siamo tra emergenza e marcia, si è formata la coda, Ceprano-Pontecorvo in direzione sud, direzione Napoli.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
2: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
1: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Bentornati in viaggio con Isoradio. Abbiamo riacceso i ricordi con questo brano Never Ending Story di Lee Mall, un tuffo negli anni Ottanta, una canzone che ha fatto sognare intere generazioni, colonna sonora di un film diventato culto. Parliamo naturalmente della Storia infinita. E continuiamo il nostro viaggio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità con Maria Cristina Manca e Alessandro Rosi, adesso alla parte tecnica, la messa in onda. Abbiamo ricevuto un messaggio di Luciana che ci segnalava all'interno di una galleria della 12 al chilometro 8, dice c'era un mezzo, diciamo, in avaria al lato della corsia di destra, dice sporge anche sulla corsia naturalmente di sorpasso. E naturalmente io aggiungo, cara Luciana, che ci arriva la segnalazione da Autostrade per l'Italia di un copertone in galleria al chilometro 8 e 900. Siamo tra Genova Est e Genova Nervi, direzione sud Livorno. Questa è la novità che arriva sui nostri sistemi. Torniamo alle code per incidente sulla Roma-Napoli. Ricordiamo la coda di un chilometro tra Ceprano e Ponte Corvo verso sud Napoli, un ribaltamento di un mezzo pesante tra Emergenza e Marcia. Attenzione anche ai pedoni ora sulla Roma Teramo, tra Valvomano e Basciano verso Roma, avvistati all'altezza del chilometro 149, quindi attenzione. Torniamo anche sulla Firenze Pisa Livorno, tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est verso Livorno c'è una coda presente di 2 chilometri per un incidente che però nel frattempo è stato risolto, mentre altro mezzo in difficoltà sempre sulla Firenze Pisa Livorno, diramazione per Pisa, sta provocando la coda di 1 chilometro tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa. Vediamo se abbiamo qualche altra novità. Continua a essere rallentata la circolazione sul tratto urbano della Roma Teramo, peraltro in galleria, attenzione, tra via Fiorentini e Bivio 24 tangenziale est di Roma in entrata verso Roma. Stanno arrivando numerosissimi messaggi di saluti e abbracci per la nostra cara Rossella Diaco. Allora alle 10.30 ci saranno i funerali, noi la ricorderemo, però la ricorderemo insieme anche dai microfoni, dalla sua casa, perché questa era anche un po' la sua casa. Stare con te.

sulle note di Danzeteria troviamo una Madonna che torna alle sue origini, il brano da Confession 2, omaggia il mitico club newyorkese dove tutto è iniziato per lei, un inno alla cultura dei club, alla libertà e alla forza della musica. E noi continuiamo il nostro viaggio insieme su Rai Isoradio, sulle strade del mattino, musica e news di infomobilità. Ripartiamo proprio da queste perché in galleria si rallenta in autosole nel tratto Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna per il traffico intenso. Rallentamenti anche sulla 11 Firenze Pisa Nord, qui per degli ostacoli segnalati in carreggiata tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. Attenzione quindi tra il 31 e il chilometro 37 400. La presenza di animali avvistati sulla Roma-Napoli tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, presenza di animali all'altezza del chilometro 669. Tra l'altro restiamo sulla Roma-Napoli, ricordiamo che c'è una coda per questo incidente segnalato al 649 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, e parliamo appunto del tratto dove si è ribaltato un furgone. In A12 continua a esserci questo invito alla prudenza per un copertone in galleria, Genova S, Genova Nervi verso Livorno, attenzione al chilometro 8 e 900. Nel frattempo torniamo anche alle notizie che ci arrivano da tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Parma-La Spezia 4 km di coda per tra l'allacciamento a 12 e da Ulla verso Parma per un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti al chilometro 93 e 500. Sulla viabilità ordinaria invece ci torniamo anche per dare una notizia che è appena giunta dalla statale 18 Tirrenia Inferiore. Ci sono code per incidente, siamo all'altezza della stazione di Francavilla in direzione sud verso Reggio Calabria. Tra l'altro la nota di ANAS ci parla di un camion che ha investito un ciclista ed è anche scappato dal luogo dell'incidente, quindi insomma c'è allertato il 118 i carabinieri del posto, il ferito insomma in modo grave il ciclista. Questa è la notizia che ci arriva dalla statale 18 Tirrenia Inferiore, peraltro una statale molto molto trafficata soprattutto d'estate. Adesso arrivano i Negramaro.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.com.

Francesco Renga con Angelo qui su Rai Isoradio sulle strade del mattino. In queste ore si svolgono i funerali della nostra amata collega Rossella Diaco, un momento di grande dolore per tutti noi che con lei abbiamo condiviso voce, lavoro e passione. A lei va ora il nostro pensiero più sincero. E ora proprio a nome della nostra redazione desideriamo condividere questo messaggio. Ciao Rossella, ti ricordiamo così, con il tuo sorriso, la tua esuberanza e quella capacità rara di ascoltare davvero, di entrare in sintonia con le persone e farle sentire accolte. Negli anni Isoradio hai saputo donare sorrisi e creare empatia con chiunque incontrassi e intervistassi. Anche negli ultimi mesi, nella malattia, hai saputo essere la donna forte, coraggiosa e determinata che abbiamo sempre conosciuto. Mai avremmo pensato di doverti salutare così presto. Rimarrai nei nostri cuori e ti ricorderemo sempre. I tuoi amici, colleghi e la direzione di Rai Isoradio.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: 10:32 minuti, proseguiamo il nostro viaggio con la nostra rubrica fresca estiva, con i tre brani del passato, di qualche estate fa. Il primo che ascolterete è del 1999, un brano molto molto famoso che conquistò le classifiche di quel tempo. Poi proseguiremo con un brano più recente del 2022, altro tormentone estivo, per chiudere poi con un brano del passato, addirittura torniamo al 1969.

Questo era l'ultimo brano in sequenza di questa rubrica di Raiso Radio, la rubrica estiva Summer Breeze, con i vari tormentoni simbolo di qualche estate fa. Abbiamo iniziato con il 1999, quando Miranda conquistava le classifiche con Vamos a la Playa, ritmo travolgente, atmosfera da vacanza, un ritornello che ancora oggi mette voglia di mare, un successo che continua a far ballare intere generazioni. Per il secondo brano abbiamo fatto un salto nel 2022 con La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, una delle hit dell'estate italiana, sonorità che richiamano gli anni 60, quell'atmosfera leggera e spensierata, un brano che ha dominato letteralmente le classifiche e accompagnato le vacanze di quell'anno. E abbiamo concluso con un grande classico dell'estate 1969, Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto, un brano che arrivò ai vertici delle classifiche e divenne uno dei simboli della musica leggera italiana, tanto da ispirare anche un film. Ancora oggi è una delle canzoni più amate di quell'epoca, insomma, questi erano i brani che anche dal passato ritornano all'interno di questa rubrica molto seguita qui su Rai Iso Radio.

0: Attenzione, ripartiamo da una notizia che viene naturalmente aggiornata, quella che riguarda la 15 Parma La Spezia. Io vi ricordo che c'è stato un incidente con due mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento, incidente al chilometro 93.500 tra il nodo, l'allacciamento con la 12 e da Ulla verso Parma. 4 chilometri, questa è la coda presente tra il bivio a 12 e a Ulla in direzione Parma per l'incidente che appunto vede coinvolti due mezzi pesanti. Il traffico passa solo su una corsia. E adesso con gli amici di Autostrade per l'Italia andiamo a vedere qual è la situazione. A voi la parola, buongiorno.
1: Grazie, una buona giornata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico al momento è scorrevole sulla nostra rete, fa eccezione la A14 Adriatica, dove si è formato un chilometro di coda. Siamo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna per un tamponamento tra due auto avvenuto all'altezza del chilometro 28. Ci spostiamo sulla 27 Venezia Belluno, dove segnaliamo code tra Belluno Svincolo ed il bivio con la statale 51 Alemagna verso quest'ultima per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori sulla 1 Milano-Napoli dalla mezzanotte alle 6 resterà chiuso il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze, mentre sulla 7 Serravalle-Genova dalle 23 alle 6 rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
2: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Empire of the Sun Live, il brano che abbiamo appena ascoltato, sino alle 10:55 minuti. Diversi incidenti dobbiamo segnalare. In A14, Bologna-San Lazzaro, Bologna-Fiera verso l'Autosole, al chilometro 16. Incidente che vede coinvolte due autovetture. Anche nel tratto Castel San Pietro, Bologna-San Lazzaro verso Bologna, un altro incidente al chilometro 28. Abbiamo la coda presente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord per questo incidente segnalato al chilometro 28. Tra poco le altre informazioni, intanto vi lascio a un brano di Patti Pravo.

0: Ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come on, yeah.

Ronan Keating, questo brano del 2001, Loving Each Day, 11:04, siete sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news di infomobilità, insieme a Maria Cristina Manca fino alle ore 13, con me c'è Alessandro Rosi e la parte tecnica, e voi naturalmente presenti al 348-103-1010. Devo dire, tantissimi messaggi per la nostra cara Rossella, sono giunti, infatti faremo un po' una sorta di riepilogo di tutti i messaggi di affetto per la nostra amata collega, ne sono arrivati davvero tantissimi. Avete apprezzato molto anche il messaggio della direzione di Isoradio, di tutti i colleghi, insomma, che abbiamo trasmesso mentre si stanno svolgendo appunto i funerali della nostra amata Rossella Diaco. Dunque, allora, torniamo in strada ad aggiornare gli amici in viaggio. Partiamo dalle code che adesso sono presenti al traforo del Monte Bianco tra il versante francese e quello italiano. Code segnalate quindi per chi viaggia sia verso l'Italia che verso la Francia. Un chilometro in assette ora per un cantiere, Busalla, Isola del Cantone verso nord, Milano, un chilometro per la presenza di questo cantiere di lavoro. Abbiamo rallentamenti ora in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord verso nord Bologna per il traffico intenso. E diamo un'occhiata anche alla nota che ci parla di rallentamenti segnalati all'interno di una galleria. Sempre in A1 tra il Bivio e A1 variante di Valico e Sasso Marconi verso nord Bologna si è formata la coda di un chilometro per un mezzo in avaria al chilometro 214. Abbiamo notizia dell'incidente in A14, Castel San Pietro, Bologna San Lazzaro verso nord Bologna, incidente al chilometro 28 che sta provocando un chilometro di coda. L'incidente viene segnalato appunto al chilometro 28 e vede coinvolte 3 autovetture. Traffico intenso ora anche sulla 23, la Palmanova Tarvisio, ad Ugovizza verso nord, verso Tarvisio. Risolto l'incidente in A1 nel tratto quello più a sud, Ceprano Ponte Corbo verso sud Napoli, quindi circolazione che torna regolare in questo tratto. In A14 ancora per un altro incidente che però è stato già risolto, per fortuna rimane questa coda di 2 km tra Val Vibrata e Grottammare in direzione nord verso Ancona. Rallentamenti ancora segnalati sulla 11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa, sono per ostacoli segnalati in carreggiata.

11:12 minuti, siete sempre in viaggio sulle strade del mattino, Raiso Radio Musica e News di Mobilità. Torniamo a parlare della 15 Parma La Spezia, perché ricordiamo che c'è un incidente che però è risolto, rimane in atto la bonifica delle corsie. Ripetiamo il posto, il luogo dove è avvenuto questo incidente, che tra l'altro vedeva coinvolti due mezzi pesanti. Siamo sulla 15 Parma La Spezia, incidente al chilometro 93.500 tra gli svincoli del nodo dell'allacciamento con la 12 e da Ulla in direzione di Parma. Quindi incidente risolto, rimane appunto in atto la bonifica delle corsie. Naturalmente però la coda è ancora una coda presente e in smaltimento. Tra il nodo a 12 e Aulla verso Parma sono 4 i chilometri segnalati ancora per questo incidente, che però è risolto, ripeto. Torniamo nei tratti di autostrade per l'Italia. Arrivano i tempi di attesa in coda al traforo del Monte Bianco, 15 minuti sia per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia e per chi in direzione opposta. Quindi abbiamo ancora le code di un chilometro in A7 Busalla Isola del Cantone verso nord Milano, sono code che si formano per un cantiere. In galleria dei rallentamenti in autosole Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord verso nord Bologna, attenzione a un mezzo fermo ora in galleria sulla 1 tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso nord Bologna, e fermo in galleria in corsia di marcia, attenzione al chilometro 217. Per questo motivo si è già formata una coda ed è una coda in aumento. Abbiamo poi da ricordare un chilometro sulla 14, ricordiamo un incidente al chilometro 28 che vede coinvolte 3 autovetture, la coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna. Rallentamenti per materiali dispersi ora nel tratto della 1 chiusi Valdichiana verso nord Firenze, questi ostacoli segnalati tra il chilometro 395 e il 391 dove la circolazione appunto è rallentata, e attenzione anche a pedoni ora segnalati in A1 Fabbro Orvieto verso sud verso la capitale, avvistati all'altezza del chilometro 428 e 500. Risolto l'incidente in A14 nel tratto Val Vibrata Grotta a Mare verso nord Ancona, restano code che naturalmente sono in diminuzione, un chilometro per l'incidente risolto. Ancora segnalato l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, Santa Croce sull'Arno, Ponte d'Era Est verso Livorno, 2 i chilometri, ma anche in questo caso l'incidente è risolto.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono i

0: Info su Volkswagen.it.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e... fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

sera Animal, il nuovo singolo delle Cat 6, praticamente un gruppo globale nato da un progetto live, è un pezzo pop energico che parla di liberare il proprio lato più istintivo. Piccola curiosità, tra gli autori di questo brano c'è anche Ed Sheeran. Allora, siamo sempre qui in diretta con voi, Raiso Radio, sulle strade del mattino. Diamo un'occhiata alle segnalazioni, sono tante, più che altro non tanto di code e rallentamenti, ma di qualche invito alla prudenza. Però partiamo dalle code e dai rallentamenti, intanto torno proprio lì in A14, dove viene segnalato questo incidente con un chilometro di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, 3 le vetture coinvolte al chilometro 28. Coda anche in Autosole tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso nord Bologna per un mezzo che è in difficoltà in avaria al chilometro 217, e nello stesso tratto al 214 altra coda che si forma per un altro mezzo fermo, 214 e 900. Il 217 vede tra l'altro quel mezzo fermo che provoca questa coda in galleria in corsia di marcia. Si rallenta per il traffico anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, e i rallentamenti si registrano in galleria. Materiali dispersi sulla Genova 20 miglia, attenzione a un copertone in seconda corsia tra Varazze e Arenzano verso Genova. Un chilometro in A7 per un mezzo segnalato in difficoltà al 128-600, siamo tra il Bivio A7 e A10 e uscita a Bolzaneto in direzione nord Milano, si tratta di un camion in galleria in corsia di marcia. Un chilometro sempre in A7 tra Busalla e Isola del Cantone in direzione nord verso Milano, parliamo di una coda che si forma per cantieri di lavoro. Aumenta la coda attesa in coda al traforo del Monte Bianco,

sia per chi dall'Italia viaggia verso la Francia e anche in direzione opposta. Torniamo alla musica, lo facciamo con un brano del passato di Marina Rei, Un inverno da baciare.

La musica di Raiso Radio, dal passato al presente. Questa era Achille Lauro, appunto, una novità, La città degli angeli. 11:37 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Insieme a Maria Cristina Manca, insieme a me Alessandro Rosi alla parte tecnica. Dunque torniamo e ripartiamo dalle notizie non gestite da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 32 Torino-Bardonecchia, un chilometro, questa è la coda per il traffico tra Borgone e Susa Est, direzione Bardonecchia. Anche sul 5, raccordo a 4, si rallenta per un incidente tra il bivio con la 4 Torino-Trieste ed Albiano in direzione della 5 Torino-Courmayeur. Sulla Venezia-Trieste abbiamo code al casello di Monfalcone Est verso Venezia, sulla Brescia-Padova code in uscita Peschiera in entrambe le direzioni, poi abbiamo anche code a tratti tra Desenzano e Peschiera verso Padova. Ricordiamo l'incidente sulla Parma-La Spezia, è risolto, vedeva coinvolti due mezzi pesanti in un tamponamento, si sta bonificando il tratto autostradale interessato da questo incidente. Comunque abbiamo ancora circa 4 km di code a tratti tra il bivio con la 12 ed Aulla in direzione di Parma. Abbiamo code anche nella direzione opposta verso La Spezia, segnalate tra Berceto e Pontremoli, qui parliamo di traffico intenso. Arriva una segnalazione che ci parla di rallentamenti anche sulla 2, autostrada del Mediterraneo, all'altezza di Eboli per chi viaggia in direzione sud verso Reggio Calabria. Ci spostiamo nuovamente, andiamo anche sulla 16 Napoli-Canosa. Le code che si formano in uscita da Avellino Est interessano ambedue le carreggiate e la coda è presente per la viabilità esterna che non assorbe il traffico.

0: Rai Isoradio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte insieme a Giovanotti con questo DNA su Raiso Radio, le 11.45 minuti. Intanto risolto l'incidente sulla Firenze Pisa Livorno, resta questa coda di un chilometro tra Montapoli Valdarno e Ponte d'Arest verso Livorno. Si è formata una coda anche in A14 per un mezzo in avaria al chilometro 370 e 300 tra Pescara Nord e il bivio della 14 con la 25 Torano Pescara in direzione sud Bari. Segnaliamo poi code in uscita ad Avellino S, siamo sulla Napoli Canosa, interessano ambedue le carreggiate, e code che si formano anche a Salerno sulla 30 Caserta Salerno verso nord, verso Caserta. Ci sono sempre in direzione nord anche code che si formano tra Mercato San Severino e Salerno. Ci spostiamo, andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, siamo a Roma appunto in galleria per lavori, si rallenta tra via Fiorentini e la tangenziale S in entrata verso Roma, rallentamenti che si registrano anche in A1 nel tratto appenninico, Calenzano Bivia 1 variante di valico in direzione nord Bologna, rallentamenti anche sulla 14 tra il Bivia 14 di diramazione Ravenna ed Imola verso nord Bologna, la coda per il traffico congestionato tra Imola e Bologna San Lazzaro direzione nord direzione Bologna, è una coda di 2 chilometri, ma per fortuna è in diminuzione, mentre è in aumento nel tratto Bivio A1 variante di valico Sasso Marconi, naturalmente parliamo dell'autostrada del Sole verso Bologna carreggiata nord, ed è una coda di 2 chilometri in aumento per un mezzo segnalato in avaria al chilometro 214 e 900. Altra coda per un mezzo in avaria al 127 600 in A7 la Milano-Genova, si tratta di un camion in corsia di marcia, la coda di 1 chilometro tra il Bivio A7 A10 e l'uscita di Bolzaneto verso nord, verso Milano. Ancora un'altra segnalazione riguarda lavori in A7, Busalla Isola del Cantone verso nord Milano, 1 chilometro, questa è la coda per la presenza di un cantiere. L'attesa in coda al traforo del Monte Bianco, abbiamo 30 minuti sia per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia, ma anche per chi dall'Italia viaggia verso Chamonix.

0: Notte con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

questo era Mahmood con Cocktail d'amore su Raiso Radio. E allora noi adesso torniamo per un attimo ad aggiornare qualche situazione, perché sono diversi ancora gli aggiornamenti che abbiamo ricevuto dalle nostre fonti. A breve ricordo l'appuntamento con l'informazione, ascolteremo il giornale radio delle ore 12. Tra l'altro Chiara al 348 103 10 10 dice: ma insomma, ma potete dire di viaggiare sulla destra, di occupare insomma la corsia più libera a destra e non quella di sorpasso? Dice: è diventato molto pericoloso guidare anche dove ci sono due corsie. Stiamo viaggiando verso Belluno, e questa è la nostra ascoltatrice Chiara, insomma, che si sfoga un po' per questa, questo modo di guidare sempre un po' in mezzo. E allora la ringraziamo intanto del messaggio. Torniamo per un attimo anche alle segnalazioni. Il traffico ora sulla 30 Caserta Salerno è congestionato. Attenzione, il traffico congestionato con code tra Mercato San Severino e Salerno in direzione nord verso Caserta.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Le autorità giudiziarie tedesche hanno comunicato l'arresto di una persona in Croazia per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Mentre Mosca annuncia la conquista di altri due villaggi in Donbass, Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per lo scambio di 103 prigionieri e i droni continuano a mietere vittime.
3: Sono impegnati da mesi i droni russi in una quasi quotidiana caccia all'uomo a Kherson. Oggi hanno centrato un autobus, hanno ucciso 4 persone, riferiscono le autorità ucraine. E dietro la linea del fronte, a est, nell'Ucraina occupata, Luhansk, un drone di Kiev ha colpito un veicolo, ha ucciso 3 persone, lavoratori, affermano le autorità filorusse. E sul fronte, la lotta alla corruzione, una patologia sistemica in Ucraina, il quotidiano Kiev Independent annuncia che l'ufficio anticorruzione sta conducendo un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che coinvolge parlamentari in carica ed ex rappresentanti il popolo. Gli inquirenti stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, legato alla formazione filorussa Piattaforma di Opposizione per la Vita, espulsa dal Parlamento dopo l'inizio dell'invasione di Mosca. E l'ex ministro della difesa Fedorov, popolarissimo tra i giovani, idolo delle proteste esplose nel paese dopo la sua rimozione da parte di Zelensky, ha lanciato la proposta di immaginare un meccanismo per garantire nuove elezioni in Ucraina a conflitto in corso. Evidentemente l'inizio di un'offensiva politica contro Zelensky, nonostante la guerra l'Ucraina deve andare a votare, sostiene Fedorov. Combattiamo perché vogliamo rimanere uno Stato europeo libero. La nostra democrazia, insiste, non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Enzo Arcieri, GR1.
2: Desta scandalo in Israele la vicenda rivelata dalla testata Haaretz dei palestinesi marchiati con numeri a pennarello dopo essere stati fermati in Cisgiordania. L'esercito ammette azione grave. Intanto, dopo i raid a Gaza che ieri hanno ucciso almeno 6 persone, tra cui un 13enne, Hamas e Jihad Islamico accusano Tel Aviv di minare il processo di pace e nuovi attacchi israeliani nella notte hanno preso di mira il Libano meridionale. Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sul controllo dello stretto di Hormuz dopo la scadenza dei termini del memorandum d'intesa. E secondo il Financial Times, Teheran starebbe meditando anche attacchi a obiettivi statunitensi nell'Europa sud-orientale nel caso la Casa Bianca decidesse per un'escalation. Siamo preparati ad affrontare ogni minaccia, affermano fonti dell'Alleanza Atlantica. E sulle indiscrezioni del Financial Times, il ministro della difesa Crosetto dice: nulla è precluso, ma eviterei di fornire spunti. La tattica, spiega, è portare caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. In Francia, dopo un lungo iter parlamentare, entra in vigore la legge sul fine vita. La corrispondente.
4: Da oggi in Francia, dopo la sua promulgazione da parte del presidente Macron, la legge che istituisce il diritto al suicidio assistito è realtà. Il testo approvato la scorsa settimana dal Consiglio Costituzionale, con alcune riserve, consentirà la possibilità di scegliere il fine vita e autorizza l'autosomministrazione di una sostanza letale alla presenza di un operatore sanitario. I criteri di applicazione prevedono che si debba essere maggiorenni e cittadini francesi o residenti di lungo periodo, affetti da una patologia grave e incurabile, in fase terminale o avanzata, provare sofferenze fisiche insopportabili, ma essere soprattutto in grado di compiere una scelta consapevole fino all'ultimo istante. Per stabilire l'idoneità dei pazienti si ricorrerà a una procedura condotta da un singolo medico, ma che richiede il parere di altre figure. Un numero relativamente ridotto di paesi ha già riconosciuto questo diritto, spaziando dal Belgio alla Spagna, alla Svizzera, ai Paesi Bassi, fino a Canada e Uruguay. Quello del suicidio assistito è stato un lungo percorso parlamentare. Ora, affinché possa essere messo in pratica, è necessario che il governo emani alcuni decreti attuativi. La legge, voluta e incoraggiata dal presidente Macron fin dal 2022, in parte Parlamento è stata rallentata più volte dall'opposizione del Senato a maggioranza conservatrice. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. E velivolo è stato avvistato in località Laghicello di Fuscaldo. In corso le operazioni di recupero. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo ed ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite. Numerosi femminicidi da Ferragosto. Sempre nel Cosentino, una donna di 72 anni è stata lapidata a colpi di pietra, sospettato il marito. Un'altra donna di 50 anni è stata ammazzata a Colleferro, vicino a Roma, per mano del compagno reo confesso davanti al più piccolo dei suoi 5 figli. E a Campo Nogara, in provincia di Venezia, sconcerto dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato. La procura della città lagunare lancia l'allarme codici rossi.
0: Lavorare tutti insieme per evitare il peggio. Parte dalla procura di Venezia l'appello a fare rete contro la violenza sulle donne, perché la prevenzione con atti amministrativi, ammonimento, allontanamento o giudiziari, l'arresto, da soli non bastano. Lo dice a chiare lettere la procuratrice aggiunta Barbara Sargenti. Nel solo weekend di Ferragosto sono stati 24 i codici rossi registrati nella sola provincia di Venezia. 24 uomini maneschi e 24 donne che hanno subito vari tipi di violenza. Un fenomeno in crescita, attenzionato dagli organi giudiziari, chiamati ad un lavoro per istruire ogni caso in tempi strettissimi, 3 giorni. La Procura di Venezia ha una sua sezione specializzata, 7 magistrati, ma una pianta organica sottodimensionata, 22 magistrati, per una procura distrettuale cui competono anche i reati di terrorismo e mafia delle altre procure venete. Il codice rosso, ribadisce la Sargenti, è una priorità dell'ufficio. Milva Andrioli, GR1.
2: Meteo alle ore contate, la perturbazione che ha colpito soprattutto le regioni del nord, portando piogge intense ed un calo delle temperature, che infatti tornano a salire nelle prossime ore. Sono 2 le città contrassegnate oggi da bollino arancione per le ondate di calore, Ancona e Roma. Sport, calcio, a 3 giorni dal via del campionato, le società sono ancora al lavoro per rafforzare le rose. La nuova tendenza del mercato è scovare in Inghilterra giocatori che trovano poco spazio e che invece potrebbero essere preziosi nella nostra Serie A.
5: È il campionato più ricco, per alcuni il più bello, la Premier League, dove la Serie A prova a cogliere possibili colpi, puntando per lo più sugli insoddisfatti o su chi in Premier non ha trovato fortuna. È così per Jones, frustrato al Liverpool, ai margini del progetto tecnico, l'Inter prepara l'offerta, puntando anche sulla volontà del giocatore di lasciare l'Inghilterra, ma 30 milioni potrebbero non bastare. 35 ne erano serviti ai campioni d'Italia per assicurarsi Spence dal Tottenham, mentre Stones, altro nuovo acquisto nerazzurro, era svincolato dopo la fine della sua avventura al City. Guardano con attenzione e interesse alla Premier anche le altre big di A. La Juventus ha scelto Vicario dal Tottenham, dopo che in realtà aveva puntato sempre oltre manica Allison e il Dibu Martinez. Dalla porta all'attacco, dopo Vicario, Zirkzee. Altro obiettivo bianconero, la grande stagione nel Bologna di Thiago Motta, ma allo United l'olandese non si è espresso sugli stessi livelli. Così è stato anche per Badiashile, il difensore francese che il Chelsea aveva acquistato 3 anni fa a suon di milioni, ma che ha giocato poco. A Napoli spera di rilanciarsi. Manuela Collazzo, GR1.
2: Un mausoleo per Varenne, lo annuncia l'allevamento di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo è deceduto ieri a 31 anni, dopo avervi trascorso gli ultimi 2 anni di vita e dove nei prossimi giorni sarà tumulato. Tra un mese l'inaugurazione, la morte del figlio del vento, ha avuto grande eco sulla stampa internazionale, specie in Francia e Svezia. Il fuoriclasse italiano è stato celebrato all'unanimità come il più grande trottatore di tutti i tempi. E questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, prossimo GR1 alle ore 13, adesso spazio all'informazione regionale. In chiusura un ringraziamento a Carlo Boninsegna in regia.
6: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Beyoncé con Crazy in Love su Raiso Radio, destinazione estate, 12 minuti, ben ritrovati, siete sempre con Iso Radio, Maria Cristina Manca, con me Alessandro Rosi alla parte tecnica, la messa in onda e naturalmente sempre voi al 348 103 1010. Comunque state scrivendo in molti, e tanti per lamentarsi un po' di come si guida in strada. Adesso c'è Rosario, dice: ma potete ricordare che gli indicatori di direzione si possono usare, sono gratuiti, non costano nulla. E poi anche un altro nostro amico, vediamo un po', non si firma e dice: ma quando c'è insomma un mezzo che si ferma per qualche anomalia, quindi è lì fermo delle volte anche in corsia di marcia, ma nessuno mette il triangolo, quel 10% che lo fa lo mette a 2 metri dal veicolo. Dice: potete dire che è un obbligo, deve essere messo, ed è Ivo, ecco, si era firmato il nostro amico al 348 103 1010. Dunque ripartiamo da un po' di aggiornamenti, come sempre ripartiamo dalle notizie che ci arrivano dal Monte Bianco. Le attese in coda sono di circa 30 minuti per chi dal versante italiano viaggia verso la Francia, e viceversa 30 minuti anche per in direzione opposta, quindi per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia. Attenzione ora, sulla 7 Milano-Genova c'è del gasolio segnalato sul piano viabile, il tratto Vignole Borbera-Serravalle Scrivia verso Milano vede questa situazione insomma di pericolo, perché bene o male insomma il gasolio in strada è sicuramente, dovete rallentare la vostra velocità visto che c'è questo pericolo in strada segnalato tra il chilometro 84 e il chilometro 88, Vignole Borbera Serravalle Scrivia direzione nord Milano. Ci spostiamo, ma anzi restiamo proprio lì in A7, perché in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova abbiamo una coda che si è formata per un mezzo segnalato in avaria. Dispersione di carico sulla 12, siamo sempre lì in Liguria, nel tratto appunto della 12, tratto Ligure, Chiavari-Rapallo verso Genova, c'è una griglia in galleria in corsia di sorpasso e questo è molto pericoloso, siamo al chilometro 34 e 500. Torniamo in A14, ancora questa coda di 2 km per un mezzo segnalato in difficoltà al chilometro 11, tra il bivio A14 e A13 e il bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord verso l'Autosole. Tempi di percorrenza per un tratto della 14, quello che va da Faenza in direzione nord, Faenza bivio 14 a 13 verso l'Autosole, code a tratti, tempi di percorrenza per questi più o meno 50 km sono di 40 minuti. Il traffico è intenso anche nel tratto appenninico della 1, Calenzano bivio 1 variante di valico verso nord Bologna, rallentamenti che si registrano per il traffico. È avvenuto un incidente sulla Roma-Napoli, ci sono già code Caglianello-San Vittore verso nord Roma, l'incidente al 681, non abbiamo ancora dettagli che lo riguardano.

questo era Bruno Mars con Oh My Soul, un pezzo che mostra ancora una volta quanto sappia muoversi tra sonorità soul, funk e pop con il suo stile inconfondibile. Un artista capace di rendere moderno il retro senza mai perdere la sua anima. 348 103 1010 destinazione estate Rai Isoradio, con voi sempre pronti a mandarci foto, a descriverci quello che accade in strada, perché abbiamo parlato dell'incidente sulla Roma-Napoli e c'è Vincenzo che ci fa sapere che c'è questo camion ribaltato, in realtà lo vediamo dalla foto che ci invia, e ci sono già i soccorsi in strada.

autostrade per l'Italia. L'incidente al 681, abbiamo detto, ribaltamento di un auto, però in realtà la foto parla effettivamente di un camion e si vede. Caglianello San Vittore verso nord Roma, incidente al 681, si è formata già una coda per questo incidente. Abbiamo poi da aggiornare anche la 14 nel tratto Pescara Nord, bivia 14 a 25 verso sud Bari, un chilometro per questo mezzo in avaria segnalato al chilometro 370 e 300. Ricordiamo che sulla 30 Caserta Salerno il traffico continua a essere congestionato per chi viaggia in direzione nord. Viene segnalata la coda di un chilometro tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Aggiorniamo anche il tratto della 14, il tratto che va da Faenza al bivio 14 a 13 in direzione nord verso l'Autosole, un tratto di circa 50 chilometri, si percorre in 40 minuti. Diamo un'occhiata poi alla coda che si era formata per questo mezzo in difficoltà al chilometro 11, siamo in A14 tra il bivio con la 13 raccordo 1 Bologna Casalecchio direzione nord, 2 km, questa è la coda presente. Poi abbiamo questa coda per un mezzo in avaria in A7 in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova, code in A7, ma in A12 dove c'era il gasolio, anzi la griglia in galleria. Bene, è stato soccorso e rimossa questo ostacolo pericoloso. Arriva però la segnalazione di incidente proprio lì tra Chiavari e Rapallo, incidente verso Genova, carreggiata nord al chilometro 32 appena avvenuto. Naturalmente vi daremo conto poi nei prossimi aggiornamenti, perché è proprio lì dove c'era questa griglia, ripeto, in galleria, in corsia di sorpasso.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

destinato anche questo a diventare un grande tormentone estivo che magari riproporremo nella nostra rubrica Summer Breeze, dove appunto trasmettiamo brani del passato. E allora torniamo in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova, dove è avvenuto questo incidente al chilometro 32, due le auto coinvolte nell'incidente, ma vedo che al momento la circolazione è regolare. Mentre la coda è aumentata lì sulla Roma-Napoli per l'incidente al chilometro 681, ribaltamento di un autocarro, il traffico defluisce al momento su una corsia, la coda ha raggiunto i 2 chilometri, siamo tra Caglianello e San Vittore in direzione della capitale. Poi ricordiamo anche sulla 15 Parma-La Spezia l'incidente è risolto, ricordiamo che erano rimasti coinvolti due mezzi pesanti, e risolto adesso ci sono i mezzi per bonifica delle corsie. La coda però è sempre di 5 km tra il nodo A12 Genova-Rosignano e da Ulla siamo in direzione di Parma.

0: alle 12.45 minuti puntuali noi andiamo lì a Via Bergamini al centro multimediale di Autostrade per l'Italia per fornirvi gli ultimi aggiornamenti. A voi la parola, buongiorno.
1: Grazie, una buona giornata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è in lieve aumento sulla rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 3 km di coda tra Caianello e San Vittore verso Roma per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un autocarro che si è ribaltato all'altezza del chilometro 681. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Caianello e rientrare in autostrada a San Vittore dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo sulla A14 Adriatica, si sono formate code a tratti per il traffico intenso tra Imola e Bologna San Lazzaro verso la 1 con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Restiamo sulla A14 per segnalare un chilometro di coda tra Pescara Nord ed il Bivio con la A25 Torano Pescara verso Bari per un camion in panne al chilometro 370 e 300. Ci spostiamo ora sulla A30 Caserta Salerno, dove registriamo un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta per il traffico congestionato. I tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. Infine, al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa sia al piazzale italiano che al piazzale francese sono di circa mezz'ora. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Chi viaggia? Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione. Oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Baby K con Tuca Macarena, ecco perché questo è il titolo esatto del brano che sarà destinato anch'esso a diventare un tormentone estivo per o comunque un brano che farà parte della nostra rubrica Summer Breeze per i vari tormentoni estivi. Allora, sono le 12:55 minuti, tra poco ci salutiamo, è già pronta Alessandra Tocci che sarà con voi per i prossimi chilometri, per le prossime ore. Nel frattempo però, prima di salutarvi, io vi do notizia di questa coda in aumento sulla Roma-Napoli per l'incidente al chilometro 681. 4 chilometri, questa è la coda che si è formata ed è una coda in aumento. Ricordiamo, nell'incidente è rimasto coinvolto un autocarro che si è ribaltato, il traffico defluisce su una corsia. Il consiglio è di uscire a Caglianello e rientrare in autostrada a San Vittore dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Grazie Adriano Lippi, grazie Alessandro Rosi che sono stati con me questa mattina. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Russia e Ucraina, ancora attacchi, incrociati e vittime. L'anticorruzione indaga sul governo di Kiev. Zelensky silura la vice capo del suo staff. L'ex ministro Fyodorov chiede le elezioni. Braccio di ferro su Hormuz, il Financial Times, l'Iran potrebbe colpire obiettivi statunitensi in Europa in caso di escalation, la NATO pronti a ogni minaccia, Crosetto, eviterei certi suggerimenti. Uomini che odiano le donne, 4 vittime di femminicidio in pochi giorni, sconcertano gli allarmi ignorati, era stato denunciato più volte l'ex compagno di Tania Terrin. Francia, il suicidio assistito è legge, sancito il diritto a scegliere sul fine vita determinate condizioni, la norma sostenuta da Macron, ora si lavora sui decreti attuativi. I robot umanoidi sbancano la borsa di Shanghai, debutto record per il produttore cinese con un più 629%, dubbi sulle ricadute finanziarie e geopolitiche. Esserci o non esserci a New York, il dilemma di Sinner, a 10 giorni dal via, ancora incerta la partecipazione del numero uno del mondo allo US Open, ultimo slam della stagione. La reunion degli Oasis ruba i biglietti in prevendita del documentario, grande attesa per la prima mondiale del tour live 25 dei fratelli Gallagher alla mostra del cinema di Venezia.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: ANAS ricorda, in caso di guasto al veicolo, metti le 4 frecce e accosta a destra, spegni il motore, indossa il giubbotto catarifrangente, posiziona il triangolo e chiama il soccorso. Viaggia in sicurezza.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

James Blunt, dopo il GR lo abbiamo ritrovato. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio, destinazione estate qui su Rise Radio. Buon pomeriggio, partiamo insieme. Devo dire che ci accompagno finalmente delle temperature, almeno qui nella nostra zona. Magari confermateci se anche voi avete la stessa impressione, la stessa valutazione. Fa un pochino meno caldo, cioè si affronta l'esterno con meno fatica. Alessandra Tocci e Adriano Lippi insieme, viaggeremo insieme sino alle 17, nelle ore più calde della giornata. Ci faremo un po' a compagnia, c'è tanta musica, proposte redazionali. Voi con i vostri messaggi, come ben sapete, come state testimoniando con la vostra presenza e la vostra attenzione. Non sono giornate facili per noi, ma si va avanti, si prosegue nel nostro lavoro. E allora, un lavoro fatto essenzialmente di infomobilità, questo canale inventato proprio, creato proprio per andare incontro a un'esigenza, quella di dare conto di ciò che accade in strada, e lo facciamo insieme a voi, 348 103 10 10. Fatta questa doverosa premessa, andiamo in A1, siamo tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo un chilometro di coda. Questa coda che si è formata e valutata in aumento è dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 266 e 500 in galleria in corsia di sorpasso. Passiamo poi alla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per lavori, circa 4 km è il tratto interessato della FIPILI. Tra Montopoli-Valdarno e Ponte della Est verso Livorno abbiamo rallentamenti per lavori. Avviene poi un incidente in A1 che sta causando code importanti, sono 4 km tra Caianello e San Vittore verso Roma, verso nord, tanto che abbiamo un'alternativa che viene proposta da Autostrade, uscire a Caianello e rientrare in autostrada a San Vittore dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Questo per evitare, appunto, come detto, queste 4 km di coda che tra l'altro sono valutate in aumento. Ci sono i pedoni in strada, sono segnalati in questo momento sia a Caserta Sud in uscita per le provenienze da Napoli, e stiamo parlando della 1, che in A16 all'altezza di Napoli Est. In questo caso la segnalazione è un pochino più particolare perché riguarda entrambe le direzioni. Andiamo in A14, vediamo che cosa accade. Abbiamo un tempo di percorrenza stimato 35 minuti tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio, quindi scusate, tra Imola e Bologna San Lazzaro per la precisione. Verso Bologna code a tratti, quindi ripeto, Imola, Bologna San Lazzaro verso Bologna code a tratti, traffico intenso, un tratto di circa 30 km e la valutazione del tempo di percorrenza è stimata a 35 minuti, proprio valutata poco fa ed è confermata. Rallentamenti poi al traforo in Monte Bianco, anzi per la precisione sono proprio code, ad avvenire in Italia un tempo di attesa che è stimato 30 minuti, ad andare in Francia stessa quantità di tempo, sempre 30 minuti, quindi speculare la situazione, stiamo parlando del traforo del Monte Bianco.

In viaggio anche con Biagio Antonacci, questa è la nostra musica, destinazione estate 13:20. Allora andiamo a salutare un po' di amici che viaggiano con noi. Marino sempre presente, lui si muove essenzialmente in zona Liguria e ci chiede anche buone notizie, cercheremo di dartene naturalmente. Poi abbiamo chi fa una foto a ciò che sta accadendo sulla via Appia, siamo a ridosso della capitale, a riporto di Ciampino, una macchina ha preso fuoco e devo dire che i mezzi che prendono fuoco sono numerosi, spesso li registriamo. No, torniamo in strada, dobbiamo completare il nostro approfondimento. Io riparto dalla 16, dove vi confermo la presenza di pedoni all'altezza di Napoli Est, tra l'altro sono indicati in entrambe le direzioni. Abbiamo ora la 14 in primo piano, siamo tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, incendio al chilometro 702. In A1 poi a Caserta Sud, in uscita a Caserta Sud per le provenienze da Napoli, troverete anche qui pedoni. Rallentamenti, siamo a Roma sul tratto urbano della 24, segnalate tra via Fiorentini e tangenziale Est. Attenzione perché i rallentamenti partono e sono anche all'interno di una galleria, dovuti, come ha detto, a dei lavori in corso. Questa è la situazione di Roma, la lasciamo Roma e ci spostiamo in A1 a confermarvi tra Caianello e San Vittore verso Roma, 5 km di coda in aumento. La notizia sarà da poco aggiornata, le code appunto sono stimate in aumento e sono per incidente. L'incidente vede un ribaltamento di un autocarro, traffico che scorre su una sola corsia, tanto che abbiamo un'alternativa di viaggio da proporvi: uscire a Caianello, rientrare in un'autostrada a San Vittore dopo aver percorso la Casilina. Questa è la situazione in A1 che non si modifica. Novità dalla A1 riguarda poi il tratto Magliano Sabina Ponzano Romano verso Roma, perché è avvenuto un incidente pochi minuti fa, non abbiamo ancora dettagli, è indicato al chilometro 511 400. Coda poi per incidente in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, qui l'incidente, vediamo un po' di cosa si tratta, sono coinvolte due auto in prima corsia, non c'è molto movimento ma inevitabilmente, vista la posizione, sono formate un chilometro di coda, valutate in aumento. Abbiamo parlato di situazione meteo con temperature in abbassamento ma anche l'arrivo delle piogge ed eccolo che indichiamo, se non altro abbiamo una pioggia, sì, eccola qua, in A7 tra Busalla e l'A10, ne indichiamo una, un tratto di circa oltre 20 km, poi vento forte in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, ma anche in A23 tra Gemonosoppo e Pontebba. Prudenza soprattutto sui viadotti all'uscita dei tunnel e delle gallerie. Questo è il consiglio che vi diamo, altro non abbiamo, allora musica.

Elisa e poco prima Rolling Stones, questa è la nostra musica. Andiamo con un'agenzia, Torricella Peligna. Se qualcuno di voi era in diretta un paio di giorni fa, abbiamo parlato di questa manifestazione, di questo festival, ma entriamo in merito all'agenzia. 70 ospiti, 35 eventi, spettacolo musicale, proiezioni, degustazioni. Inizia domani il John Fante Festival, il titolo è Il Dio di mio padre, diretto da Giovanna Di Lello, che è stata nostra ospite. Siamo arrivati alla 21esima edizione, siamo a Torricella Peligna in provincia di Chieti, da giovedì 20 a domenica 23 di agosto. L'idea è quella di ricordare uno scrittore italo-americano, così venivano definiti, anche se in realtà la sua famiglia è italiana, lui è vissuto negli Stati Uniti, è nato negli Stati Uniti, è John Fante, con, devo dire, dei libri molto interessanti che prendono tutti spunto dalla vita del padre muratore. E il tema di quest'anno è la vulnerabilità. Se ne parla con tanti ospiti, come avete sentito 70 ospiti, tanta letteratura, e poi l'idea è anche quella di conoscere un pochino meglio questa città, Torricella Peligna. Quindi se la conoscete o se conoscete questo festival, fateci sapere. Noi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, è una possibilità interessante. Nel frattempo salutiamo un amico che ci scrive, Giorgio, anzi più di uno, rappresenta lui però coloro che descrivono ciò che accade in strada. Giorgio ci dice che in autostrada 1 un autotreno ha perso le ruote gemellate del rimorchio, sono saltate nella corsia opposta coinvolgendo diverse macchine e un camper. Accipicchia Giorgio, grazie per averci segnalato questa cosa, anche noi la stiamo descrivendo, situazione quindi delicata. Io vi porto in A1, dove tra Caianello e San Vittore verso Roma abbiamo 5 km di coda in aumento per incidente. L'alternativa di viaggio diventa un pochino più articolata per i veicoli leggeri: uscire a Caianello, rientrare in autostrada San Vittore dopo aver percorso la Casilina, ai camion uscire a Caianello, la Telesina, poi sino a Pietra Vairano e successivamente Casilina con rientro in autostrada a Cassino. E questa è una situazione della 1. Dove rimaniamo per l'incidente che è avvenuto tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma senza effetti sulla viabilità, mentre ne ha l'altro avvenuto tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, 3 km di coda in aumento sono valutati dal chilometro 575.

Parisa, Nino D'Angelo, Fabio Rovazzi e poco prima i Simply Red. Questa è la nostra musica. Dunque, hanno ragione i nostri amici che sono rallentati in A1, inevitabilmente lo sono, quindi è ovvio che abbiano ragione loro. In questo momento sono state aggiornate, è stato aggiornato il tratto dell'A1 con coda per incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Notizia non è arrivata alle 13:32, quindi 6 minuti fa. Nel frattempo, appunto, rapidamente si sono formati 2 km di coda stimate in aumento. Anzi, per qualche minuto abbiamo avuto anche traffico bloccato, quindi situazione sicuramente più complessa di quanto appunto abbiamo segnalato qualche minuto fa. Nel frattempo ci rechiamo anche in A1, anche qui abbiamo code, 3 km con la tendenza all'aumento tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Qui l'incidente indicato al chilometro 266 coinvolte 2 auto in prima corsia. Rallentamenti per lavori a Roma, prima di risalire verso nord aggiorniamo la capitale, via Fiorentini, tangenza ad est verso quest'ultima, rallentamenti per lavori. Allora riprendiamo il nostro viaggio verso nord, ce ne andiamo in A14 dove tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna abbiamo code a tratti. Un tratto autostradale di circa 30 km, c'è traffico intenso e le code sono, come detto, a tratti. Mentre in A1 troverete dei rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in galleria, quindi attenti per la posizione, verso Bologna. Coda poi al traforo in Monte Bianco, ve la confermiamo, sia andare a scendere in Italia che andare in Francia. A scendere in Italia abbiamo un tempo di attesa valutato 30 minuti, ad andare in Francia stesso tempo, quindi anche qui mezz'ora per entrare in territorio francese. Queste sono le novità, salutiamo gli amici che scrivono. Dunque abbiamo il primo, appunto, è chi ci comunica questo incidente con code all'altezza di Magliano Sabina. Poi qualcuno ha assistito a un incidente a Narita, siamo al chilometro 51 in A16 in direzione di Bari, abbiamo contattato le autorità. Brava Narita, giusto e corretto. Auguri a Simone per i suoi 6 anni, complimenti dai suoi nonni, evviva. E poi abbiamo Gaspa ci segnala un'interessante manifestazione a Taranto, i giochi del Mediterraneo, e lo ringraziamo per la segnalazione. Nel frattempo lui si trova in A14 in direzione di Canosa. Adesso vado a dare un'occhiata a questi giochi del Mediterraneo, ma ho letto un paio di agenzie.

0: Specchi riflessi, Adriano Celentano e Mina. E poco prima questa cantante francese, è raro avere canzoni in francese, Giselle, che ci ha accompagnato per qualche chilometro. 13:47. Allora, i giochi di Taranto, i giochi del Mediterraneo, che si apriranno il 21 di agosto e si concluderanno il 3 di settembre. Intanto partiamo dal luogo dove si svolgeranno, tra Brindisi, Lecce, ma anche Taranto e Fasano, poi anche a Francavilla Fontana, Grottaglie, Crispiano, a Massafra, sto leggendo la cartina che trovate sul loro sito, Loco Rotondo, Martina Franca e poi Conversano. Quindi sparpagliata per buona parte della Puglia, si dedicano a questo. I titoli, investiti tanti soldi nel gioco del Mediterraneo, 400 milioni per il rilancio di Taranto, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Taranto entra in gioco, venduti 100.000 biglietti per le gare. Insomma, sarà interessante anche seguire questo evento che si muove tra sport, musica e cultura, e come detto, come molti eventi, anche alla scoperta del nostro territorio. Questo è quanto viene proposto, che ringraziamo Gaspa che ce l'ha ricordato. Nel frattempo ce ne andiamo in strada, ci chiedete notizie della viabilità, dobbiamo dire che è un momento relativamente tranquillo, ma le notizie non mancano mai. Intanto andiamo alla coda, così vi confermo l'orario di attesa, il tempo di attesa che si è formato al traforo del Monte Bianco, sia scendere in Italia che andare in Francia. Verso la Francia 30 minuti, stessa situazione la indichiamo anche verso l'Italia. È avvenuto un incidente in A16 tra Avellino d'Este e Benevento verso Canosa, siamo al chilometro 52. 6 km di coda in aumento tra Caianello e San Vittore verso Roma per incidente, tanto che abbiamo un'alternativa di viaggio che è la seguente: per i soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Caianello, rientrare in autostrada a San Vittore dopo aver percorso la Casilina. Ai soli camion, quindi ai mezzi pesanti, uscire a Caianello, poi percorrere la Telesina sino a Pietra Vairano e successivamente la Casilina con rientro in autostrada a Cassino. Insomma, piuttosto articolato come alternativa, sicuramente la troverete anche sui pannelli a messaggio variabile. Andiamo poi tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma, dove abbiamo 2 km di coda in aumento per incidente. Stessa situazione, cioè code per incidente, la indichiamo tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Qui le code stimate sono di 3 km, valutate in aumento.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Estate con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Madame, mamma, non mamma. E allora, domenica 23 agosto lei sarà in tournée a Ostuni, poi sarà in giro a Barletta, Vicenza, Trento, Palermo e Taormina. Quindi ancora un bel gioco. La serata più importante è stata negli ultimi giorni, a martedì 18 ad Alghero, quindi anche lì grande successo. Questa è Madame, questi sono i tournée estive dei nostri grandi artisti che stiamo seguendo quando possibile, raccontiamo. Andiamo in strada a raccontare quello che accade, perché ci chiedete notizie soprattutto della 1, che vede, devo dire, accorpare la maggior parte delle informazioni dell'infomobilità. Partiamo dal primo aggiornamento che ci porta tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Abbiamo 4 km di coda in aumento per incidente. Ancora la 1, Caglianello, San Vittore verso Roma, 6 km di coda, il traffico viene definito congestionato. 2 km di coda Magliano Sabina, Ponzano Romano verso sud verso Roma, 2 km in aumento, questa è la valutazione. E poi ancora rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Queste sono un po' le notizie più importanti relative alla 1. Da lì ci spostiamo a una novità che non parla di code e rallentamenti, ma di materiali dispersi. Siamo sempre sulla Lugnano Napoli, in corsia di sorpasso, quindi prudenza per la posizione, il chilometro 537 tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio, materiali dispersi verso Napoli, verso sud.

14.07, allora gira l'orologio, un tempo gira l'orologio, adesso si susseguono i secondi, un'ora già passata insieme, si proseguirà sino alle 17. Buon pomeriggio a tutti voi, buon viaggio, destinazione estate, musica, infomobilità, news, i vostri messaggi, come detto appunto tanta, così come possiamo dire, vita da passare insieme. Adriano Lippi, Alessandra Tocci insieme in questo pomeriggio, speriamo un pochino più fresco, fateci un po' sapere com'è la situazione, temperature, abbiamo fatto delle gradatorie di temperature, spesso abbiamo fatto delle gare a chi faceva più caldo e chi faceva più fresco, vediamo chi vince oggi, come siete messi, 348 103 10 10. Un po' di novità, qualche cambiamento, andiamo subito con gli aggiornamenti, parliamo della 1, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma abbiamo 1 chilometro di coda, la causa è risolta, le code rimangono in diminuzione, incidenti in A16 tra Avellino Est e Avellino verso Canosa è confermato e permane, ricordiamo cosa accade al chilometro 52, un'auto è coinvolta. Torniamo a parlare di code, siamo in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, ne abbiamo una in aumento, la causa è risolta, rimangono queste code. Mentre sta crescendo la coda tra Caianello e San Vittore verso Roma, siamo a 6 km di coda in diminuzione, il traffico è comunque definito congestionato. Abbiamo i pedoni in autostrada e sono ancora indicati, vediamo dove, a Caserta Sud in uscita per Provenza da Napoli. Gli altri ritrovati a Napoli Est in A16 in entrambe le direzioni, qui mi sembra una cosa un pochino più delicata, il chilometro diventa per parte 13.200. Rallentamenti per lavori a Roma sul tratto urbano della A24, i lavori e la quota si formano in galleria, siamo tra via Fiorentini e tangenziale est verso la tangenziale stessa. Proseguiamo dandovi conto anche di tempo, facciamo un aggiornamento del tempo, abbiamo una pioggia in A7 tra Busalle e l'A10, un tratto di circa 20 km e poi vento forte, vediamo dove, in A23 tra Gemonosoppo e Pontebba, ma anche tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, qui parliamo della A27, vento forte è indicato anche in A14 tra Ancona Sud e Porto Santo Elpidio, quindi un tratto di 20, oltre 20 km con vento forte.

mondo che vorrei, lui è Vasco Rossi, questa è la nostra musica. 14 e 17, tanti messaggi, la gara su calore e non calore è cominciata, un po' facciamo, vediamo un po' com'è andata, tirerò un po' le file dei vostri messaggi a 348-113, ma mi sembra ancora altina, non vedo grandi ribassi. Comunque andiamo subito in A1, tra Caianello e San Vittore verso Roma, abbiamo 4 km con la tendenza alla diminuzione, ma il traffico è definito comunque congestionato. Coda a tratti anche tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, qui possiamo dire che abbiamo un miglioramento perché non sono più indicate le lunghe code come abbiamo fatto finora. Incidenti in A16, ve lo ricordo, un'auto è coinvolta tra Avellino S e Benevento verso Canosa. Per cercare altri code e rallentamenti dobbiamo tornare in A1, siamo tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, i rallentamenti e il traffico sono indicati anche in galleria. Completiamo con Roma, dove abbiamo il tratto urbano della 24 tra Fiorentina e Tangenziale verso quest'ultima con code. Dedichiamoci anche alla Sicilia, abbiamo la 20 con code per incidente tra Messina Boccetta e il raccordo per Messina, e poi passiamo in tangenziale di Catania, code tra Gravina e Catania Centro in direzione di San Gregorio, in direzione della 18. Quindi queste le novità. Ancora musica.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Rai su Radio.

Sal Da Vinci, questo è il nostro artista che ci ha accompagnato anche lui in tournée come moltissimi, ma prima della tournée siete anche voi in tournée, siete in giro nel vostro tour quotidiano. Allora vediamo un po' le temperature, abbiamo una Roma a 37 gradi mandata da Giovanni, sei in linea perché in A1 a Ceprano siamo a 39 e questo ce lo manda Marco. Salutiamo poi Carla che invece da Tortoreto ci manda più che altro immagini di una bella spiaggia abitata con persone e musica, e poi abbiamo chi torna a Modena dopo 8 giorni trascorsi a Napoli dove abbiamo dove hanno festeggiato feste, compleanni e quant'altro, e sono appunto un bel gruppetto, Sergio, Giuseppe e anche Rossella. Questo è il gruppo che ci scrive al 348 103 10 10, quindi siamo comunque quasi ai 40 gradi, non mi sembra che si siano abbassate più di tanto le temperature, era questo un po' a comprendere se si è cominciato a vivere un pochino meglio o meno. Torniamo a parlare di viabilità e lo facciamo descrivendo una coda per lavori. Siamo a Roma tra Turbano e la 24, vi trovate fermi, sappiate che c'è anche la galleria coinvolta tra via Fiorentini e tangenziale verso quest'ultima. Le code sono a tratti tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, il traffico è definito congestionato in A1 tra Caianello e San Vittore verso Roma, le code sono anche stimate in diminuzione. Considerate che mi sembra che stanno rientrando molte delle notizie, quindi si fa più fluida la viabilità. Voglio ricordarci anche i nostri confini, un tempo di attesa che resta stimato 30 minuti al traforo al Monte Bianco, sia andare verso la Francia in direzione nord che in direzione sud verso Courmayeur.

arriva una raccomandazione da parte di Marco e Maria Rosaria: non poggiate i piedi sul parabrezza, è una pratica inutile, rischiosa, ne ho visti tanti in A1, quindi questo è il messaggio, fatene quello che ritenete, è meglio non farlo, è anche scomodo e anche pericoloso, giustamente come fanno, ma insomma, Marco e Maria Rosa sono perentoria. Invece quello che abbiamo fatto e che facciamo è di consultare online alcune parole, ce lo dice la Treccani, la famosa enciclopedica, che adesso è online. Allora, quali sono le parole che abbiamo più cercato nel 2026? Ce le riassume con un articolo appena uscito, Interris, la voce degli ultimi. Allora, andiamo a vedere quali sono le parole che abbiamo più cercato. Intanto femminicidio, la prima. Poi abbiamo maranza, fake news, che occupano secondo e terzo posto. Seguono poi overtourism, influencer, smart working, follower, rider, meme e selfie. Queste sono tutte le ricerche fatte un po', diciamo, tra la parola inglese e il significato che gli attribuiamo, no, comunemente. Quindi questo è un po' quello che cerchiamo. Siete d'accordo? Condividete anche voi, avete cercato questi termini? Scrivete al 348 103 10 10. Io devo dirvi che di rider, la regione in città a Roma, verso Ferragosto, era solo una città di rider. Non c'era nessun altro. Li riconosci ovviamente da questi pacchi plasticosi che servono per metterci dentro appunto il cibo degli altri. Bene, salutiamo ancora un po' di persone che viaggiano con noi. Salutiamo Marino. E poi abbiamo ancora da salutare Patrizia. Patrizia è in viaggio in A14 in direzione nord, dice, diciamo, segnala una situazione piuttosto antipatica: i parcheggi destinati ai disabili che vengono occupati da chi non ha diritto. Poi in aree di servizio è ancora peggio perché sono meno numerose, quindi è un pochino più complicata. Prendiamo atto ovviamente di queste indicazioni preziose dal vostro viaggio. Cosa è cambiato? È cambiato che in A1 abbiamo adesso coda a tratti tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna e rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Per il resto non ci sono più code. Ricordo però l'incidente in A16 tra Avellino Est e Benevento verso Canosa, è ancora indicato al chilometro 52.

14:45. Allora torniamo a parlare di Puglia, lo facciamo per la notte della Taranta. Sta per arrivare sabato 22 di agosto, si tratta la zona Melpignano-Lecce, e abbiamo un comunicato ANAS che in qualche modo aggiunge alla manifestazione artistica dettagli e ordine e organizzazione appunto per la sicurezza di tutti. Allora, ANAS, prefettura e questura di Lecce hanno messo appunto un piano condiviso per gestire l'aumento del traffico notevole nella notte della Taranta, che sappiamo, ripeto, essere sabato 22 di agosto a Melpignano Lecce, e anche il giorno delle prove appassionanti, anche quelle fissate per il 21 di agosto. Intanto ANAS intensificherà la presenza del personale sull'Adriatica, la statale 16, nel tratto compreso tra Melpignano e Maglie Centro Otranto. Sul tratto tra chilometro 983 e 984 resta poi in vigore un restringimento di carreggiata che non si può eliminare, che appunto per un senso di marcia, con un limite di 30 km orari e divieto di sorpasso, quindi quello sarà un po' una strettoia. Per agevolare i flussi prefissi del traffico, dalle 14 del 21 agosto alle 6 del 23 sarà vietata la svolta a sinistra lungo il tratto interessato. Naturalmente verrà indicata sul posto, ma intanto vi avvisiamo che ci sono così queste regole, queste imposizioni, queste impostazioni, ecco, definiamole meglio, proprio per agevolare la viabilità. Nel dettaglio, il traffico proveniente da nord e diretto a Cursi dovrà invertire il senso di marcia allo svincolo di Maglie Centro Otranto. Il traffico proveniente da sud e diretto a Maglie dovrà invertire il senso di marcia allo svincolo di Melpignano. Ma naturalmente, se volete, poi vi ripetiamo queste indicazioni, ma troverete tutto indicato anche in loco.

Fulminacci, maledetto me, i suoi balletti molto apprezzati sui social, e poco prima Der Kommissar, che ci riporta questa canzone di Falco piuttosto antica. Salutiamo un po' di amici. Abbiamo Marino che scrive facendo una proposta: ma non si potrebbe proporre di mettere i cartelli a messaggio variabile che indicano tempi e percorrenze e code? Allora, considera una cosa, Marino, che gli aggiornamenti sono continui, quindi mettiamo, tu passi sotto un cartello che vede, ci dà i tempi di percorrenza, e il tempo di percorrenza in quel momento cambia, quindi in quel momento non hai quindi un riferimento immediato e corretto, quindi devi ascoltare il suo radio, quindi non eliminarci dal tuo viaggio, siamo noi che ti diamo i tempi di percorrenza. Salutiamo anche Patrizia, salutiamo Antonio, Luca, che stanno viaggiando con Isoradio. Vediamo che cosa è cambiato, diamo un'occhiata. Abbiamo una coda ora in A7 da Bolzanete e Busalla verso Milano per veicolo fermo in avaria, coda a tratti tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano in un tratto di circa 25 km. Incidente tra Melegnano e Milano Sud verso Bologna, un'auto e un camper coinvolte al chilometro 8 e 600. Coda a tratti tra Calenzano e Varianti di Valico verso Bologna. Andiamo a leggere l'approfondimento che ci parla di un tempo di percorrenza valutato 35 minuti. Proseguiamo poi con un veicolo che ferma in avaria, prudenza, e in emergenza in galleria tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Completiamo poi con l'incidente ancora indicato in A16 tra Avellino Est e Benevento verso Canosa al chilometro 52, un'auto è coinvolta.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri, Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, colpito il quartier generale della polizia municipale di Gaza City. Almeno 9 i morti secondo Al Jazeera e ora l'esercito chiede indagini su alcuni degli episodi in cui sono stati uccisi i civili nei mesi scorsi.
3: L'esercito israeliano ha deciso di chiedere un'inchiesta penale sulla morte di Indra Jab, una bambina palestinese di 5 anni uccisa nel gennaio 2024 nella striscia di Gaza insieme a 6 membri della sua famiglia e 2 paramedici. Indra Jab e sua cugina erano intrappolate nella propria auto. Avevano denunciato al telefono con la mezzaluna rossa di essere sotto attacco da parte di un carro armato dello Stato ebraico. Dopo la morte della cugina, la bambina era rimasta nascosta per ore nell'auto nell'attesa di essere soccorsa. Sarebbe stata uccisa in quella vettura. La mezzaluna rossa aveva pubblicato la telefonata tra Indra Jab e gli operatori, un film che raccontava gli ultimi momenti della vita della bambina. La voce di Indra Jab era il titolo, era stato proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025 e accolto dall'ovazione del pubblico. Le forze armate israeliane avevano smentito in un primo momento di avere mezzi in zona, successivamente inchieste giornalistiche avevano certificato la presenza di carri armati dello Stato ebraico e l'esplosione di 335 colpi. Oggi la richiesta dell'apertura di un'indagine, così come per l'episodio dell'uccisione da parte dell'esercito israeliano di 15 persone, paramedici, pompieri e operatori umanitari, facevano parte di un convoglio in missione di soccorso a Tel al-Sultan, a Rafah, sempre nella striscia di Gaza. Enzo Arcieri, GR1.
2: Stati Uniti e Iran ancora a braccio di ferro su Hormuz dopo che il presidente Trump ha rivendicato la sovranità americana sullo stretto. Il Financial Times afferma che Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO fa sapere di essere pronta ad affrontare ogni genere di minaccia e che sarà fatto tutto il necessario per difendere gli alleati. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, nuovo scambio di prigionieri, 103 per parte fra Kiev e Mosca. E mentre è stato nominato il nuovo ministro della difesa ucraino, Yan Mara, il presidente Zelensky ha rimosso la vice capo del suo staff, sottoposta alle perquisizioni dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione insieme ad un parlamentare, in un'indagine contro un'organizzazione criminale che coinvolge esponenti politici. Torniamo in Italia con la cronaca. Una 26enne, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre 2 persone, il neomarito albanese sposato 3 giorni fa e un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 km da Tirana, al rientro da un locale notturno. Altri 2 passeggeri albanesi sono rimasti feriti, uno di loro, un 16enne, è grave. Il femminicidio nel Cosentino di Ornella Forastefano, la 46enne deceduta il 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, dove era stata lasciata in fin di vita dal compagno. Il GIP del Tribunale di Bari ha convalidato il fermo emesso nei confronti del 42enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, e che stava tentando di imbarcarsi al porto di Bari. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere del capoluogo pugliese. L'ipotesi degli inquirenti è che abbia massacrato di botte la vittima, che aveva 2 figli e gestiva un bar. Una rete di truffatori con base a Napoli, ma che operava in tutta Italia prendendo di mira anziani e persone fragili con raggiri come quello del finto carabiniere, è stata smantellata proprio dai carabinieri di Trieste in collaborazione con i colleghi militari di altre città, arrestando in tutto 8 persone e denunciandone 19. 18 le truffe scoperte, recuperati 50.000 euro di proventi delle frodi. Proseguono le indagini per risalire responsabili del furto delle opere di Antonello da Messina, nessuna pista esclusa. La questura dello stretto intanto ha diffuso l'audio della donna che, chiamando la polizia, ha dato l'allarme.
4: La prima chiamata alla polizia è alle 21.02 ed è subito chiaro che quelle 2 tavole appoggiate all'esterno del cancello del museo a Cascina, a Messina, non dovrebbero trovarsi lì.
5: Polizia Messina, operatore 32, qual è l'emergenza?
6: Io mi trovo a fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiati qua. Però sono quadri del museo, pagano un sacco di soldi.
4: Il valore è infatti altissimo, si tratta di una parte del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, una delle opere più prestigiose del museo. Eppure, dall'interno non è arrivata nessuna segnalazione di furto. I 4 custodi in turno la sera del 15 agosto non si sarebbero accorti di niente, neppure dell'allarme che sarebbe scattato alle 20.47, ma solo all'interno. Non era infatti collegato con polizia o vigilanza privata. Dunque i ladri hanno avuto 15 minuti per agire indisturbati, ripresi però dalle telecamere di videosorveglianza. E mentre le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo del museo, non è chiaro se qualcuno le stesse guardando, così come non si sa se l'allarme sia stato staccato senza verificare che fosse tutto ok, se questo sia avvenuto colpevolmente o sottovalutando il rischio, magari per una prassi interna alla struttura, un'abitudine che un basista avrebbe potuto conoscere e comunicare ai ladri. Da Messina, Eleonora Mastromarino per il GR1.
2: GR1 che torna alle 16.
0: Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
11: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Buon vento, Alfa e Jovanotti, poco prima Joe Cocker, questa è la nostra musica, 15:15, a proposito di nostra musica, tra poco vi proporremo Summer Breeze, vi faremo accompagnare in viaggio dalle musiche scelte, le musiche dei ricordi, le musiche del passato, i tormentoni, questo tra poco. 348 103 1010, ringraziamo per i vostri messaggi, sempre attenti e presenti, intanto ringraziamo anche Francesco Ciafardini che si è adesso posizionato alla parte tecnica di Isoradio, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 17. Vediamo se è cambiato qualcosa, possiamo aggiungere qualcosa al vostro viaggio. Abbiamo un incidente in A1 tra Melegnano e Milano Sud verso Bologna, un'auto e un camper coinvolti, code tratti tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, tempo di percorrenza valutato 35 minuti. Abbiamo poi questa coda dal traforo di Monte Bianco sia verso la Francia che via verso l'Italia, tutte e due, in ambedue i casi, un'attesa di 30 minuti. Nel frattempo ricordiamo anche la presenza dei pedoni in A16 a Napoli Est in entrambe le direzioni, quindi questo ci così un po' fa da attenzionare questa situazione. Vi do il chilometraggio 13.200.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

Giada ci canta il suo amore disperato. 15:23, tra poco Summer Breeze, vediamo cosa stiamo per preparare per voi. Intanto accade un incidente in A14, Civitanova Marche Macerata, Porto Sant'Elpidio verso Pescara, incidente indicato al chilometro 266. Incidente anche in A1 tra Melegnano e Milano Sud verso Bologna, qui il chilometro è l'8 e 600, coda a tratti tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna in direzione nord, e siamo al chilometro 277. Incidente anche in A16, Avellino S Benevento verso Canosa, quindi come sentite

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E allora eccoci al Summer Breeze di questo pomeriggio. Diamo un'occhiata alle date dove siamo andati a pescare i brani che tra poco ascolteremo insieme. 1998 primo, poi 2016 e poi siamo risaliti al 1976. Queste le date, tra poco, se non avete riconosciute, le seguiranno titoli e artisti. Andiamo a cominciare.

0: Allora, andiamo a vedere gli anni, mettiamoli insieme, questo puzzle di musica e passato e ricordi. I'm Your Boogeyman, 1976, KC and the Sunshine Band. Dove eravate? Erate già nati, 76? Scrivete se siete di quegli anni, se vi ricorda qualcosa. Passiamo poi al 2016, l'estate di John Wayne, Raffaele Gualazzi, la più recente, un gran pezzo, grande successo. E poi il primo dei brani che vi abbiamo proposto per questa Summer Breeze è del 1998, Life is a Flowers. Anche lì, se ricordate qualcosa, pronti a raccontarlo insieme a voi. 15:40, questa era Summer Breeze, adesso ancora romantica, ultimo, e poi andiamo al centro multimediale da Tostate per l'Italia.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E ora siamo pronti al collegamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Raiso Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita, sono queste le uniche eccezioni. Partiamo dai valichi di frontiera, dunque dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Italia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta, dunque per l'ingresso in Francia. Spostandoci invece sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti. Per le stesse ragioni, inoltre, rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Prestate invece maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia-Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Per le stesse ragioni, cautela anche sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra Gemono Soppo e Pontebba, tanto quanto in A14 Adriatica tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Ricordiamo inoltre che per programmati lavori di ammodernamento della rete, dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, sulla A7 Serravalle Genova chiuderà il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Per le stesse ragioni, sulla 1 Milano-Napoli, dalla mezzanotte fino alle 5 di domani mattina, non sarà disponibile al transito il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. A tal proposito, prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo dunque da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Allora, tante sono le canzoni dedicate alla domenica. In Italia celebriamo attraverso appunto tanti brani questa giornata di festa. Allora, vediamo chi si è dedicato. Sempre di domenica, Daniele Silvestri, ed era il 2002. Renato Rascel, lontanissimo 57, anche lui dedica la canzone a domenica, è sempre domenica. I Subsonica nel 2014. Il suono della domenica lo celebra Zucchero, e siamo nel 2011. Poi appunto il nostro Antonello Venditti, che stiamo ascoltando con questo brano tratto dall'album nel 1979. Poi abbiamo ancora una Domenica Lunatica di Vasco Rossi, Domenica e Lunedì di Giangelo Brandurardi, Domenica Bestiale di Fabio Concato, e concludiamo con Fabrizio De André con nel 1990, insieme a Mauro Pagani, scrive La Domenica delle Salme. Questa, siamo in Italia molto ispirati a questa giornata della settimana, secondo me è la giornata più celebrata nelle canzoni. Adesso devo fare una ricerca, ma un pochino lunga, vediamo se ci riesco, ma penso che sia il maggior giorno ricorrente nelle canzoni. Salutiamo Luigi e Antonio, che viaggiano con Raiso Radio al 348 103 1010. Diamo un'occhiata a ciò che è cambiato in strada. Come sentite, come state vivendo anche voi? Non abbiamo notizie particolarmente gravi di ciò che accade in strada, non ci sono code particolarmente lunghe, qualcosa però abbiamo, e quindi aggiorniamo l'abilità della 14 tra Porto Santo Ilpido e Fermo verso Pescara. Coda anche a Civitanova Marche Macerata in uscita, incidente tra Torre Nova e Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo, parliamo della diramazione Roma Sud. Poi Calenzano, variante di Valico verso Bologna, coda a tratti, e rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Questi sono gli aggiornamenti. 15:55, destinazione estate, prosegue il nostro viaggio con ancora musica.

0: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

16.02, destinazione estate. In questa prossima ora avremo nuovamente un collegamento con il centro multimediale 45, ma alle 16.30 invece vi porteremo nel Salento. Sarà un viaggio di luoghi, magari da scoprire o riscoprire, e anche enogastronomico. Qui la parte si fa più interessante. Avete sentito l'importanza della notte della Taranta dei prossimi giorni, insomma, una terra che sicuramente attira tanti interessi, svariati interessi, naturalmente anche il cibo, perché no? Pericolosamente il cibo, anzi, possiamo aggiungere. Bene, buon pomeriggio, anche questa è Rai Radio, Infomobilità, News, tanta musica, i vostri messaggi al 348 103 1010. Vi ho un po' trascurato, ma leggo tutti i vostri pensieri, le vostre riflessioni, anzi di queste vi ringraziamo. Diamo un'occhiata alla strada, che sta riservando poche notizie oggi pomeriggio. Qualcosa però abbiamo che si conferma, quindi andiamo sulla 5 a darvi conto di una coda tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso nord, verso il Monte Bianco, dovuta alla viabilità esterna che non riceve. Coda anche al traforo del Monte Bianco, questa la stiamo seguendo sin dal primo formarsi, perché vede rallentato il vostro viaggio sia verso nord che verso sud, verso Chamonix, verso la Francia un tempo di attesa di un'ora, verso l'Italia 15 minuti. In A10 poi abbiamo coda tratti, anche questa è una novità, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Spostiamoci in A1, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna abbiamo dei rallentamenti. Mettiamoci poi nel tratto dell'A1 in direzione nord, tra Calenzano e Varianto di Valico abbiamo indicazioni di code a tratti. Lasciamo questa zona e ci spostiamo in A14, c'è del movimento, Civitanova, Marche, Macerata in uscita, code, e poi code anche per incidente tra Porto Santo Elpidio e Fermo verso Pescara. Andiamo a leggere i dettagli di questo incidente, è avvenuto in terza corsia al chilometro 273. Un veicolo in avaria in A24 in galleria, tra l'altro quella è una zona di gallerie, siamo tra l'A25 e Tagliacozzo verso Roma, il chilometro è il 67, invitiamo quindi ad essere molto prudenti. È avvenuto poi un incidente in A16, ve lo confermo, tra Canosa e l'A16 verso Pescara, il chilometro è il 610, un camion e un'auto coinvolto in un incidente multiplo, ma sono posti in emergenza. Immaginiamo ci sia anche del movimento attorno, quindi fate attenzione.

Green Day e poco prima Partenope, questa è la nostra musica, 16.09, Televideo si anticipa, parla di domani, di questa giornata mondiale dedicata alle zanzare. Penso che debba iniziare nella notte una giornata mondiale dedicata alle zanzare, perché soprattutto di notte ci infastidiscono. Allora, non solo di fastidio, ma pizzica, bolle, prurito, ma anche altre situazioni molto più gravi naturalmente. E allora per questo è stata istituita questa giornata mondiale della zanzara ogni giorno domani, il 20 di agosto, per ricordare il medico Ronald Ross, che nel 1897 fece la scoperta appunto della trasmissione della malaria, quindi parliamo di anche di altro. La prevenzione verrà organizzata da vari comuni italiani, saranno distribuiti prodotti larvicidi gratuiti, perché appunto bisogna stare attenti soprattutto alle larve, e c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che evidenzia come le punture di questi insetti possono causare centinaia di migliaia di decessi nel mondo. Noi per fortuna ci dedichiamo massimamente a queste bolle fastidiosissime, quindi cerchiamo di proteggerci in tutti i modi con varie strategie, e magari le ricorderemo nella notte domani, giornata mondiale della zanzara. Prendiamo un aspetto più leggero, meno impegnativo e grave, ma insomma è stato istituito per questo. Detto questo, tra poco ce ne andremo in Puglia, oggi è un pomeriggio un po' pugliese, abbiamo parlato dei giochi del Mediterraneo grazie a Gaspa, che si svolgono in molte cittadine e città della Puglia, tantissime le specialità, quindi sarà anche interessante questo per un bel po' di giorni. Poi

Abbiamo parlato anche della Notte della Taranta, l'abbiamo fatto soprattutto da un punto di vista più che artistico, lo faremo naturalmente, la ricorderemo domani, ma anche di viabilità grazie alle indicazioni di ANAS. E tra poco nuovamente ce ne andremo in Puglia con Silvia Baratta, esperta di comunicazione enogastronomica, ci farà fare un viaggio tra luoghi e cibo, cibi, ripeto, impegnativi, importanti e buonissimi. Tra poco ne parleremo. Andiamo poi nuovamente a dare un'occhiata alla viabilità, vedendo quali sono gli aggiornamenti che ci portano in A14. Siamo tra Porto Sant'Elpidio e Fermo verso Pescara, è avvenuto un incidente, andiamo a leggere il dettaglio, è in terza corsia a chilometro 273. Materiali dispersi stanno causando dei rallentamenti in A11 tra la 1 e Prato Est verso Pisa, rallentamenti indicati al chilometro 6 e al chilometro 8. Incidente poi in A14 Bologna-Taranto, un camion e un'auto coinvolte tra Canosa e la 16 verso Pescara, l'incidente in questo caso è indicato al chilometro 610.

prima Sol, lui è Bruno Mars, poco prima Giorgia, Quando una stella muore. Questa è la nostra musica, 16:17, tra poco appunto parleremo, come abbiamo detto, di Salento, tra itinerari e vini e mare, e cibo più che altro, più che vini, cibo e mare, e poi andremo anche con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Questo sarà un po' l'approfondimento che faremo tra poco. Abbiamo un veicolo in Avarina 24 in galleria, tra 25 Tagliacozzo verso Roma e in galleria, rallentamenti in A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. È avvenuto un incidente in A14 tra Canosa e l'A16 verso Pescara, un camion e un'auto e sono in emergenza. C'è poi coda in A5 tra Curma e Sud e la statale 26, coda verso nord verso il Monte Bianco. Attenzione ai pedoni, segnalate in tangenziale di Napoli a Capodichino in direzione di Capodichino stessa, siamo al chilometro 19 e 300. Stare

0: Terra, che terra bagnata dal mare, terra di due mari, se non erro, giusto?
1: Salento. Esattamente, l'Ionio e l'Adriatico, e oggi io vi porto sullo Ionio.
0: Siamo pronti a seguirti.
1: Bene, allora vi propongo un itinerario ideale che parte da San Pietro in Bevagna, vicino a Manduria, con un ambiente selvaggio caratterizzato da delle bellissime dune, e poi si scende per arrivare a Porto Cesareo, nell'omonimo parco marino, fino a Gallipoli, e volendo ci si può spingere ancora più in giù a Santa Maria di Leuca, dove i due mari si incrociano, quindi l'Ionio e l'Adriatico. La cosa bella di questo territorio è che ha un mare meraviglioso, ma anche la possibilità di fare tante esperienze, quindi una vacanza attiva, e assaggiare degli ottimi vini e degli ottimi cibi.
0: Io punterei anche sull'attivo per compensare tutti quei cibi, secondo me, capito? Perché esatto. L'equilibrio del nostro magnifico paese, dobbiamo muoverci per poter poi assaggiare quelle meraviglie. Dai, racconta, racconta.
1: Allora, intanto mi soffermo su Porto Cesareo, quindi luogo dove c'è questo bellissimo parco marino e dove si possono fare tante cose, come ad esempio pescare una bottiglia in fondo al mare. C'è una cantina sottomarina dove riposano delle bottiglie di metodo classico, quindi un vino spumante, che si possono recuperare con una seduta, diciamo una battuta di pesca, e con un sommozzatore del parco marino che consente di far riemergere questa bottiglia. Il vino si chiama Mormora, come un piccolo pesce, ed è unica perché ogni bottiglia ha delle conchiglie, pensa Alessandra, addirittura delle ostriche.
0: Ma che cosa, ognuna? Quindi non c'è una letterina in questa bottiglia, c'è proprio del vino con perlage, tu mi stai dicendo.
1: Esatto, c'è un vino col perlage e tante espressioni e testimonianze del mare. E poi, sempre a Porto Cesareo, pensa, qualche settimana fa è stato inaugurato il Parco Archeologico Sommerso, che è uno dei pochi d'Italia dove si possono ammirare le rovine romane e medievali, e con un vero e proprio archeo snorkeling, oppure andando in SUP o in canoa. E poi si possono osservare le stelle dalla bellissima Torre Lapillo. E altre possibilità sono ad esempio la pescaturismo, andare in un peschereccio, pescare il pesce con chi poi conduce il peschereccio, e ovviamente mangiare.
0: Allora ti fermo e riassumo. Allora, si possono pescare bottiglie finora. Quanti chilometri abbiamo fatto? Da dove siamo partiti? Un 25 più o meno?
1: 25. Non siamo ancora arrivati a Gallipoli.
0: Allora, quindi possiamo pescare bottiglie, e non con pensierini del passato, bensì con del vino con cui godersi. Poi possiamo anche andare in un parco archeologico sommerso, sia emergendo che guardandolo dalla superficie, che chi non vuole non se la sente di farlo. E poi occhi al cielo, Torre Lapillo, che è già un nome, diciamo, che va un po' verso il cielo in modo luminoso, vedere con un telescopio le stelle. Allora senti, facciamo così, noi assorbiamo tutte queste informazioni, ci sentiamo una musica e poi pronti a proseguire gli altri circa 25 chilometri del tuo viaggio. Rimani con noi.
1: Benissimo.

0: 16.30, siamo andati in Puglia, in Salento, con la nostra Silvia Baratta, esperta di comunicazione enogastronomica. Abbiamo viaggiato da San Pietro in Bevagna e poi siamo scesi, si potrebbe arrivare a Santa Maria di Leuca, ma per ora ci siamo soffermati a Porto San Cesario, siamo sulle soglie di Lecce. Allora Silvia, che cosa sta per accadere?
1: Allora, se siamo stanchi di stare al mare, potremmo fare una tappa a Lecce, che è una città meravigliosa col suo barocco. Il barocco leccese è famoso in tutto il mondo e quindi i luoghi simbolo sono la Basilica di Santa Croce, la Piazza del Duomo, ma anche l'Anfiteatro Romano. Allora, tu parlavi di enogastronomia, sono un'esperta di enogastronomia.
0: Felici noi di questo, di averti,
1: E allora bisogna provare il caffè leccese, che è un caffè con il latte di mandorla, una cosa meravigliosa, abbinata a un pasticciotto leccese, che invece è una frolla ripiena di crema. E a Lecce si possono fare lo stesso delle belle esperienze, tra cui ad esempio un laboratorio per scolpire la pietra leccese, quindi un qualcosa di molto molto originale. E poi ci possiamo ritornare verso il mare, a solo 30 minuti c'è Gallipoli, che è un centro bellissimo che si affaccia sul mare, un piccolo borgo incastonato nella roccia, e la cosa più bella è perdersi tra le viette del centro, e anche qui ci sono delle specialità, per esempio lo scapece alla gallipolina, che risale al periodo in cui i pescatori, ahimè, non avevano il frigo e quindi nelle imbarcazioni dovevano conservare il pesce. Quindi lo scapece alla gallipolina sono dei pescetti fritti e poi marinate con aceto e zafferano, che si conservavano a lungo nel tempo, e quindi si possono assaporare per esempio queste specialità. E la cosa più bella di Gallipoli è anche visitare il castello, che è un altro simbolo. E cos'altro possiamo dire?
0: Ci sarà una zuppa di pesce da queste parti, tra Lecce e... Allora, una zuppa di pesce.
1: Esatto, la zuppa di pesce Luquartaru. Il quartaru è un contenitore, era un contenitore, un recipiente che serviva per portare l'acqua e che viene utilizzato per cuocere questa zuppa tipicamente salentina, e quindi pesce di mare, perché insomma, certo. Ecco, abbiamo fatto questo itinerario costiero e il mare e il pesce sono assolutamente protagonisti, ma ci sono le pittule anche, che sono delle frittelle di pasta lievitata che si mangiano, molto sfiziose, si mangiano come antipasto o come aperitivo.
0: Buonissime.
1: E poi c'è esatto, e poi c'è il vino, ovviamente. Il vino del Salento è il primitivo di Manduria, ma poi c'è il negro amaro e poi la malvasia nera e tanti altri vini che possono essere godibilissimi anche d'estate, per esempio con i piatti della tradizione di pesce un po' saporiti, come la zuppa, ad esempio.
0: Pensa che in passato, Silvia, ricordo che il vino rosso pugliese era talmente forte e potente che veniva usato per tagliare i vini del nord, ma ti sto parlando di roba degli anni 60, anni 70, che adesso non esiste più, però devo dire che un tempo si usava a fare in questo modo proprio per la sua pastosità, ecco, per la sua ricchezza di sapore, pensa un po', quindi d'altronde era un vino che in qualche modo viti che crescevano sul mare, quindi prendevano un'aria meravigliosa. Bene,
1: esatto, bene. Pensa. Ecco, viti peraltro che in gran parte erano alberelli, quindi una forma molto antica che era stata portata addirittura dall'antica Grecia e molto bella anche da un punto di vista così estetico. Esatto.
0: Bene, esatto. 50 chilometri ricchissimi di bontà e di profumi, no? E di colori. Ti ringraziamo Silvia Baratta, ricordo, ancora esperta comunicazione enogastronomica e non solo, mi pare. Grazie per aver viaggiato con noi. Buon proseguimento d'estate.
1: Grazie Alessandra.
0: A presto.

0: 16:44 e allora siamo pronti a un nuovo collegamento con il Centro Multimediale di Autostrada per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Un rinnovato buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Raiso Radio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla maggior parte della rete, queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 2 ore per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti. Per le stesse ragioni, rallentamenti invece tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. Situazione analoga, parlando sempre di A1, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Spostandoci invece sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est di Roma. E parlando proprio del tratto urbano dell'A24, vi ricordo che fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Per le stesse ragioni, sulla diramazione Pradosa-Bettola resterà chiusa invece in modalità continuativa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. In alternativa, in questo caso, potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 e la stazione di Serravalle Scrivia invece sulla A7. Ricordo infine che per programmare i lavori di ammodernamento dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sulla A14 Bologna-Taranto chiuderà il tratto tra Pescara e Ortona in direzione di Bari. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Raiso Radio, per chi viaggia. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: La canzone popolare di Ivano Fossati la stiamo ascoltando insieme a Simone Mercurio. Simone, tutte e due insieme di pomeriggio, che è successo?
1: Che vedi?
0: Sono sfasciati gli orari.
1: Che cos'è? Non stavo dicendo l'anatra, cos'era? La lodola e la civetta.
0: E la civetta che si ritrovano e volano insieme.
1: Oh mia Lady Oak.
0: E tu eri Rutger Hauer, no? Se non sbaglio.
1: Sì, lei era Michelle Pfeiffer.
0: Bellissimo, due bellissimi attori.
1: Che si innamoravano, però perché uno si trasformava in lupo con l'arrivo della luna e l'altra
0: in un uccellino, e quindi non si incontravano mai.
1: E noi ci incontriamo,
0: e questo è l'incantesimo
1: adesso, perché non è alba, è quasi notte.
0: È
1: per
0: stato
1: te
0: così. Per me è quasi notte, anzi vedi, quasi c'è notte. Da andare a dormire, sono le 16:58. Tra poco avrai il GR1. È stato un pomeriggio abbastanza tranquillo. Ci sono delle giornate che sembra avere un po' il fiato sospeso per tanti motivi,
1: e questa è una di quelle, e i nostri ascoltatori, quelle, chi ci conosce sa di cosa stiamo parlando, insomma.
0: Un
1: oggi è stata la giornata in cui abbiamo dato il saluto alla nostra Rossellina, che manca tanto anche ai nostri ascoltatori. Vedo che continuano ad arrivare tanti messaggi di saluto.
0: Aveva anche un fan club, un fan club poco fa.
1: Guarda. Non lo sapevo, ma non avrei avuto. Non mi sorprende.
0: Esatto, grandissima Rossa, la bionda.
1: La bionda fatale.
0: La nostra bionda fatale. Va bene, quindi appunto giornata sospesa, e i nostri ascoltatori sono stati molto attenti e molto affettuosi anche a condividere questo. E non capita spesso, naturalmente, per fortuna, ma non capita spesso una simile sinergia, no?
1: Assolutamente. Poi lei è sempre qui, sento in diretta nell'etere, più che mai.
0: Esattamente, e va bene. Allora, caro Simone, ti auguro buon pomeriggio, buon lavoro, naturalmente.
1: Grazie.
0: Buon viaggio anche nostri ascoltatori. Io domani rimetto le cose a posto, alle 5 sarò qui, quindi
1: al beggio
0: al beggio
1: fra poco, quindi fra pochissimo
0: arriva il GR1.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. In apertura, lo sbarco a Lampedusa di 35 migranti originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono arrivati a bordo di un gommone di 7 metri che è stato soccorso dalla Guardia Costiera. Nel gruppo, partito dalla Libia, anche 6 donne. Intanto Alarm Phone ha lanciato un SOS per 52 migranti su un'imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dall'isola. L'ONG segnala che alcune persone hanno perso conoscenza. È stata allertata una nave, la Asso 25, battente bandiera italiana, della flotta Augusta Offshore, che si trova in zona. Medio Oriente, nella striscia di Gaza 10, le vittime dei re di Israele, che dichiara di aver preso di mira diversi miliziani di Hamas, tra cui uno che ha partecipato all'attacco terroristico del 7 ottobre 2023. Le forze armate di Tel Aviv hanno annunciato le prime indagini sui crimini commessi dai soldati dello Stato ebraico a Gaza, concentrandosi in particolare sulle uccisioni di Indra Jab, 5 anni, e della sua famiglia, e di 15 sanitari palestinesi. La guerra tra Stati Uniti ed Iran è allarme escalation. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire obiettivi militari degli Stati Uniti in Europa in caso di allargamento del conflitto. Pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, replica la NATO, resta alta la tensione su Hormuz ed è botta e risposta sulla sovranità dello stretto. E pur senza fare direttamente riferimento ai contesti di crisi internazionali, al termine dell'udienza generale nella Basilica Vaticana, Leone XIV si è rivolto ai 5.000 fedeli presenti, esortando tutti a maturare intimamente una sincera predisposizione d'animo alla pace. Sentiamo le parole del Papa.
3: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia ieri pomeriggio, ma la notizia è stata diffusa poco fa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Sopralluogo dei PM di Paola in provincia di Cosenza, dove è stato ritrovato l'ultraleggero scomparso domenica. I magistrati indagano sulle cause della sciagura in cui sono morti due noti avvocati. Il servizio di Michele Cervo.
4: I soccorritori ne erano convinti. L'ultraleggero disperso da domenica non poteva essere lontano dal luogo in cui erano concentrate le ricerche ed in effetti questa mattina è stato ritrovato nella zona a monte del comune di Foscaldo in provincia di Cosenza. Ad individuarlo un elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due tecnici del soccorso alpino. All'interno del velivolo i corpi senza vita degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico erano partiti dal campo volo di Capodorlando in Sicilia e avrebbero dovuto raggiungere l'aviosuperficie di Sibari, ma lungo la costa tirrenica della Calabria si sono perse le tracce del biposto. Il luogo dello schianto è stato individuato grazie ai segnali dei cellulari dei due avvocati raccolti dalle celle telefoniche. Ora la procura di Paola, che ha aperto un fascicolo sul disastro, dovrà stabilire cosa sia effettivamente accaduto all'aereo precipitato.
2: Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nelle campagne di Loreto a Prutino, in provincia di Pescara, probabilmente a seguito di uno shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno intubato l'uomo e avviato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso verifiche. L'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Antonella Di Elsi e sua figlia Sara a Pietracatella in Molise. Da Berlino sono arrivati gli esiti degli esami del sangue sul marito Gianni Di Vita e sulla figlia maggiore Alice. I due non sono mai venuti a contatto con la ricina, come già accertato nei mesi scorsi dal centro antiveleni di Pavia. Ieri ascoltata di nuovo la figlia maggiore della vittima, che la sera in cui la madre e la sorella hanno dato i primi segni di malore era a cena fuori con alcuni amici. Per una serie di furti commessi presso lo scalo milanese di Malpensa a danno dei passeggeri, 10 persone sono state arrestate dalla polizia, altre sono ricercate.
5: Derubavano i viaggiatori all'aeroporto di Malpensa, colpendo soprattutto negli ascensori. Uno lo tenevano bloccato per affollare l'altro il più possibile e approfittare della calca e della distrazione delle vittime. Movimenti rapidi, nascosti da giacche e borsoni, ripresi però dalle telecamere di sorveglianza per afferrare portafogli e sfilare con destrezza ricchezza, oggetti di valore. 20 ragazze di etnia rom, regolari in Italia, sono al centro dell'inchiesta della Procura di Busto Arsizio e della Procura dei Minori di Milano, che ha portato ad altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, non tutte già eseguite. L'età delle arrestate va dai 14 ai 35 anni, 16 sono maggiorenni, 4 minorenni, alcune in stato di gravidanza. I furti sono avvenuti nel corso dell'ultimo anno. Nella maggior parte dei casi le vittime si rendevano conto di essere state derubate solo in un secondo momento, dopo aver lasciato l'aeroporto, un elemento che ha reso le indagini ancora più complicate.
1: Davide Gangale, GR1.
2: E ora un'ultima ora. C'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di un imprenditore. Sull'elicottero, caduto per cause ancora da accertare nei pressi del monte Ololokwe, oltre al pilota keniano c'era anche la moglie dell'uomo. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 18.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Anas ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi. Fare un selfie alla guida è come percorrere bendati 7 campi da tennis. Viaggia in sicurezza.
8: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

A proposito di tormentoni estivi, questa era del 1987, qualcuno la ricorderà, Never Gonna Give You Up, Rick Astley, uno dei classici proprio della musica pop di quegli anni, firmata dal celeberrimo trio di produttori britannici Stock, Aitken e Waterman, una canzone che scalò rapidamente le classifiche di oltre 25 paesi all'epoca, tra l'altro di questo rimase folgorato tra l'altro dall'aspetto. Rick Astley era magro, britannico, giovanissimo, però aveva questa voce profonda e calda e profondamente soul. Ancora ben trovati su Rai Su Radio da Simone Mercurio, dopo la nostra Alessandra Tocci, insieme per le prossime 4 ore sino alle 21, insieme a Francesco Ciaffardini alla parte tecnica. Vedo un altro Francesco, se non sbaglio, che sarà insieme a noi nel pomeriggio, Francesco Pionaglieri. Dunque ben trovati anche a voi, 348 103 10 10. Tra un poco torniamo, andiamo su strada, intanto Gaia.

0: Quando pensi a te, pensa anche un poco a...
1: Anche un po' per me.
0: Anche un po' per me, canta Adriano Celentano con questa canzone che è del 1976, ma è quanto mai attuale. Il testo sembra scritto stamattina, praticamente. 17:21 su Raiso Radio, la musica bella che ci accompagna, per chi è su strada, per chi è tornato al lavoro, per chi sta ancora in vacanza. Molti di voi ci stanno raccontando quello che stanno facendo, dove siete, cosa fate, dove andate. Una domanda che vi facciamo spessissimo, e allora continuate a raccontarcelo al 348 103 10 10, 348 103 10 10, di Rai Isoradio. Tra l'altro abbiamo i messaggi, la messaggeria di Rai Isoradio piena ancora, se ne siamo felici e tristi allo stesso tempo, dei messaggi dedicati alla nostra Rossella Diaco. Tanto così, per leggerne qualcuno al volo: se ne sono accorti troppo tardi, dice Emilio, ma la tua voce e professionalità era indiscussa, e lavorare insieme alla conduzione di un premio importante mi ha fatto conoscere il tuo lato umano bellissimo. Poi voce inconfondibile, bellissima voce, bellissima persona, eravamo sempre pronti a viaggiare con la tua voce, non siamo pronti al tuo ultimo. Buon viaggio Rossi, proteggici, sono fuori regione, non potrò salutarti per il tuo ultimo viaggio, rimarrà nei nostri cuori, e via dicendo. Centinaia di messaggi davvero per la nostra Rossella, e noi continuiamo The Show Must Go On, proprio perché insomma è quello che anche lei giustamente avrebbe voluto, il nostro lavoro. E dunque andiamo sulla 13, dove c'è una coda al momento in seguito a un incidente di 2 km tra Bologna Interporto e Altedo. Siamo in direzione nord verso Padova. Poi ancora sulla stessa 13, appunto, c'era stato questo incidente al chilometro 11 tra Bologna Interporto e Altedo. Poi ancora andiamo per autostrade, così insomma siamo lineari e ci comprendiamo meglio. Sulla 14 anche qui un incidente tra Canosa e il bivio, a 14 a 16 Napoli Canosa in direzione nord verso Pescara, un camion e un'auto in corsia d'emergenza, siamo al chilometro 610. C'è anche una coda per ripristino urgente della pavimentazione tra Pescara Sud e Ortona, direzione sud verso Bari. E poi ancora segnaliamo fumo per incendio e relativo incendio ancora sulla 14 tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni. Infine sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, direzione nord verso Bologna, traffico rallentato, traffico intenso. Tra un po' insomma andremo anche alle altre notizie, cose che succedono in questo 19 agosto 2026. Ancora siamo nella settimana, diciamo, ferragostana. Adesso arriva Peggy.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

0: E alle 15.45 ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia su Rai Su Radio. Buon pomeriggio.
1: Sì, bentrovati, ancora buon pomeriggio a voi e radioascoltatori di Rai Su Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste in dettaglio le principali notizie, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 2 ore perché possa essere agevolato l'ingresso in Francia. Mentre sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo 2 chilometri di coda tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova per un mezzo pesante intraversato. Al momento il traffico defluisce esclusivamente su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Spostandoci invece sull'A14 Bologna-Taranto, per un mezzo pesante in avaria si sono formati 2 chilometri di coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole. Sul tratto in questione il traffico scorre al momento su 2 corsie e anche in questo caso sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Restando a parlare dell'A14 Adriatica, segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre tra Pescara Sud ed Orto in direzione di Bari si è formato 1 chilometro di coda per lavori di ripristino che si sono resi necessari. Raggiungendo infine il tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est di Roma. A tal proposito vi ricordo che fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza, ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Rai Su Radio, musica, news ed infomobilità. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Elton John, Elton John qui insieme a Dua Lipa e a Pinau, è un artista che si è mantenuto sempre al passo coi tempi. Elton John sempre giovane, sempre con la musica che lo supportava e che insomma lo rendeva attuale, così come insomma la stessa Madonna, insomma, con i suoi, col suo sound, il nuovo disco veramente molto bello, molto ritmato. Sono 17:58 su Rai Sua Radio. Tra un po', nella prossima ora, ci collegheremo con Agero là, sul Sentiero degli Dei, con il nostro Gian Maurizio Foderaro, che sarà insieme oggi a Roberto Colella della Maschera e a Diodato, ospiti di Gian Maurizio, ospiti di Rai Iso Radio. Allora andiamo sulla 13, aumenta a 3 km la coda per materiali dispersi tra Bologna Interporto e Altedo, siamo in direzione nord verso Padova. Traffico scorre su una corsia, consigliamo di uscire a Bologna Interporto, seguire la statale 64 Porrettana e poi rientrare ad Altedo. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce c'è un veicolo fermo, siamo tra il bivio a 26 a 10 Genova Ventimiglia e Masone, veicolo fermo in corsia di marcia in galleria in direzione nord verso la stessa Gravellona Toce. Sulla A1 Autostrada del Sole tra Valsa Moggia e Modena Sud c'è un incidente al chilometro 172, si tratta di due auto coinvolte in uno scontro al chilometro 172, appunto in direzione nord verso il capoluogo lombardo. E sulla 14 poi, al di là delle code per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione nord verso Bologna, e poi tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera qui c'è una coda di 2 km per un veicolo fermo, e c'è anche un'altra coda tra Pescara Sud e Ortona direzione sud verso Bari, 1 km per ripristino urgente della pavimentazione. Questo è quello che arriva nei nostri sistemi. E infine sulla tangenziale di Napoli, sulla Capodichino, sulla 56, segnaliamo in direzione est dei pedoni su strada verso l'allacciamento con la diramazione di Capodichino. E adesso ci trasferiamo al fresco, magari, perché lì su mi sa che non ci sono quei 45 gradi, no? Si sta bene, si sta freschi, si sta in mezzo al verde, e balliamo, cantiamo, non si suda, insieme alla nostra Fiorella Mannoia alle 18 in punto su Rai Iso Radio, il cielo d'Irlanda.

0: fino alla fine. Twist and Shout Beatles, 18 e 7 minuti su Rai Su Radio, ancora ben trovati, seconda ora insieme al sottoscritto, ben trovati da Simone Mercurio, abbiamo Massimiliano Mattia alla parte tecnica e siamo quasi pronti per collegarci con Gian Maurizio Foderaro, con Agerola, con Sui Sentieri dei Dei.
1: On Stage, On Stage, i protagonisti dell'estate su Rai Su Radio.
0: Gian Maurizio, ben trovato, sei in buona compagnia.
2: Assolutamente, noi siamo sempre in buona compagnia. Intanto sono le 18 e 7 minuti e oggi siamo un po' malinconici, perché da una parte malinconici e dall'altra contenti, perché oggi per noi è l'ultimo appuntamento qui su Sentieri degli Dei. Domani raccogliamo le nostre cose e andremo, ci fermiamo per un po', quindi la lunga avventura di On Stage per quest'anno si sta concludendo. E tu dicevi buona compagnia, quindi introduciamo subito l'ospite, che stasera sarà una serata dedicata alle emozioni e al canto autorato, quello autentico, quello vero, quello fatto con i legni, come si dice, quindi non sì. Cioè, ovviamente l'elettronica non possiamo negarla e ci mancherebbe altro, non è che siamo fuori oppure lontani dalla modernità, però ci piace pensare che la musica sia quella che ancora si pensa in una cameretta, in una suonata. Sala prove e poi è suonata, e in questo diciamo abbiamo il maestro Roberto Colella, che di queste cose se ne intende, o no?
3: Ma che piacere essere qua, ma quanto mi piace il fatto che hai detto con i legni, fatta con i legni, io ci tengo proprio che sia fatta con i legni, ma veramente, credo proprio nell'energia che ti dà il legno nel vero senso della parola.
2: Allora, noi andiamo subito a raccontare a più distratti, perché noi sappiamo, siamo consapevoli che abbiamo un doppio ascoltatorato, come si diceva, nel senso quelli più attenti, quelli che seguono la musica, quelli che ne sanno più di noi e quelli che invece ascoltano la radio distrattamente, semmai perché si stanno spostando da una parte all'altra d'Italia e quindi sono catturati dalle nostre chiacchiere. Roberto Colella è stato per tanti anni il frontman, perché, ma anche autore e uno dei motori del progetto La Maschera, che si è fatto una sua riconoscibilità in giro per l'Italia, partendo da Napoli ma riempiendo teatri e arene un po' in giro per l'Italia, quindi tanti anni di esperienza. E poi insomma le cose cambiano, insomma c'è bisogno di nuovi stimoli e Roberto quindi da un paio d'anni ormai, diciamo andiamo per il secondo anno, ha un progetto solista che ovviamente lo vede da solo, anche se poi ovviamente un artista non è mai solo, c'è tutto un gruppo di lavoro che c'è dietro tra produttori e altri musicisti, ma diciamo che la linea, la strada, il sentiero, visto che siamo qui sui Sentieri degli Dei in Alta Costiera Amalfitana, il sentiero è quello tracciato, immagino, no?
3: Assolutamente sì, però c'è chiaramente un occhio costante proprio al cantautorato, all'artigianato nelle canzoni, che proprio prima hai detto, no, le canzoni nate nella cameretta, io ci tengo moltissimo a quella dimensione intima, poi ovviamente le contaminazioni sono sempre infinite, anche perché siamo nel bacino mediterraneo, quindi se non ci contaminiamo noi facciamo veramente un errore madornale, quindi c'è appunto, abbiamo detto, elettronica, ci sono strumenti di ogni tipo, ci sono tanti legni, quindi appunto i legni veri, clarinetto, fagotto, oboe, e ci sono gli archi, per esempio le chitarre sono acustiche, elettriche, elettroacustiche, quindi c'è tanta musica e questa è la cosa fondamentale. Io vorrei che la musica fosse sempre suonata, proprio come atto politico, quindi contro l'intelligenza artificiale, che a parte che le cose ormai lo vediamo, si somigliano sempre di più quando c'è tanta IA nella composizione. E fortunatamente esiste anche moltissima musica suonata, esistono tante persone che vogliono appunto le note vere.
2: È vero, è vero, e in effetti insomma sono giornate queste in cui si dibatte molto e non vogliamo riaprire un discorso che sennò rischiamo veramente ci si ritorca contro, perché parlarne troppo alla fine di intelligenza artificiale, alla fine gli facciamo pubblicità, no? E quindi è meglio far finta che non esista, nel senso che la dobbiamo utilizzare, può essere utile a volte come promemoria per certe cose, però mai farsi prendere troppo la mano, perché sennò si diventa assolutamente impersonali. Allora, progetto solista che si chiama C'è sta sempre una via, che è un modo anche di è una filosofia di vita, nel senso che comunque non darsi mai per finiti, anche quando quindi appunto è un po', potremmo dire, chiusa una porta si apre un portone, ma insomma comunque nella vita c'è sempre un'altra possibilità, bisogna avere diciamo le antenne ben dritte e cercare di capire qual è semmai, ecco, proprio siamo sui sentieri, quindi in effetti a volte a un certo punto si arriva a un quadrivio, no? E quindi lì uno deve scegliere, no? E non è che c'è sempre il navigatore satellitare. quello, il navigatore emozionale ti deve portare da qualche parte, no?
3: Ma senza alcun dubbio questo, e comunque c'è sta sempre una via, un modo per ricordare che dal mio punto di vista, se c'è un quadrivio, ci sono più vie tra, come scelto nella vita, ci sono sentieri che portano in alto, portano in basso, ognuno di questi ci può ricordare semplicemente il fatto che siamo vivi, quindi che sia un'esperienza positiva o negativa abbiamo la grandissima fortuna di poterla percorrere a prescindere, quindi volevo che questo titolo desse qualcosa sia a me che a chi lo ascolta.
2: Allora, noi abbiamo scelto due pezzi da questo progetto e la cosa appunto che mi va di sottolineare, lo faccio sempre, è che Roberto noi ha sempre colpito per la particolare originalità, nel senso che uno, anche ascoltandolo per la prima volta, lo sente affine, lo sente, come dire, casa, però non assomiglia a nessun altro, e questo è insomma la sua forza, il suo punto di forza, no? Perché non è che dici ma questi che fanno, no, il suono appartiene alla nostra tradizione, alla nostra storia, però lui ha trovato una chiave personale per farsi ascoltare. Questo si intitola Canto dei Soli, lo vuoi presentare tu, Roberto?
3: Ma questa è una working song, una di quelle canzoni che tipo quelle che si cantavano nei campi di grano per darsi la carica e la forza. In questo caso a cantare sono i nuovi schiavi, i viandanti sul mare di sabbia, ovvero dal mio punto di vista erano i venditori ambulanti. Poi ovviamente può essere una persona qualunque che si trova in un momento di grande oppressione, che sente la necessità di cantare in maniera leggera e di dare un messaggio un poco più profondo.
2: Ecco, allora Simone, ascoltiamo Canto dei Soli e ci ritroviamo tra qualche minuto qui su Rai Su Radio.

0: Canto dei Soli, Roberto Colella, il maestro Battiato cantava si sente il bisogno di una propria evoluzione, e l'evoluzione Roberto Colella l'ha fatta dalla band, dalla maschera alla carriera solista, ed è con noi ospite con Gian Maurizio Foderalo ad Agerola.
1: Ecco, ma che bravo che sei, Simone. Questa qua è annuiva Roberto Colella sulla tua citazione. Oltretutto mi dai anche un assist, perché questa sera, e ancora non ho detto, c'è Tanto Sud, ma non le cartoline, quelle che, per i turisti del sud, perché c'è tanta Napoli, ma Napoli bisogna saperla guardare, bisogna vedere anche dallo stesso punto di osservazione c'è Napoli e Napoli. E Roberto ha uno sguardo sicuramente poetico, poi questa voce che è mediterranea dentro, però appunto evidenzia quelle che sono le cose che forse nelle cartoline non ci finiscono, appunto la difficoltà e anche l'unione di gente, di emozioni, di speranze, no? E dall'altra, dopo Roberto Colella, ma non è un caso che noi abbiamo concepito questa serata tutta sud, ci sarà Diodato Antonio, che ci parla, anche lui c'è Tanto Sud. Pensa che Diodato è nato ad Aosta, ma per sbaglio, come capita a molti, insomma, che hanno i genitori che semmai per lavoro si sono spostati da una parte all'altra d'Italia. E anche nella musica di Diodato proprio c'è l'impegno sociale, ci sono delle foto del sud, quello che soffre, quello che comunque bellezza che ti mostra il fiato. Lì ci spostiamo a Taranto, quindi due realtà meravigliose e piene di contraddizioni. Torniamo qui, quindi noi abbiamo qui in Alta Costiera Amalfitana, ci siamo già visti da queste parti, che Roberto ritorna appunto da solista qui sui Sentieri degli Dei. Questa è una cartolina, cioè se uno volesse appunto mandare una foto a Perth, ecco, per dire venite in Costiera Amalfitana, se uno si affaccia da qui, anche uno come me che le foto non le sa fare, anche bendato fai una foto meravigliosa. Però purtroppo, per fortuna, diciamo, questa zona non è solo questo.
2: No, è voglia, c'ha tantissimo da raccontare. A me ormai quando si nomina la Costiera Amalfitana mi viene in mente Nino D'Angelo che canta mi hai portato all'idroscalo, però...
1: No, però lì c'è una grande filosofia, in effetti. Io volevo una di queste sere cominciare con il refrain, perché nello slogan Agostiera Amalfitana non da può portare a Milano c'è tutto, però te la puoi portare nel cuore, perché in realtà quello che noi diciamo, ed è anche un po' un pezzo, perché poi siamo un po' dei teatranti, a chiusura di serata noi diciamo sempre i concerti finiscono ma le canzoni rimangono, guardate questo tramonto, guardate questo spettacolo, perché quest'inverno con la pioggia in macchina in fila sul raccordo delle tangenziali vi ritroverete a pensare semmai alla canzone di Roberto Colella che ascoltate la radio e vi tornerà in mente la Costiera Amalfitana.
2: No, ma assolutamente, io penso, veramente sono stregato da quello che si vede stando sul palco qui. È una cosa che non capita sempre, cioè chi sta in radio magari può capirlo fino a un certo punto, però magari se vi capiterà di vedere un video del Parco Colonia Montana qua ad Agerola, è veramente da brivido la vista. E c'è anche l'immagine della cartolina che io ho provato a distruggere, tra virgolette, nell'ultimo pezzo del disco, che è Tutto Passa, che però non ascoltiamo quello, ma ci tengo a dire questa cosa, che Napoli o il Sud Italia o l'Italia in generale o il Mediterraneo non è mai quello che sembra, non è mai solo la cartolina, c'è sempre molto di più, e io l'ho imparato vincendo appunto il pregiudizio su alcune delle cose che rappresentavano delle cartoline. C'è una nuova cartolina di Napoli, un signore che con un tatuaggio in petto con scritto Tutto Passa, e lui è diventato realmente, c'è una foto di questo signore stravaccato vicino al mare, sì, con il Vesuvio alle spalle, gli occhiali da sole, capelli brizzolati bianchi proprio, scritto tatuaggio sul petto Tutto Passa. E questa cosa da un lato sembrava folcloristica, mi aveva stancato, dall'altro mi ha messo un brivido, una curiosità, e c'era un video in cui questo signore parlava ed esprimeva invece una poesia enorme rispetto a quello che poteva sembrare, sai, un atteggiamento quasi menefreghista, invece era meraviglioso.
1: Allora, adesso noi i tempi sono, abbiamo acceso la curiosità intorno a questo tuo progetto, c'è sta sempre una via, e vogliamo parlare di quello che succederà. Diciamo che agosto l'estate sta finendo, ecco, per citarne un'altra di canzone forse un po' meno alta, però che è rimasta, ma adesso a settembre comincia la scuola anche per gli artisti, perché ci si prepara una stagione, speriamo, piena di appuntamenti. Tu, insomma, ti sei caricato sul fardello, sulle spalle te stesso. In più, adesso lo diciamo, possiamo dirlo, l'aspetto personale, lui fra un po' tieni famiglia, capito?
2: No, è un gran segreto, però facciamo conto che non l'ha detto nessuno. Siamo su Rai Radio, sì, fra poco effettivamente ci riprodurremo.
1: Quindi questa non so se è una promessa, però è una promessa, esatto. È una promessa. Però ecco, quindi diciamo che ecco, in questo senso, sai, intanto ti dico, la canzone è dedicata a lui o lei, quella scatta automatica.
2: Quella mi tocca, quella è per forza.
1: Dopo Baglioni, Jovanotti, no, Vasco. Tu...
2: Se anche fosse una ninna nanna, è necessario, l'hanno fatta tutta, devo fare per forza. E poi tra l'altro devo dire, questo disco è significato rinascita in ogni senso, cioè da tutti i punti di vista, quindi mi approccio a questo settembre in un modo veramente interessante. Ci sono tantissime cose veramente belle belle belle da fare e anche proprio sfide di vita stupende.
1: Comunque diciamo che l'habitat migliore per Roberto Colella è quello dei club intanto e delle situazioni live, quindi dove capita, veramente da Vercelli a Milazzo, se capita appunto un manifesto, insomma l'invito a vedere una serata di Roberto, andate, perché ne uscite fuori davvero con un mondo, ecco, tutto da scoprire. Ripeto, c'è sta sempre una via, il disco Roberto questa sera, diciamo la cosa, facciamo lo spot. Noi, ecco, sono le 6:22-23 del pomeriggio, alle 21:30 saremo sul palco con te e poi a seguire Diodato. L'ingresso è rigorosamente gratuito, il posto è meraviglioso, quindi se siete Napoli, Salerno, Battipaglia, Gragnano, Piemonte o ovunque, Castellammare di Stabia, fate qualche chilometro, anche perché qui si sta freschi. Prima sentivo Simone che parlava boccheggiando, dicendo che in città ci sono, agognava l'Irlanda. Noi qui non dico che abbiamo temperature irlandesi, ma stiamo bene, nonostante c'è un sole meraviglioso e un mare che davvero e poi c'è la musica appunto di Roberto Colella e di Diodato. Allora, un altro pezzo, questo, anche questo l'ho scelto io, ma ho fatto così veramente a caso perché sono tutte molto belle, si intitola Tutto Core Mio, e qui c'è insomma tutto il mondo di Roberto, no?
2: Assolutamente, qua c'è magari qualche riferimento alla musica che mi piace dal punto di vista sonoro, c'è un leggero riferimento alla musica di Franco Battiato per la sonorità, se vogliamo, e la tematica, la parte cantautorale appartiene sempre a quella classe di canzoni che ha un testo e un sottotesto, cioè un racconto da canzone d'amore, un sottotesto da canzone da scoprire.
1: Ecco, e questa diciamo un'altra delle caratteristiche di Roberto, che le canzoni sono sempre, come spesso accade per i grandi pezzi, è capitato anche per il maestro Guccini, ma per Battiato ed altro, uno si può soffermare al ritornello e se lo canta e va bene così, ma uno se poi si sofferma e legge ancora un po' il testo, ci va a fondo, scopre che in realtà non sono canzoncine, non sono solo canzonette. Simone, io ti aspetto più tardi qui in on stage perché arriverà Diodato, intanto ascoltiamoci questa nuova canzone, Tutto Core Mio. Buon lavoro e buon viaggio.
0: A dopo.

0: E lui è Roberto Colella, eccolo qui dal suo primo disco solista. C'è Sta Sempre Una Via, nuovo disco stasera, tra poco live ad Agerola. Andiamo adesso al meteo e ci colleghiamo con il primo maresciallo Nello Chicchirichi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento la presenza del promontorio di matrice subtropicale sul nostro paese, che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni. Qualche piovasco al momento su Piemonte, Liguria di Ponente, Basso Lazio, Calabria centro-meridionale e Sicilia orientale. Da questa sera una perturbazione apporterà precipitazioni a carattere rovescio e temporale dapprima sui rilievi alpini e prealpini del nord-ovest e della Lombardia, in estensione durante la notte a quelli del Triveneto e alle aree pedemontane e alle pianure del Friuli Venezia Giulia. Domani è previsto un nuovo peggioramento su tutto il nord, con rovesci e temporali che risulteranno intensi e localmente grandinigeni. La ventilazione tenderà a rinforzarsi e a disporsi dai quadranti meridionali su tutte le regioni del centro-nord. Durante la notte anche le regioni del sud saranno interessate da rinforzi dai quadranti meridionali. Infine le temperature. Nella giornata di oggi abbiamo avuto temperature elevate con punte di 36-37 gradi su pianura padana, medio-basso adriatico e Sardegna. Per domani sono invece previste temperature in calo al nord, mentre potremo raggiungere 38-39 gradi sul nord della Puglia e sulle aree interne della Sardegna e fino a 36 gradi sulla parte est dell'Emilia Romagna, sulle Marche e sulle aree interne della Sicilia. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Another Futuring 54 Ultra, le 18.36 su Rai Isoradio. Allora torniamo su strada, poi tra un po' ci collegheremo nuovamente con la costiera amalfitana, con Agerola, con il nostro Gian Maurizio Foderaro che sarà in compagnia di Diodato proprio tra poco. Allora andiamo sulla A1 dove c'è un incidente tra Valsamoggia e Modena Sud, due auto che si sono scontrate in direzione nord verso Milano. Il chilometro interessato è il 172. Risolta la situazione di traffico rallentato, c'era del traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio tra la 10 e la 7. Siamo appunto sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione est verso Genova, dunque risolto lì. Andiamo sulla A13, qui rimane del traffico congestionato e delle code di 2 km in diminuzione tra Bologna Arcoveggio e Altedo in direzione nord verso Padova. Fumo per incendio sulla 14 Poggio Imperiale e San Severo, il tratto interessato, e infine code per lavori nel tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e Portonaccio direzione ovest verso la tangenziale est. Siamo nel pomeriggio, siamo in un pomeriggio caldo di questa, diciamo, fine agosto, fine dell'estate per così dire, come si dice quando si svolta il ferragosto, sembra quasi essere giunti al termine dell'estate, ma agitiamo una Coca-Cola fresca.

lentamente verso nord. Io la ritrovo come sempre.

Leggevo una notizia che arriva direttamente dagli Stati Uniti, perché va all'asta il compito in classe di un undicenne Steve Jobs. Eh sì, esatto, una relazione illustrata sulle calcolatrici. Ho fatto un compito in classe, l'undicenne fondatore della Apple, che è una relazione che un suo lungimirante compagno, evidentemente ben informato sul futuro di Steve Jobs già all'epoca, ha tenuto in soffitta per 60 anni. Questo è stato poi battuto all'asta, valore stimato di questo compito in classe del bambino Steve Jobs, $20,000. Morale della favola: mentre noi in qualche modo giocavamo ancora col Tamagotchi o con la PlayStation, il buon Steve Jobs già a 11 anni fatturava al banco di scuola. Controllate i vecchi scatoloni, non si sa mai.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Destinazione estate. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Stasera che sera cantano i Mattia Bazzar con questo loro vecchio successo, e chi sta, come diceva Gian Maurizio Foderaro prima, dalle parti di Agerola, dunque Alta Costiera Amalfitana, questa sera in queste ore ci saranno dei bei concerti, quindi se state da quelle parti, Roberto Colella, ex La Maschera, grande voce, grande chitarra, grande personalità musicale, e Diodato che riceverà il premio speciale Festival Agerola proprio dalle mani di Gian Maurizio Foderaro, che tra un po' tornerà a collegarsi con noi. Intanto andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. Sulla tangenziale di Pavia ci sono 2 chilometri di coda per un incendio tra San Martino Sicco Mario e Pavia Bereguardo, l'allacciamento in direzione di Milano. Sulla statale 39 del Passo di Aprica c'è un senso unico alternato invece per un incidente all'altezza di Motta in entrambe le direzioni. Andiamo in Trentino, code per incidente sulla statale 239 di Campiglio tra Strembo e Darè in entrambe le direzioni, code a tratti anche sulla statale 48 delle Dolomiti tra Ziano di Fiemme e Canazei, sempre in entrambe le direzioni per traffico intenso. Siamo dalle parti appunto del Trentino. Rallentamenti per traffico intenso sulla statale 49 della Pusteria tra Rio Pusteria e Chavè verso il Bressanone, e sulla statale 242 della Val Gardena nei pressi di Orti 6 in direzione di Ponte Gardena. Io già a nominare questi posti mi viene la frescura, come si dice, dalle mie parti, proprio con questo accento, perché insomma già parlare di Trentino, di Dolomiti, di Madonna del Campiglio, della Val Pusteria, di Val Gardena, Orti 6, insomma, fa veramente questa sensazione qui. 18:57, Raiso Radio, ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Al traforo del Montebianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1:15. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Sempre per lavori di ammodernamento ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 23 sulla 7 Serravalle Genova tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano, e sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione Pisa. Riaperture previste domani alle ore 6. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso Roma Centro, coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio. Sempre per lavori sul tratto urbano della 24 ricordiamo la chiusura fino al 28 agosto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Prima di salutare raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma.
4: L'indiscrezione del Financial Times, l'Iran valuta se colpire basi americane in Europa, la NATO pronti a difendere gli alleati, l'esercito israeliano apre un'inchiesta sulla morte a Gaza della piccola Indy Rajab. Migranti, dopo i casi di Germania e Svizzera, Vienna annuncia già in 4 rimandati in Italia. Il governo tratta con Berlino, le opposizioni, la propaganda della destra è un boomerang. In Francia, dopo un lungo iter, Macron promulga la nuova legge sul fine vita, ha riconosciuto il diritto all'aiuto a morire. Nel nostro paese ancora stallo in Parlamento nonostante i richiami della Consulta. La lunga conta dei femminicidi, 4 solo negli ultimi 5 giorni, confessa il marito di Joanna coltellata a Colleferro, fermato quello di Carmela uccisa a colpi di pietra in Calabria. Il furto delle tavole di Antonello da Messina, la telefonata al 112 da una donna che ne aveva trovate 2 abbandonate, stupita che nessuno dal museo abbia dato l'allarme. Il mea culpa del tennista australiano Nick Kyrgios, trovato positivo alla cocaina durante un controllo in Spagna. Chiedo scusa a tutti, era stato il più feroce accusatore di Sinner sul caso Klostepol.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
2: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: 19:06 con Michael Stipe che sta preparando il nuovo album, il primo album in realtà da solista, l'ex frontman proprio dei REM ha anche detto il mio album dovrà essere all'altezza dei REM ed insomma ha messo la grande pressione che sente per il suo attesissimo primo album da solista. Sono già usciti un paio di brani, abbiamo anche ascoltati nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. 19:07 in questo momento, Simone Mercurio al microfono, sino alle 21 saremo insieme, Massimiliano Mattia alla parte tecnica. Tra un po' torneremo ovviamente a collegarci con Gian Maurizio Foderaro e con Agerola, ma intanto andiamo su strada dove ci sono c'è un incendio sulla 14 sulla Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Rimini Sud, siamo al chilometro 125 e non abbiamo altri dettagli in merito se non quello di ovviamente fumo che c'è proprio nello stesso tratto della A14. Ancora traffico rallentato e intenso sulla A1 tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione sud verso Firenze, e ancora andiamo sulla sulla tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione ovest verso la tangenziale est, e mi dicono dalla regia che siamo pronti per collegarci con Gian Maurizio Foderaro, con Agerola e con Diodato, dovrebbe essere già lì suo ospite.
1: On stage, sì, Simone, on stage, i protagonisti dell'estate su Rai Iso Radio.
0: Eccoti Gian Maurizio, sei pronto?
2: Ecco sì, Simone, allora 19:08, non si dica che siamo registrati e che siamo qui anche freschi, che diciamo che abbiamo detto tra le qualità di questo posto c'è il fatto che vediamo il mare, vediamo da Capri a Salerno, ma siamo quasi in montagna, che sono quasi 800 metri,
0: beato,
2: quindi c'è
0: te.
2: Questo piacere di avvertire tutti i benefici del mare, ma stando in collina avanzata. Vediamo un po' se appunto tu l'hai svelato, anche perché l'abbiamo detto stasera, il nostro sui sentieri, questi sentieri che abbiamo percorso d'autore e di sud si concludono con Diodato, che abbiamo un po' strappato al suo buon ritiro, perché in questo periodo non ha progetti, quindi si è fatto proprio ammaliare dalla bellezza di questa terra, l'abbiamo conquistato mandandogli una confezione di fior di latte, no non è vero, mandandogli una cartolina, perché qui questo è un posto che una volta che lui, poi se minimamente uno conosce la costiera, capisce quale fascino può arrecare, ecco.
3: Ma sai che io mancavo, buonasera a tutti, buon pomeriggio, tardo pomeriggio, mancavo da un po' dalla costiera, e quindi quando mi è arrivato questo mio invito ho detto bah, potrebbe essere un buon motivo per tornarci.
2: E poi tra le altre cose lo diciamo perché altri stanno decidendo cosa fare questa sera, ripeto, è un posto, la nostra è davvero una sorta di teatro all'aperto con tantissimi posti a sedere, però è ingresso gratuito ma contingentato, di conseguenza se siete, ripeto, da Castellammare a Salerno a Napoli eccetera, siete ancora in tempo, però affrettatevi perché stasera si preannuncia davvero un gran finale per quanto ci riguarda. Poi in realtà su Sentieri degli Dei continua con altri appuntamenti, ma la parte live, quello che abbiamo raccontato a partire dal 13 luglio con Carmen Consoli e Niccolò Fabi e tutti gli altri, beh, si conclude questa sera. Io sono molto contento di incontrare Antonio Diodato, perché era un po' di tempo che non ci vedevamo, ma davvero, cioè, purtroppo posso dire, lo conosco da quando, non dico aveva i calzoni corti, ma insomma da quando era molto giovane, e c'è sempre una cosa che possiamo tranquillamente affermare, è che ha mantenuto lo stesso approccio. A me è capitato di vederlo all'auditorium, diciamo un paio di stagioni fa, in altre occasioni al vivo, ma la prima volta ad esempio, e ancora ci conoscevamo così non avevo diciamo la consapevolezza delle sue, diciamo, dell'essere il suo performer, in una piazzetta anche piccola, eravamo a Polignano a Mare e lui con una band in una piazzetta fece un concerto. Io ripeto, lo conoscevo poco, però sono rimasto, adesso mi è venuto in mente questo flash, sono rimasto impressionato perché ero lì con la mia fidanzata e lei è rimasta folgorata, tant'è che io ormai sono costretto ogni volta che c'è un concerto ovunque di andarmela a vedere, perché non tanto io per me è un motivo anche professionale, ma perché in effetti eri già, diciamo, avevi già le caratteristiche di quello che poi sarebbe stato, ma era ancora veramente, non dico l'esordio, ma era uno dei primi concerti quello.
3: ma poi ci vediamo solo in posti belli.
2: Quello è buono, perché se uno viene collocato, cioè quello è un segreto che possiamo svelare, uno deve cercare di farsi ricordare dalle persone collocato con posti belli, perché se no è la fine. Se uno chiama, dice oddio, questo è un centro commerciale, non è la stessa cosa.
3: Sì, assolutamente, viviamo in un paese poi che ci offre tante opportunità per farlo, quindi sì. Poi a me piace tanto suonare quei posti, ricordo benissimo quel concerto, ricordo che anche quella volta sono riuscito a vibrare proprio con il luogo e con la gente che era presente, e tra quelle persone c'eri anche tu, ci conosciamo da un po' di anni.
2: È vero, è vero, però ecco la cosa appunto che ci piace adesso non è che vogliamo buttarla sui ricordi d'altro, perché oltretutto Antonio è proiettato verso il futuro, lui ha saputo anche un po' cambiare le carte in tavola quando tutti si aspettavano, visto il successo ottenuto da alcune canzoni che l'hanno collocato come appunto uno dei punti di riferimento del nuovo pop d'autore della canzone italiana, ha saputo cambiare e fare altre cose. Poi è importante anche il suo impegno come direttore artistico di una manifestazione che all'inizio era nata, non dico per scherzo, ma come un'esigenza quasi personale, insieme ad amici anche Riondino, che abbiamo visto qui, e ha avuto un successo incredibile, TG cose, ormai è una rockstar pure lui, ed è colpa tua anche.
3: Ma lui è sempre stato così, con questo vizio della musica, e ha sempre pensato anche di intraprendere un po' la carriera musicale, ed è molto molto bravo, e sì, ci impegniamo insieme per la nostra terra, perché c'è bisogno di farlo, e perché pensiamo che poi provando ad amplificare dei messaggi importanti proprio con la musica si può arrivare un po' più lontano, e in qualche modo si può illuminare anche bellezza, e la nostra è una terra che ne ha tanta, e quindi ora siamo molto contenti che sia arrivata una manifestazione grande anche come i Giochi del Mediterraneo a Taranto, ma stanno succedendo tante cose, quindi speriamo ci sia veramente un moto di cambiamento voluto anche dalla popolazione.
2: E la musica può anche questo, quindi a volte la musica leggera, le canzonette non è che cambino il mondo, però possono aiutare a riflettere e non, quindi a divertirci ma anche a riflettere. Allora Simone, tu so che io ti ho detto guarda, canzoni non ha importanza, mette quelle che ti piacciono a te, cosa hai scelto?
4: Ho scelto un inno alla vita, per insomma di Diodato, un inno alla vita e la bellezza, sì. Che vita meravigliosa,
2: sì. Eh beh certo, anche perché sai qua il sottotitolo di questo sui sentieri di dei è proprio che bellezza con tre punti esclamativi. L'ascoltiamo e poi torniamo, perché vogliamo scoprire stasera cosa combinerà Diodato.
5: Confonde coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

0: Un inno per Antonio Diodato, che questa sera, insomma, lì ad Agerola riceverà il premio speciale Festival di Agerola, proprio dalle mani tue, di Gio Maurizio Foderaro, no? Che è lì con lui, con Antonio Diodato.
1: Guarda, io in realtà, insomma, il premio, qui dobbiamo dire la verità, tra le cose belle di questa manifestazione che noi come Rai Isoradio abbiamo, diciamo, abbracciato, è che anche l'amministrazione è un po' sui generis, nel senso, non è spesso, noi ne abbiamo viste tante in giro per il mondo dell'Italia, queste cose, a volte gli amministratori approfittano di queste manifestazioni ovviamente per fare un po' di promozione, ci sta pure, insomma, no? Però spesso poi nell'economia dello spettacolo questa cosa un po' collide con quello che vuole la gente e soprattutto con la sensibilità dell'artista. In questo caso ti assicuro che non è così, nel senso, noi abbiamo
0: un
1: sindaco
0: mani.
1: che ecco, non dalle mie mani, perché ovviamente è un riconoscimento ufficiale dagli organizzatori. Pensa che questo festival è nato 15 anni fa e l'esigenza era quella di trovare una chiave di lettura per valorizzare un territorio, che questo era un paesino di bello, ma conosciuto in ambiente napoletano, ma diciamo relegato sui Monti Lattari. In 15 anni è diventato un volano per l'economia, perché intanto la promozione ai sentieri, quindi il trekking eccetera, ne ha fatto sì che diventasse un punto di riferimento internazionale, che da qui a piedi, infatti ci hanno invitato anche a noi, ma noi abbiamo, insomma, io ho fatto finta di non sentire, però c'è la possibilità di andare a piedi fino a Positano ad Amalfi, insomma, quindi c'è un turismo un po' diverso, e poi ovviamente sta nel cuore della costiera amalfitana. Tornando quindi sicuramente il riconoscimento ci sarà, ma sarà, diciamo, un momento conclusivo e sarà una festa, perché ripeto, per noi questa qua è la chiusura del Festival 2026, che ha avuto veramente un'attenzione massima da parte di tutti, di tutte le testate, Rai e non Rai, e quindi, insomma, c'è questo qui. Tornando ad Antonio, che qui fra un po' farà le prove, perché la bella cosa è anche la logistica, noi siamo a 2 metri dal palco e possiamo quindi prenderci un po' più comodo, però vogliamo andare a sentire quello che combinerà. Stasera sarà, come dicevo, quasi un regalo che ci siamo fatti, perché è un incontro con un artista, quindi regaleremo sicuramente le sue canzoni più belle, cercheremo di raccontare quella che ormai è una carriera consolidata, attraverso però dei punti fermi che sono la vita di un uomo che cambia, evolve, si innamora, si intriga, ha altri progetti, incontra il cinema, quindi sarà un racconto di un ragazzo che aveva un sogno e che è diventato Antonio Diodato.
2: Ma sì, per me la musica è proprio un'occasione per conoscermi, per conoscere il mondo che mi circonda, per indagare, e quindi ho provato a farlo sempre con le canzoni, in qualche modo le canzoni poi riflettono questo viaggio.
1: E allora, quindi, insomma, non svegliamo nulla, però diciamo quelle che abbiamo cantato e urlato e che ci hanno dato anche tanto coraggio qualche anno fa ci sono tutte. Delle cose non me le dice nemmeno a me, perché sennò che gusto ci sarebbe. Ripeto, il piacere è quello di trovare degli amici sul palco, perché abbiamo veramente e tanto sud, perché abbiamo un opening con Roberto Colella che ci parla della Napoli, ma anche in quel caso non quella da cartolina, quella delle contraddizioni, quella dalle radici profonde, e poi Antonio che ha il suo sud, che parte quindi dalla sua terra che lui ama tanto, ma poi ha, come dire, una propensione internazionale, perché fortunatamente la sua musica ormai non ha più confini. Quindi intanto ti lascio, guarda, ti dico l'unica cosa che posso dire, anticipiamo la scaletta, il primo pezzo sarà Ubriaco, che non è dedicato a me nemmeno a lui, è uno, diciamo, si parte sempre dall'inizio.
2: Non ancora,
1: però qui ad esempio tra le eccellenze c'è anche diciamo l'enogastronomia è notevole.
2: Non ci facciamo mancare niente, mettiamola così.
1: Comunque anche Diodato, che lo sapete, lui è longilineo, ma se rimanessi qui un'altra settimana, secondo me il sentiero degli dèi dovresti farlo pure tu.
2: Anche meno di una settimana.
1: Allora, l'appuntamento è alle 21 sui sentieri degli dèi, un gran finale con Antonio Diodato, le sue canzoni, la sua storia e tante emozioni, con un cielo e un mare che ci aspettano qui in Alta Costiera Amalfitana. Cosa hai scelto, Simone, visto che tu sei co-protagonista con noi?
0: Ho scelto una canzone che è quasi antitetica rispetto alla precedente, che vi vita meravigliosa, che si chiama Non ci credo più, quasi un urlo di dolore di Antonio.
2: Sì, è una canzone che è nata in un momento particolare in cui avevo necessità di ribadire alcune cose anche a me stesso. La musica ti aiuta spesso a metterti proprio davanti allo specchio, a ricordarti chi sei e chi vuoi essere.
1: E allora, con Non ci credo più non ci salutiamo, e questo è anche il nostro suggello per On Stage, perché almeno per agosto e per questa stagione noi finiamo qui, perché ripeto, stasera la parte che riguarda Sul sentiero degli dèi con Rai Sol Radio si conclude. Grazie ancora, buon viaggio a tutti, e con Diodato l'appuntamento è a partire dalle 21:30 qui a Gerola sui sentieri degli dèi. Ciao Simone e buon viaggio.
0: Ciao, allora ascoltiamo Non ci credo più, Diodato, su Sol Radio.

Un'orchestrazione potente per una canzone che è un inno al contrario, per così dire, come abbiamo detto, un urlo di dolore necessario che insomma Diodato ha scritto proprio qualche anno fa, una delle canzoni più recenti di Diodato, che come abbiamo detto, come diceva prima Gian Maurizio, sarà proprio tra poco live sul palco del festival di Agerola sui sentieri dei Deli nell'alta costiera amalfitana. Noi invece torniamo adesso su strada, c'è un incidente sulla 7 Milano-Genova tra Vignole, Borbera e Isola del Cantone, siamo in direzione sud verso il capoluogo Ligure al chilometro 95.

non ci sono altre notizie se non quella del traffico rallentato e intenso, non quantificato, sulla A1 tra Barberino del Mugello e Calenzano. Siamo in direzione sud verso Firenze. 348 103 10 10. Voi continuate a raccontarci cosa fate, dove siete, dove vi trovate in questo preserale che ci avvia verso casa, verso cena.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Rai su Radio.

Bugaboo, questa è la mia vita alle 19.42 su Raiso Radio. Allora, gira in rete una storia che è stata smontata abilmente da ovviamente i fact checker delle fake news, una storia di un presunto dossier, pensate, segreto, nato dalla NASA. Ovviamente è tutto stato smentito e noi siamo qui apposta per raccontare quelle che sono le fake news e smontarle in diretta. Risalente al 2024, questo progetto è stato battezzato Project Anchor ed è un piano, secondo i soliti complottisti da tastiera, che prevedeva una allarme globale per la data dello scorso 12 agosto, qualche giorno fa, proprio in concomitanza con l'eclissi solare totale. La Terra avrebbe dovuto sperimentare, pensate, un blackout della forza di gravità per ben 7 secondi. Oggetti fluttuanti, immaginate, persone per aria e un'elite miliardaria pronta a mettersi in salvo dentro bunker super segreti da 89 miliardi di dollari. La verità è la solita gigantesca bufala costruita ad arte, che sta girando però il web e molti abboccano. Sta girando ad arte per racimolare click, mescolando un evento astronomico reale, l'eclissi, alla pura fantascienza. Come hanno ricordato, come ha ricordato la NASA, hanno ricordato gli astrofisici, la forza di gravità dipende dalla massa della Terra e non certo da un interruttore che si può spegnere e accendere a volontà. Per far sparire la gravità per 7 secondi, l'intero pianeta avrebbe dovuto praticamente letteralmente dissolversi nel nulla. Insomma, bufale fortunatamente smontate che raccontiamo proprio per far sì che, se vi capita, girate, cliccate pagina, anzi annullate proprio, chiudete il gruppo Facebook social sul quale vi è comparsa questa notizia. Il 12 agosto siamo fortunatamente rimasti tutti felicemente ben piantati con i piedi per terra, svolazzanti così per aria. No. Project Anchor, come ancora praticamente. 19.44 su Raiso Radio, poche le notizie sul fronte dell'infomobilità e dunque andiamo indietro nel tempo, anni 90, con questa canzone, This Is Your Life. Loro sono le Bandera.

0: ci troverà insieme.
1: La Gianna Nannini, Suicidio d'amore, alle 19:51. Tra un po' accenderemo la televisione perché insomma ci saranno i titoli del TG1 come di consueto, ma intanto proviamo a dare un po' di buone notizie per chiunque stesse cercando un po' di sollievo dall'estate rovente di questi giorni. Arrivano dei aggiornamenti che sembrerebbero essere incoraggianti sul fronte delle mappe del calore. L'ANSA ha diffuso gli ultimi dati del bollettino del Ministero della Salute, che monitora costantemente le 27 città campioni in Italia. Ebbene, la notizia principale è che la mappa del nostro paese si libera ufficialmente dai bollini rossi, cioè quelli che indicano l'allerta massima per le ondate di calore estremo. Quindi nessuna città finisce, per così dire, nella fascia d'emergenza critica, una situazione di cosiddetta relativa stabilità che dovrebbe tenerci compagnia almeno fino al venerdì. Questo però non significa certo che sia arrivato l'autunno, non significa che dobbiamo smettere di accendere i ventilatori o i condizionatori. Il caldo continuerà a farsi sentire e la guardia dunque resta già alta. Già per la città per la giornata di domani, infatti, sono 6 le città contrassegnate dal bollino arancione è leggermente poco meno del rosso, quindi un livello che invita alla cautela soprattutto per gli anziani, per i bambini, i soggetti fragili, per via delle temperature elevate. Dunque niente da fare, sì, qualcosa un po' si respira, forse un po' di più, speriamo in qualche acquazzone che arrivi, in qualche modo arriva a rinfrescare l'aria, o altrimenti andiamo nelle alture, carissimo Francesco, no? Andiamo in Trentino, possiamo andare ad Agerola, che lì sono 800 metri, è collinare, come ha detto Gian Maurizio, e insomma c'è un po' più di frescura da quelle parti. Olivia Rodrigo adesso.

0: L'Iran valuta attacchi contro basi americane in Europa, la NATO pronti a reagire ad ogni minaccia, continua il braccio di ferro su Hormuz. Migranti, anche l'Austria applica nuove regole sui richiedenti asilo, maggioranza gestiremo senza intoppi, opposizione da propaganda, fallimento. Bomba Ranucci, la vitola al giudice, volevo produrre report, il legale del conduttore, ogni iniziativa RAI sarebbe inquinata da falsità. Tania, Carmela, Ioanna e le altre, da Ferragosto 6 femminicidi, la giudice Canevini, spesso le vittime costrette a ritirare le denunce. Il mistero delle due donne avvelenate con la ricina, i primi esiti degli esami da Berlino, padre e figlia negativi alla tossina killer. In Kenya precipita un elicottero, tra le 7 vittime un italo-ecuadoriano, era capo dell'intelligence del paese latinoamericano. Afa al sud, temporali al nord, vento forte, tempeste di fulmini, alto il rischio di eventi estremi, poi nel fine settimana torna il gran caldo. Calcio, sabato riparte la Serie A con le nuove regole, VAR sempre più protagonista, dalle sostituzioni ai rinvii, no alle perdite di tempo e a inizio partita l'arbitro lancerà la monetina palla o campo realizzata dalla zecca dello Stato.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Achille Lauro, comuni immortali alle 20:04 minuti, questa è Raiso Radio, Simone Mercurio al microfono, Francesco Ciaffardini adesso alla parte tecnica, saremo insieme sino alle 21, subito dopo arriverà Roberto Fragomeno a tenervi compagnia, a tenervi informati fino a mezzanotte e dintorni. Sono poche le notizie su strada in questo pomeriggio, in questo 19 agosto. Vi raccontiamo ovviamente quello che accade sulla 24 Roma Teramo. C'è stato un incidente tra l'innesto della Complanare e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione ovest, scusate, verso la capitale. L'incidente al chilometro proprio all'inizio, chilometro 1 e 400. Altro incidente sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce al chilometro 13 e 300 tra Masone e il bivio con la 26 a 10 Genova Ventimiglia direzione sud verso la Genova Voltri, si è creata una coda non quantificata proprio nella stessa direzione sud verso la Genova Voltri. Poi sulla 7 c'era stato un incidente, un veicolo fermo tra Vignole Borbera e Isola del Cantone è stato risolto. Permane sulla stessa 7 una coda di un chilometro tra Busalla e Ronco Scrivia, in questo caso siamo in direzione nord verso Milano. Permane invece subito dopo l'incendio che si era creato sulla 14 tra Rimini Nord e Rimini Sud, l'incendio è stato spento, permane ancora un po' di fumo invece nel tratto tra il bivio a 12 Roma Fiumicino e Fregene, in questo caso siamo sulla 92, la Genova-Roma in direzione nord verso la statale Aurelia.

si accettano scommesse, cosa dice qui Pino Daniele? Uccidenti, uccidenti, uccidenti. Chi è che ha scoperto cosa dice in questo cichite Pino Daniele? 20 e 13 minuti, se volete, 348 103 1010. A quest'ora, alla quarta ora di diretta, va bene anche, insomma, provare a inventare i refrain, insomma, rimodularli secondo quello che uno capisce. Poi 20 e 13 minuti, il mitico Pino Daniele con Dubbi No No, saremo insieme, dicevamo, sino alle 21. Allora, ascoltavamo prima i titoli del TG1 e c'è una notizia che mi ha destato curiosità, ovvero riguardo l'uscita ufficiale di una nuova moneta della zecca dello Stato, palla o campo, ribattezzata così, dedicata proprio all'iconico gesto del sorteggio con cui l'arbitro decide chi batte il calcio d'inizio di una partita. Quindi ci sarà, insomma, questa nuova moneta d'argento da 5 euro, fior di conio con elementi colorati. Ora, la moneta da collezione è bellissima, come dire, ma la domanda sorge spontanea: a questo punto, dopo la moneta palla o campo, cosa dobbiamo aspettarci? Le prossime mosse saranno chiaramente le banconote con sopra disegnata carta, forbice, pietra. Potrebbe essere una evoluzione anche quella. Poi ci sarà una moneta speciale da 2 euro per giocare pari o dispari, o magari il pezzo raro per decidere testo croce, ovvero chi deve andare a buttare la spazzatura questa sera. Scherzi a parte, non vogliamo fare battute ironiche, però insomma è interessante, interessante. Ci sono tante monete particolari come quelle che sono state fatte negli anni, che sono a Spider-Man o altre situazioni. Per i collezionisti e gli amanti del pallone, ma delle monete, è sicuramente un pezzo unico da catturare subito. Una volta si collezionavano i francobolli, le monete, adesso non so se è ancora così. Voi per cosa la usereste? Una moneta del genere, palla o campo, testa o croce e via dicendo? Se volete, pensateci e fatecelo sapere. Anche questo, vogliamo sapere tante cose in questa serata, tante cose. Sta finendo, alle 21 ce ne andiamo.

sono YouTube alle 20:29 su Rai Isoradio, il loro nuovo singolo Streets of Dreams. Allora, parlando di musica, abbiamo parlato del festival di Agerola, ma se cercate è un festival sicuramente alternativo ai grossi festival dei grandissimi numeri, ma è molto bello, molto intimo e in uno spazio meraviglioso. C'è un altro festival che si svolge nei prossimi giorni al sud e a Calitri e dintorni, quindi in Irpinia, restiamo in Campania, ed è un modo completamente diverso di dedicarsi alla musica, e non solo alla musica, perché definirlo festival è del tutto riduttivo. Parliamo dello Spons Fest 2026, il festival ideato ormai da tanti anni, itinerante, da Vinicio Capossela, ideato e diretto proprio da Vinicio. È un evento che trasforma l'Alta Irpinia, tra il borgo antico e storico di Calitri e l'area naturale di Gagliano, un po' tutti i luoghi iconici, la campagna irpina, lo trasforma in uno spazio pieno di musica, teatro, trekking, camminate nei boschi, laboratori per bambini, incontri culturali con la Libera Università per ripetenti, si chiama così, e persino ormai leggendario torneo di tennis Wimblespons, perché Vinicio l'ha ribattezzato così. Spons, tra l'altro, viene da una forma dialettale di definire, come dire, sponsato, annacquato e poi buttato lì, che c'è insomma una tecnica di sponsatura del pesce che si usa da quelle parti. Quest'anno il tema del festival è dedicato al bosco e alle sue vocazioni, con il momento clou che sarà sabato 23 agosto con il concerto di Vinicio Capossela immerso nella selva del Vallone Cupo per i 30 anni di una sua canzone che adesso andremo ad ascoltare, ve la rivelerò. E ci sono tanti protagonisti: Gio Convertino, per esempio, lo storico batterista dei Calexico, con le sue sonorità desert rock. Ci sarà Pierpaolo Capovilla del Teatro degli Orrori, ci sarà Mauro Ermanno Giovanardi della Cruz, e poi tantissimi altri teatranti e musicisti. E appunto poi ci sarà la grande chiusura, tutti sul palco, ma soprattutto ci sarà lui, Vinicio Capossela, a celebrare i 30 anni del Ballo di San Vito.

Di Taranta, parlavamo prima dello Spons Festival, tra l'altro non abbiamo dato la data ufficiale, partirà giovedì 20 agosto e si protrarrà sino a lunedì 24 agosto, Spons Fest 2026, ideato e diretto da Vinicio Capossela. Torniamo a parlare di Taranta, Ballo di San Vito in qualche modo richiama anche lì la Taranta, ma la notte della Taranta. Infatti c'è un comunicato dell'ANAS, Prefettura, Questura di Lecce, che hanno messo appunto un piano condiviso per gestire l'aumento del traffico atteso in occasione della notte della Taranta, in programma sabato 22 agosto a Melpignano, provincia di Lecce, e della giornata delle prove fissata per il 21 agosto. ANAS intensificherà la presenza di personale sulla statale 16 Adriatica nel tratto compreso tra lo svincolo di Melpignano e lo svincolo di Maglie Centro Otranto nell'ambito dei lavori di ammodernamento della statale 275. Sul tratto tra il chilometro 983 e 600 e il chilometro 984 e 700 resterà in vigore il restringimento a una corsia per senso di marcia con limite di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Per agevolare i flussi di traffico previsti dalle ore 14 del 21 agosto alle ore 6 del 23 agosto sarà vietata la svolta a sinistra lungo il tratto interessato. Nel dettaglio, il traffico proveniente da nord diretto a Cursi dovrà invertire il senso di marcia allo svincolo di Maglie Centro Otranto. Il traffico proveniente invece da sud e diretto a Maglie dovrà invertire il senso di marcia allo svincolo di Melpignano.

Arisa, Biagio Antonacci, Bianca Azzei, Elio e le Storie Tese, Emma Marrone, Francesco De Gregori, Francesco Renga, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgio, Giussi Ferreri, Lorenzo Giovanotti, La Scelta, Loredana Bertè, Lorenzo Fragola, Luca Barbarossa, Lucio Dalla, Malika Iane, Marco Mengoni, Mario Biondi, Max Pezzali, Neck, Neri Marco Re, Nicolo Fabi, Pino Daniele, Siria e naturalmente c'era anche Ron per questa versione corale di una decina d'anni fa, che era stata fatta per un progetto per sostenere l'AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, brano corale cantata da tutti i partecipanti al disco per questa Una Città per Cantare. Davvero un bel brano, una bellissima versione. Nel Toto riconosci il cantante, Toto riconosci la voce che abbiamo intrapreso io e Massimiliano Mattia. È veramente imbarazzante, non l'abbiamo azzeccata manco uno, forse un paio, poi il resto chi è questo? No, ma era lui? No, non è lui. Va bene, ci abbiamo provato. Ascoltiamo Haron.

E lui è Aaron, Not For Lack For Trying. 20:55 su Rai So Radio, siamo giunti al termine di queste quattro ore. C'è un, come dire, no? C'è un voglioso Roberto Fragomeno che è già pronto per stare con voi da qui a mezzanotte circa, mezzanotte e dintorni. Allora, ultimi aggiornamenti su strada questa sera, veramente poca roba. Segnaliamo sulla 14 materiali dispersi, una perdita accidentale, non è detta di cosa si tratta. Siamo tra Castel San Pietro e Imola, direzione sud verso Ancona, si è creata una coda al momento di 1 chilometro, poi c'è un veicolo fermo sulla 12 tra Genova Nervi e Recco, ma queste sono le uniche notizie in questo momento. Poi sulla 26 c'è una breve coda, la causa è risolta tra Masone e il Bivio, a 26 Genova Volti Gravellona Toce, e poi sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco 15 minuti, poca roba, insomma, in direzione nord verso Chamonix. Siamo giunti al termine, Massimiliano Mattia, grazie. E adesso vi salutiamo, ci sentiamo domani dalle 17 alle 21, anche domani, su Rai So Radio, da Simone Mercurio. Ciao!

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Dalla provincia di Imperia una notizia dell'ultima ora: è caccia all'uomo che ha ferito una donna con un colpo di pistola a Molini di Triora e poi è scappato. Si tratterebbe del compagno della vittima. La donna, che si era rifugiata in un bosco, è stata individuata dai vigili del fuoco e soccorsa. Il Ministero della Giustizia valuta l'invio di ispettori alla Procura di Venezia sul caso di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber a Campo Nogara dopo aver denunciato inutilmente i maltrattamenti. Una sconfitta per lo Stato, dobbiamo capire che cosa non abbia funzionato, dice il sottosegretario Alberto Balboni. Intanto venerdì si svolgerà l'autopsia sul corpo della donna e lo zio della vittima, Massimo Forner, ammonisce: mia nipote non sarà l'ultima.
3: Io dico semplicemente: non ti denunciare 3 o 4 volte, basta una sola volta, e gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
4: Lo zio fa riferimento alle 3 denunce ricevute in passato da 3 ex compagne dell'uomo che gli ha portato via la nipote e di quella querela che Tania aveva presentato ad aprile.
5: Lei sa però che sua nipote voleva addirittura ritirare la denuncia.
3: Allora, mia nipote non voleva ritirare la denuncia. Mia nipote semplicemente, siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo, perché io l'ho conosciuto, era un manipolatore, piangeva, urlava, strillava. Mia nipote era buona, non voleva rovinare sto ragazzo, perché gli amici di lui hanno detto: guarda, 40 anni, ha un'attività, ma non lo devi rovinare. Mia nipote è stata innamorata, quindi era convinta che mai gli avrebbe fatto del male, e in realtà si sbagliava.
4: L'appello infine a cambiare le norme.
3: Finché non vengono cambiate le leggi, finché chi è al comando non fa il proprio lavoro, continueranno a capitare. Mia nipote voglio che sia una di quelle che aiuti a salvare l'altra persona.
1: Davide Calimani, GR1.
2: E abbiamo un aggiornamento sulla vicenda di Imperia. È stato fermato e disarmato dai carabinieri l'uomo che nel tardo pomeriggio ha ferito alla mano la propria compagna, una donna francese, con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina. La donna, oltre alla ferita alla mano, ha anche un trauma alla testa. Il compagno l'avrebbe infatti colpita con una spranga. La donna, lo ricordiamo, era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino casa, dove è stata raggiunta dai soccorritori che l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, ancora armato, era scappato nel bosco, e solo quando è stato individuato e fermato dalle decine di carabinieri che hanno raggiunto la zona si è scoperto che l'arma è in realtà ad aria compressa. E un altro episodio di violenza contro le donne arriva da Cattolica, dove un uomo si è lanciato con l'auto nel Porto Canale, pare dopo un litigio con la moglie che era seduta accanto a lui. Attimi di paura, poi il portellone del bagagliaio si è aperto e i due sono riusciti a riemergere, aiutati dal alcune persone che si sono gettate in acqua per salvarli. Poi l'uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli esteri: Ucraina è indagata ma non è stata arrestata Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky. Lo precisa la stessa Mudra dopo le notizie diffuse dai media ucraini sulla sua cattura. La funzionaria riferisce di essere stata perquisita e di avere ricevuto una richiesta di misure cautelari. Ora si prepara all'udienza con i suoi legali.
6: L'agenzia anticorruzione NABU torna a scuotere il palazzo presidenziale di Kiev e annuncia di aver messo sotto inchiesta, fra vari deputati e funzionari, anche Irina Mudra, vice capo di gabinetto di Zelensky, che subito la rimuove. L'accusa: riciclaggio di 3 milioni di euro versati come cauzione per l'ex ministro dell'energia Galushenko, coinvolto nell'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni. Lo scossone arriva per giunta nel giorno della nomina del nuovo ministro della difesa. Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti, è indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione a luglio di Mikhailo Fedorov. Nomina confermata dal Parlamento ma contestata dalla piazza. Vergogna, il grido a Kiev di centinaia di fan di Fedorov che da settimane chiedevano il reintegro di colui che alla guida del dicastero aveva spinto per la trasparenza negli appalti e la produzione di massa di droni e che ieri, sfidando Zelensky, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso.
7: Valeria
6: Fraschetti, GR1.
2: Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quella di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ed era di origini egiziane l'uomo, l'operaio di 39 anni che è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 14 metri mentre lavorava in un cantiere sul viadotto Goccioloni lungo l'autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in Toscana. La vittima è precipitata da un ponteggio, ancora da accertare le cause dell'incidente. La NASA ha reso pubblica una sequenza di immagini scattate da una sonda spaziale che mostrano il nuovo cratere che si è formato sulla Luna lo scorso 5 agosto a causa dello schianto di una parte di un Falcon 9, uno dei famosi razzi riutilizzabili della società spaziale di Elon Musk. Occasione per gli astronomi per osservare l'impatto di un corpo estraneo sulla Luna. Secondo gli scienziati, il cratere ha un diametro di 18 metri e una profondità inferiore a 3 metri. La linea ora va a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
7: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
10: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
7: Estate con Rai Isoradio.

Kin Band, questo è Jeopardy, brano di un po' di anni fa che abbiamo ritrovato questa sera alle 21:12 minuti dopo il GR1. Salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato, c'è Massimiliano Mattia in console e Roberto Fragomelli. Insieme viaggeremo fino a 12:30, andremo a chiudere la programmazione per questo 19 agosto del 2026. Subito in autostrada, siamo sulla Roma Civitavecchia, tra la Roma Fiumicino e Fregene è segnalato un incendio in questo momento, siamo al chilometro 3 e 700, brucia la scarpata, è disponibile la corsia di sorpasso, quindi si viaggia sulla corsia di sorpasso per un incendio in scarpata sulla Roma Civitavecchia tra la Roma Fiumicino e Fregene. Tratto chiuso sulla 13 tra Padova Sud e Padova Industriale, direzione nord Padova per lavori. Materiali dispersi in A14, abbiamo code tra Castel San Pietro ed Imola in direzione sud verso Ancona, è disponibile al traffico solamente una corsia, siamo al chilometro 41 e 800. In A12 in galleria c'è un'auto ferma in corsia di marcia, abbiamo code tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, siamo all'altezza del chilometro 27.

19 minuti, tra poco ci colleghiamo con Rai Meteo per le ultime notizie sulla situazione meteorologica. Dovrebbero arrivare dei temporali da domani su nord e centro, sentiremo tra poco appunto con Rai Meteo. Intanto torniamo alla viabilità, siamo sulla 1, incidente da poco avvenuto tra Orte e Attigliano, direzione nord Firenze, siamo al chilometro 481, il tratto urbano della 24 è chiuso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, rimarrà chiuso fino al 28 agosto. Ancora code in A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud ancora un chilometro di coda perché ci sono materiali dispersi all'altezza del chilometro 41 e 800, si sta viaggiando solamente su una corsia.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

In the Future, The Strongs, questo è il brano che abbiamo ascoltato alle 21:28 minuti. Stiamo per collegarci con Ray Meteo, prima però un salto in autostrada sulla 1 tra Orte e Attiliano verso Firenze, direzione nord, incidente al chilometro 481, ancora code in A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud Ancona, siamo al chilometro 41:8, si viaggia su una corsia, questo per materiali dispersi, per il resto non ci sono particolari segnalazioni di

0: Grazie e buonasera a tutti. L'alta pressione è tornata sul Mediterraneo, ma appare più debole e soggetta a ingressi perturbati da nord, come quello che tra domani e venerdì porterà un deciso peggioramento al centro-nord. Vediamo però intanto insieme cosa accadrà nella notte. Al nord il tempo si manterrà instabile, con rovesci e temporali che interesseranno principalmente l'arco alpino e i settori più settentrionali della pianura padana. In questo momento sono attivi due temporali, rispettivamente sul Biellese e sul lago di Como. In particolare quest'ultimo sembra muoversi in direzione di Sondrio e Chiavenna. Al centro e sulla Sardegna nottata calda, ma l'insegna della stabilità. Avremo addensamenti nuvolosi che interesseranno soltanto la Toscana centro-settentrionale, dove non si esclude qualche piovasco. Il tempo si manterrà invece stabile al sud. Domani, giovedì 20 agosto, la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente sulle regioni settentrionali. Nel dettaglio, al nord è giornata di forte maltempo. La Protezione Civile ha infatti emesso un'allerta gialla sui settori orientali del Piemonte, sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulla Liguria di Levante. Allerta arancione invece sulla Lombardia. In queste zone potranno svilupparsi temporali, anche di forte intensità. Invito quindi alla massima attenzione, soprattutto nelle ore serali. Al centro il tempo si manterrà ancora nel complesso stabile al mattino. Nel pomeriggio invece assisteremo ad un aumento della nuvolosità, con qualche rovescio che potrà interessare le zone interne della Toscana e i settori settentrionali di Umbria e Marche. Soltanto in serata l'instabilità potrà poi spingersi fino alle coste toscane. Per quanto riguarda invece la Sardegna, avremo nuvolosità in aumento, ma senza fenomeni. Al sud invece giornata all'insegna della stabilità, con soltanto qualche locale rovescio pomeridiano lungo l'Appennino. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti soffieranno moderati, a tratti tesi, prevalentemente dai quadranti sud-occidentali. I mari invece si presenteranno generalmente mossi, calmi o poco mossi, soltanto il mare di Sicilia e lo Ionio. Per concludere poi un cenno anche alle temperature, che saranno in generale calo al nord e stazionarie invece al centro-sud. Da Rai Meteo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Iso Radio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Anas ricorda, non distrarti usando il cellulare quando guidi. Se usi il cellulare mentre guidi, la tua attenzione è ridotta del 50%. Viaggia in sicurezza.

0: Jealous Lover, l'amante geloso, questo è il titolo del brano dei Rolling Stone, che insomma, hanno così timbrato il loro 2026, la loro estate del 2026, con una novità. E questa è una cosa che lo dico sempre, Simone, io dico sempre questa storia in diretta: a me piacciono i Rolling Stone perché fanno dischi nuovi. E questa è una cosa sulla quale sono abbastanza fissato, perché molti artisti fanno un po', insomma, il karaoke, nel senso
1: fanno un grandissimo rock ancora oltre 80 anni. Hanno fatto un ultimo disco appena uscito, è bellissimo, rock and roll nell'anima proprio.
0: Lo dico a te poi, insomma,
1: dice a me, che, lo dice a me,
0: non è che l'ho detto a un amante del, cioè, tu sei un amante del rock.
1: Ci sono quelli che fanno, artisti che fanno roba tanto per farla, ma poi loro invece ci credono ancora, e speriamo di vederli presto dal vivo. Io lo spero vivamente che tornino in Italia.
0: Hai mai visto un concerto di Rolling Stone?
1: L'ho visto all'Olimpico, e spero che ritornino.
0: Benissimo, in attesa che tornino i Rolling Stone, noi proseguiamo con la nostra programmazione. 21:40, incidente sulla Roma-Firenze tra Orte e Attiliano, direzione nord Firenze, un'auto e un camion coinvolti in questo incidente. Chiusa la diramazione per Ravenna tra Lugo e la A14 in direzione della A14. In A14 abbiamo code tra Castel San Pietro e Imola, direzione sud verso Ancona. Si viaggia su una corsia perché ci sono materiali dispersi. Siamo all'altezza del chilometro 41 e 800. Questo che stiamo per mandare in onda, Simone, è un brano al quale teniamo particolarmente, perché insomma, è un brano che vogliamo dedicare alla nostra Rossella Diaco.
1: Eh sì, è un brano importante, perché tu mi raccontavi un aneddoto su questo brano anche, tra
0: sì,
1: l'altro.
0: Io e Rossella siamo entrambi così fan dei Pooh, e recentemente avevamo visto anche un concerto insieme, eravamo riusciti a vedere un concerto insieme, e questo è un brano al quale lei era particolarmente legata.
1: Perché?
0: Quindi, perché insomma, in Diretta nel Vento poi parla, no, di chi lavora in radio. E
1: sì, praticamente, cioè, lei raccontava appunto che i Pooh in qualche modo
0: gli dedicavano, quando mandavano, lei insomma, un ottimo rapporto con loro, e quindi è un brano particolare. Per noi l'occasione.
1: Poi è bellissimo il titolo.
0: In diretta nel vento, devo dire che è un bel titolo.
1: Alla nostra Rossellina.
0: Per l'occasione per ricordarla. Oggi ci sono stati i funerali, stato l'ultimo saluto a Roma a Rossella.
1: Tantissime persone e tanti messaggi che continuano ad arrivare per lei.
0: Sì, vi ringraziamo per i tanti messaggi che arrivano. Questo è un pezzo che i Pooh fanno in ogni tour, anche in quest'ultimo, e nella scaletta. E noi questa sera, ovviamente, in diretta nel vento, vogliamo dedicarla a te, come dicono loro, e noi la vogliamo dedicare alla nostra Rossella.
2: Vivo

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

Buon vento a tutti, buon viaggio agli amici che sono al nostro ascolto in questo 19 agosto del 2026. Sono le 21:49 minuti e stiamo così come tutte le sere dell'anno, tutti i giorni dell'anno, sempre in diretta, stiamo dando uno sguardo, stiamo sbirciando sulle nostre strade e autostrade. Poco fa il meteo con Rai Meteo, con Gianni Ferri Bontempi, che ci diceva appunto che al nord già sono in atto dei temporali, al momento un paio, ci ha segnalato un paio di temporali, ma nelle prossime ore questo fronte di perturbazione si estenderà anche fino a alcune zone del centro, quindi domani molti viaggeranno sotto la pioggia. Al momento non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti, il traffico è generalmente scarso. È chiusa la 13 tra Padova Sud e Padova Industriale verso nord verso Padova, e chiusa la diramazione per Ravenna tra Lugo e la A14 in direzione della A14. Entrambi i tratti riapriranno domani mattina intorno alle 5. Sta per andare in onda un brano eccezionale di Richie Evans. Ci riporta indietro nel tempo, ma in teoria ci riporta indietro anche alle nostre origini. Going back to my roots.

Cattive abitudini, il brano che abbiamo ascoltato 21 e 58 minuti, è chiuso il traforo del Fréjus. Al momento il traforo è chiuso in entrambe le direzioni, rimarrà chiuso ancora per circa un'ora e un quarto. Riapertura prevista intorno alle 23:15, questo per lavori di installazione.

tempo un po' di meno che i Pink Floyd questa sera alle 22:04 minuti ci hanno fatto ascoltare Time, brano eccezionale come un po' tutta la loro discografia. E allora riprendiamo il nostro cammino, riprendiamo il nostro sguardo su strade e autostrade. Siamo sulla diramazione per Ravenna della A14, verso la A14 tra Lugo e la A14 abbiamo tratto chiuso fino alle 5 di domani. In A13 è chiuso il tratto tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord verso Padova, sempre fino alle 5 di domani mattina. È chiusa il tratto urbano della 24 a Roma tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, e chiuso in questo caso fino al 28 agosto, fino alle 23 del 28 agosto. Per il resto non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti, il traffico è scarso, appunto regolare un po' ovunque. Arriva il nuovo singolo di Bungaro.

Sono le 22:10 minuti, Kamrad, anche qui il nuovo singolo che abbiamo ascoltato dopo il nuovo di Bungoro, quindi due novità ad accompagnare, a seguire il nostro viaggio in questi ultimi minuti. La viabilità ci dice che è più o meno tutto regolare, si aggiunge però una chiusura, siamo in Abruzzo, in A14 chiuso ora il tratto tra Pescara Sud e Ortona, direzione sud Bari rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina. C'è Francesco Ciafardini in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo.

Le 22:19 minuti qui su Isoradio. Oggi bella vittoria del nostro Flavio Cobolli a Cincinnati, Ohio, nel Master 1000 di tennis, che ha battuto il forte spagnolo giovanissimo Hodar, che insomma è uno dei giocatori sicuramente emergenti in questo momento. Ha battuto in 3 set, è stata una bella vittoria ed ora ha avuto accesso ai quarti di finale del torneo, torneo che al momento è sospeso perché in Ohio sta piovendo. Questa non so se è una notizia che possa interessare molti di voi, però in questo momento in Ohio, in particolare a Cincinnati, sta piovendo. Tra poco vediamo un po' anche la situazione del sito dell'aeronautica militare, non in Ohio ma nel nostro paese. Tornando invece alla viabilità, è chiusa la 14, è chiusa tra Pescara Sud e Ortona, direzione sud Bari, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccolo qui, l'ultimo appuntamento della giornata con Summer Breeze, tre brani, tre estati, un salto indietro nel tempo. I primi due brani hanno come caratteristica il linguaggio, la lingua spagnola, anche se il primo ha evidenti origini italiane, mentre l'ultimo, come un po' tradizione, ci porterà a Bomba negli anni 60. Ma partiamo con Summer Breeze.

Tokyo Hotel, questa è Memory Lane, 22:39 minuti, alle 23 torna l'informazione, torna il giornale radio. Traffico questa sera veramente scarso, non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti. Parliamo di chiusure: in A13 chiuso il tratto tra Padova Sud e Padova Industriale, verso nord, verso Padova, è chiusa la diramazione per Ravenna tra Lugo e l'A14 in direzione dell'A14, chiusa l'A14 in Abruzzo tra Pescara Sud e Ortona, direzione sud Bari, qui fino alle 6 di domani mattina.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

canzone di grande successo, due grandi artisti, Mina e Riccardo Cocciante, un titolo appunto Questione di Feeling che poi entra nel nostro vocabolario, che ogni tanto, così, quando due persone si trovano particolarmente bene insieme, hanno appunto quel non so che in comune, si capiscono, si integrano, hanno un buon ritmo anche di chiacchierata, per esempio, ecco, Questione di Feeling, che si cita il titolo del brano che abbiamo ascoltato e che è entrato un po' nell'immaginario collettivo italiano, insomma, come molti altri grandi successi, ancora tu di Battisti, frase che viene appunto usata spesso con quel, no, con quel senso del che Battisti e Mogol hanno dato al brano. Allora, non ci sono segnalazioni uscendo fuori dai tratti autostradali, traffico veramente scarso questa sera, alcune chiusure, la A14 chiusa tra Pescara Sud e Ortona verso Sud Bari, la 13 chiusa tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione Nord Padova, a Roma è chiuso il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, chiuso per lavori e rimarrà chiuso fino al 28 agosto.

56 minuti qui su Isoradio, un aggiornamento arriva dalla Trenta, incidente da poco avvenuto tra il raccordo Salerno-Vellino e Mercato San Severino, direzione nord verso Caserta, incidente al chilometro 53, al momento non ci sono ripercussioni né code né rallentamenti, tra poco l'informazione con il GR1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Quattro femminicidi negli ultimi giorni in diverse parti d'Italia riportano in primo piano il tema della violenza contro le donne e in alcuni casi, come in quello di Tania Terrene, i maltrattamenti erano già stati denunciati. In serata, ferita dal compagno un'altra donna in provincia di Imperia, mentre a Cattolica un uomo si è buttato nel canale del porto con l'auto, accanto a lui la moglie. Soccorsi, l'uomo è scappato e in Calabria si indaga sulla morte di Carmela Bifano.
3: Continua a dirsi innocente il marito di Carmela Bifano, 73 anni, trovata morta nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Vicino al corpo sono state ritrovate alcune pietre, usate forse per colpirla alla testa. Il marito, Pietro Scintu, sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi preoccupato per l'assenza della donna una volta rientrato nella sua casa schiavonea. Dice di averla cercata a lungo fino a quando non l'ha trovata morta nel campo di agrumi. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al marito, dove gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Per Scintu è attesa la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
2: All'estero ora, Ucraina è indagata ma non è stata arrestata Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata poco prima dal leader ucraino. Lo precisa la stessa Mudra dopo le notizie diffuse dai media sulla sua cattura. La funzionaria riferisce di essere stata perquisita e di aver ricevuto una richiesta di misura cautelare. Ora si prepara l'udienza con i suoi legali. 7 morti intanto fra il sud e l'ovest del paese, 3 per un raid di Kiev nel Lugansk occupato. Va avanti con Berlino il dialogo sui migranti dopo la decisione della Germania, così come della Svizzera e dell'Austria, di rinviare richiedenti asilo nel nostro paese in base al nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno scorso. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver sentito l'omologo tedesco Wadeful. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti, prosegue Tajani, e di un rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. Torniamo in Italia con il furto delle opere di Antonello da Messina, la testimonianza della donna che ha ritrovato le tavole abbandonate dai ladri e dato l'allarme.
4: Ho detto: ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile sul marciapiede?
5: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
6: Polizia Messina, vuole l'emergenza.
7: Senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato di qua.
5: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
4: Mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa, mi sono sentita responsabile.
5: I quattro custodi non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo. Debolezze del sistema che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori, tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo, resta da capire se qualcuno le stesse guardando. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
2: Torna in carcere il 22enne che domenica scorsa ha tentato di scappare dall'ospedale di Prato ed era stato ferito ad una gamba da un agente della polizia penitenziaria. Lo rende noto la procura. Il GIP ha stabilito infatti la custodia cautelare in prigione per il ragazzo con l'accusa di detenzione, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Meteo, in arrivo un'ondata di maltempo sull'Italia, la nuova perturbazione porta intensi temporali, rischio grandinate e forte vento nel nord. Domani allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni, sole invece sul resto del paese dove le temperature restano elevate. I riflettori dello sport internazionale si accendono sulla Puglia. Da venerdì a Taranto si svolgono i Giochi del Mediterraneo, evento multidisciplinare a cui partecipano le nazioni che si affacciano appunto sul Mediterraneo. Alla cerimonia di apertura saranno presenti il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Turisti e appassionati saranno accolti anche dal gelato dedicato all'evento.
0: Negozi aperti fino alle 22, vetrine allestite con i colori dei giochi del Mediterraneo, piatti simbolo della tradizione tarantina da offrire ai visitatori, commercianti, ristoratori e albergatori ionici si preparano ad accogliere al meglio turisti e delegazioni provenienti da tutta l'area mediterranea. Tra le iniziative legate alla manifestazione c'è anche quella del maestro pasticcere e gelatiere Marco Ferrero, che ha creato un gusto dedicato ai giochi. Di che si tratta? Quali sono gli ingredienti?
1: Si tratta di un gelato che è una pastorizzata al latte e al limone, ma abbiamo anche abbinato a questo gelato una variegatura energizzante che sicuramente sarà apprezzata da tutti gli sportivi. Abbiamo quindi delle mandorle pugliesi, del miele locale proveniente da Castellaneta, miele di agrumi, e poi limone candito, quindi un mix davvero molto molto energizzante. E poi abbiamo realizzato anche una decorazione al cioccolato bianco, all'alga spirulina per dare quel colore blu simbolo dei nostri mari, e sale marino pugliese.
0: Fabio Bottiglione, GR1.
2: È tutta per questa edizione, torna la musica su Radio 1, prossimo GR a mezzanotte.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Destinazione pomeriggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblicità.

super classici del rock qui su Isoradio dopo le 23, dopo il GR delle 23. Alle 23:10 minuti abbiamo ascoltato Deep Purple, Smoke on the Water. C'è Massimiliano Mattia con Francesco Ciafardini in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. L'informazione tornerà con il giornale della mezzanotte. Tra poco rivediamo le chiusure.

aggiungono chiusura a quest'ora della sera. Sulla 7 è chiuso il tratto tra Ronco Scrive e Vignole Borbera, direzione nord Milano, e anche quello tra Genova San Pier d'Arena e la 10 in direzione di Milano fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la 11 tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione di Pisa, anche qui fino alle 6. È chiusa la A14 tra Pescara Sud e Ortona, direzione sud Bari, e chiusa la tangenziale di Napoli tra l'entrata per Arco Felice e Agnano in direzione di Capo Dichino. Sulla 30 Caserta Salerno, incidente coinvolte due auto tra il raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino in direzione nord Caserta. Siamo al chilometro 52.

Rosy Ferreri, questo è il nuovo singolo, si intitola Vuoto Cosmico, alle 23:23 in diretta, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale fino a mezzanotte e mezzo, a mezzanotte l'informazione con il giornale della mezzanotte. Le chiusure tengono banco per quello che riguarda le notizie sulla viabilità: è chiusa la A14 tra Pescara Sud e Ortona, direzione Sud Bari, è chiusa la 11 tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa, la 13 questa notte è chiusa tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord verso Padova, la tangenziale di Napoli chiusa tra l'entrata per Arco Felice e Agnano verso Capodichino, anche qui fino alle 6 di domani.

Bee Gees, questa You Should Be Dancing, brano che abbiamo ritrovato questa sera alle 23:31 minuti. Per chi da poco si è messo al nostro ascolto, solamente chiusure: chiusa la A14 tra Pescara Sud e Ortona verso sud verso Bari, e chiusa la A11 tra Firenze, Beretole e Sesto Fiorentino verso Pisa, e chiusa la A13 tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord verso Padova, mentre è chiusa la A7, la Milano-Genova, tra Runco Scrivia, Vignolo e Borbera verso Milano, e sempre verso Milano tra Genova San Pier d'Arena e la A10, tratti chiusi fino alle 6 di domani.

Definire il più bel brano Mogol Battisti è praticamente impossibile, perché ce ne sono tanti di più belli, ma comunque questo è Pensa a te. Credo che nell'unione musica-testo si raggiungano vette altissime. 23:38 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, prosegue la nostra diretta in questa serata del 19 agosto. Le chiusure sono l'argomento della sera, non ci sono altro tipo di segnalazioni, quindi questo sta a significare che il traffico è scarso, regolare un po' ovunque. Chiusa la tangenziale di Napoli tra l'entrata per Arco Felice e Agnano verso Capodichino, e chiusa la A14 tra Pescara Sud e Ortona in direzione sud Bari fino alle 6 di domani.

varie età, staccato ma anche di varietà, insomma, in qualche modo gioco di parole come spesso gli capita di fare. Claudio Baglioni, alle 23:47 minuti si sta giocando a Cincinnati nell'Ohio il Master 1000 di tennis, Zverev contro Paul. Zverev ha vinto il primo 7-6-4, l'americano ha vinto il secondo 7-6, ora sono due pari, quindi match molto equilibrato. Chi vincerà giocherà i quarti di finale contro il nostro Flavio Cobolli.

vedi il brano che abbiamo ascoltato, due grandi voci, due grandi artisti, Jeff Beck e Rod Stewart insieme per questo duetto di qualche anno fa. Torniamo alla viabilità, torniamo alle chiusure, ora andiamo anche in A10, qui non è una chiusura ma ci sono code tra Genova Pelli e Genova Aeroporto verso Genova per materiali dispersi. In Liguria è chiusa la 7 tra Genova San Pier d'Arena e la 10 verso Milano e tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera sempre direzione Milano. È chiusa anche la A11 questa notte tra Firenze Pretore e Sesto Fiorentino verso Pisa e la 13 tra Padova Sud e Padova Industriale direzione Nord Padova.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Scandalo corruzione ai vertici di Kiev, sotto accusa la vice capo staff di Zelensky che la licenzia, nuovi attacchi incrociati con Mosca che ammette dobbiamo importare carburante. Migranti anche l'Austria via i rimpatri verso l'Italia, Tajani sente Berlino, avanti con il dialogo, proteggere le frontiere europee, ancora divergenze tra maggioranza e opposizioni. 4 femminicidi in pochi giorni, torna l'allarme violenza contro le donne. La morte di Tania Terrin, che aveva denunciato il compagno. Il Ministero della Giustizia pronto a inviare gli ispettori in procura. Melanoma, nuove speranze dal vaccino. Positivi i risultati di fase 3 su recidive e diffusione del tumore. La sperimentazione su 1.100 pazienti. Fabbri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, rap e pop italiano si incontrano per la prima volta in Goia, da oggi in videoclip. Calciomercato, colpo Inter, nerazzurri vicini alla chiusura della trattativa con il Liverpool per Jones, sarà il terzo inglese in rosa. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il nuovo scandalo di corruzione che scuote l'Ucraina, con pesanti accuse nei confronti della vice capo staff del presidente Zelensky, mentre sul campo si continua a combattere ancora sotto attacco la capitale Kiev e Mosca ammette di essere costretta a importare carburante.
3: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, secondo fonti non confermate, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'Agenzia Anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Perquisita, Mudra smentisce però di essere stata arrestata. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro Kmara. Legate all'economia invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il conflitto Stati Uniti-Iran. I negoziati restano in stallo e Trump torna a minacciare Teheran annunciando misure per colpirne l'economia. Il corrispondente da New York.
4: A margine di un evento sulle criptovalute, Trump afferma che lo stretto di Hormuz a sud dell'Iran è aperto grazie all'iniziativa americana e che molte navi lo stanno attraversando. Poi, a proposito della pressione economica crescente sull'Iran, il presidente spiega: abbiamo sanzioni davvero draconiane e altri beni che possiamo sanzionare. Comunque, aggiunge, riferendosi ai prezzi di petrolio e gas, lo stretto di Hormuz non è più importante come in passato, ci sono delle alternative. Questa mattina Trump aveva confermato che al momento non ci sono trattative in corso con la Repubblica Islamica Iraniana, trattative che però potrebbero forse ricominciare in un certo momento in futuro. Nella stessa occasione, presentando i lavori per l'eliporto alla Casa Bianca, aveva confermato ai giornalisti la sua intenzione di incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un entro la fine dell'anno. Con lui vado d'accordo, dichiara, ed è un fatto positivo, visto che Kim Jong-un possiede 57 testate nucleari. Testate che pure non avrebbe dovuto avere, afferma Trump, e che se fossi stato io presidente in passato non avrebbe avuto, conclude, così come non deve averle oggi l'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E l'Iran alza il tiro minacciando a sua volta gli alleati americani non solo nel Golfo Persico, anche in Europa.
5: Erano stati i Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico citando due fonti vicine al regime, regime. Tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
2: L'esercito di Israele ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di In Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024 mentre era in macchina con la sua famiglia, che fu crivellata con 335 proiettili da un carro armato israeliano. Uccisi anche due paramedici della Mezzaluna Rossa che in ambulanza stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari fu registrata e divenne un film proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno. In Kenya 7 persone sono morte per lo schianto di un elicottero nella riserva nazionale Samburu. Tra le vittime anche Michele Sensi Contugi, 44 anni, italiano ma con nazionalità ecuadoriana. Tra l'aprile e l'agosto del 2024 era stato ministro del governo dell'Ecuador ed era attualmente direttore del servizio di intelligence del paese. Nell'incidente sono morti anche il pilota e la moglie di Sensi Contugi, la designer e imprenditrice Stephanie Holian. Ancora ignote le cause, non si hanno informazioni sugli altri 4 passeggeri. Questione migranti. Ancora alta l'attenzione in Europa dopo che anche l'Austria ha dichiarato che rimanderà i richiedenti asilo nel nostro paese. L'inviato Rai a Bruxelles.
6: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia 4 cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino, che con alcuni correttivi è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. Il ministro dell'interno austriaco ha spiegato anche che ai migranti è stato fornito un biglietto di treno o autobus. Sono quindi rientrati con il trasporto pubblico, come possibile quando il soggetto collabora. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti i casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione previsti dai nuovi regolamenti. Intanto la prima richiedente asilo, che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: E sui migranti, in una telefonata con il ministro degli esteri tedesco Wadefull, il titolare della Farnesina Tajani ha assicurato che prosegue il dialogo fra Italia e Germania. Condividiamo, ha aggiunto Tajani, la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. E il tema migranti con i rimpatri decisi da Vienna è ancora al centro del confronto politico.
7: Né problemi né intoppi con Austria, Svizzera e Germania, assicura Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia. L'unica logica è la collaborazione, la stessa che ha portato alla firma del nuovo patto immigrazione e asilo.
8: Grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per proteggere le frontiere e sperare gli irregolari.
7: I rimpatri, precisa poi l'eurodeputato, nulla hanno a che fare con la vicenda di Ceuta, su cui rivendica la scelta di sospendere Schengen, necessaria, aggiungono gli alleati di Lega e Forza Italia, per garantire sicurezza. Ma per il PD le scelte dei paesi d'Oltralpe sono proprio la conseguenza di quelle di Meloni, che ha picconato la solidarietà europea. Se tutti chiudono le frontiere, commentano da Italia Viva, a perderci siamo noi, la nazione più esposta agli arrivi. Per Angelo Bonelli, AVS, il fallimento di un governo che ha usato la paura per costruire consenso.
9: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia.
7: Su Ceuta, dicono i 5 Stelle, una figuraccia internazionale del nostro paese. Lucio Bondi, GR1.
10: Rai Radio 1 a mezzanotte 10 minuti, la cronaca che purtroppo è costellata di sangue e violenza. Si allunga la lista dei femminicidi: Tania, Ornella, Carmela e Ioanna, le ultime in ordine di tempo a perdere la vita per mano dei propri mariti o compagni. Tra confessioni, tentate fughe e denunce inascoltate, come nel caso di Camponogara nel veneziano.
11: Fare piena luce sul femminicidio di Tania Terrin, soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. E questo è il compito degli ispettori del Ministero della Giustizia, che nei prossimi giorni arriveranno a Venezia per approfondire il caso. Dalle indagini è infatti emerso che l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti anche da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania lo aveva fatto lo scorso aprile, dopo essere stata aggredita, poi però l'aveva ritirata. Lo zio della donna:
12: mio nipote non voleva ritirare la denuncia, siccome era una persona buona non voleva rovinarlo.
11: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato alla ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato poi il fermo di Elvis Metverai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Fora Stefano, 46 anni, a Trebisacce nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
10: Tania si era rivolta per un sostegno anche all'associazione Riviera Donna, come racconta la presidente Chiara Boscaro.
13: Ho trovato che lei faceva proprio parte delle 800 donne che sono dentro la community di WhatsApp di Riviera Donna, una community nata proprio per creare legami fra le donne e creare una rete di mutuo aiuto.
14: Tania Terrin non solo aveva denunciato, ma aveva cercato un sostegno anche attraverso l'associazione Riviera Donna. La sua morte è una ferita che ha scosso nuovamente Vigonovo, che è anche il paese di Giulia Cecchettin e tutta la comunità.
13: Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si è fatto molto, si sta facendo molto, soprattutto nelle scuole, perché l'uomo violento va arginato fin dall'infanzia.
14: Il femminicidio di Tania interroga ancora una volta la comunità e le istituzioni su quanto sia importante riconoscere i segnali della violenza.
13: Le storie che ci raccontano sono sempre molto simili fra di loro, che uno degli elementi che frena il denunciare è il giudizio. Le forze dell'ordine sono attive, intervengono, ma purtroppo forse sono in un numero non sufficiente per le denunce che arrivano quotidianamente.
3: Giorgia Buran, GR1.
10: Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tragedia sfiorata a Cattolica, dove un uomo di 46 anni si è gettato con la macchina nel porto canale con la moglie 41enne seduta accanto, probabilmente dopo un litigio. A salvarli sono stati alcuni passanti. La donna è stata portata in ospedale per precauzione. L'uomo è riuscito a scappare. In corso la ricerca dell'uomo. Nelle campagne del Salento un agricoltore è stato aggredito e ucciso da 2 Rottweiler.
15: I carabinieri hanno individuato i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato azzannato a morte il 72enne Giuseppe Pampo di Leverano. L'agricoltore era uscito di casa al mattino presto per andare a raccogliere fichi nei suoi terreni vicino Porto Cesario nel Salento, dove è stato aggredito a morsi da 2 cani inferociti. Le gravi ferite alla testa e alle gambe sono state fatali. I figli, preoccupati da non vederlo tornare per pranzo, sono andati a cercarlo in campagna e qui hanno fatto la tragica scoperta. Il 72enne era riverso ai piedi di un albero di fichi con i 2 molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta, usando anche un bastone. E solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. Sui Rottweiler sono in corso gli accertamenti tramite prelievi di campioni di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Bari per il GR1, Giacomo Susca.
10: Il delitto alla Ricina. Negativi al veleno Gianni e Alice Di Vita, marito e figlia maggiore della donna morta insieme alla figlia minore nel dicembre 2025.
16: Vanno avanti le indagini sul giallo di Pietracatella, nuovamente ascoltati in questura a Campobasso Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. Nei giorni scorsi la procura di Larino ha anche sequestrato a Gianni Di Vita un computer e 10 chiavette USB. I dispositivi potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Jelsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. Per gli inquirenti potrebbero conservare documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Intanto, secondo indiscrezioni dai primi esiti degli esami effettuati dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute, Gianni e Alice sarebbero risultati negativi alla ricina. Tuttavia la procuratrice Elvira Antonelli ha tenuto a precisare che al momento non c'è ancora una comunicazione scritta circa la positività anticorpale e ribadisce: non ci sono allo stato indagati. Campobasso, Sergio Bucci, GR1.
17: Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook in merito all'indagine sull'attentato subito dal conduttore di Report. Sul social la magistrata si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Nel testo la magistrata sosteneva che in un paese normale Ranucci sarebbe già stato indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati, spiegando di essersi limitata a commentare un articolo del Foglio. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, replica la magistrata. Ex Ilva, la cordata italiana che ha presentato la manifestazione di interesse, si muove con prudenza.
18: La strada verso una proposta vincolante per l'acquisto dell'ex Ilva è ancora tutta da tracciare. Le 14 aziende associate a Federacciai intendono infatti procedere con cautela. Il piano prevede la creazione di una nuova società partecipata dalle aziende interessate e incarica il presidente di Federacciai, Gozzi, di valutare la presenza di condizioni favorevoli a sostenere il nuovo progetto industriale. Solo dopo un esito positivo l'offerta verrebbe formalizzata. La cordata italiana sarebbe interessata a tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, ma resterebbe fuori l'area a caldo di Taranto, il cuore della produzione dell'acciaio, per la quale il Tribunale di Milano ha disposto lo stop da fine ottobre per motivi ambientali. Un quadro di totale incertezza che spinge i sindacati a rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella. FIM, FIOM, WILM e USB chiedono al Capo dello Stato di essere ricevuti in occasione della sua presenza ai Giochi del Mediterraneo a Taranto, per evitare che la situazione si trasformi in una bomba sociale senza precedenti. Francesca Capannolo, R1.
17: Chiusura in moderato rialzo per Wall Street grazie al calo dei rendimenti dei Treasury dopo l'annuncio da parte del Tesoro americano di un riacquisto rafforzato dei titoli di Stato a lungo termine a partire dal 9 settembre. A trainare il mercato il rally del titolo Moderna, che ha guadagnato il 177% in scia ai risultati incoraggianti del vaccino contro il melanoma. Chiude in rialzo il petrolio con le incertezze sui negoziati USA-Iran. Il WTI sale dell'1,44% e si porta a $86.16, mentre il Brent si attesta a quota 91,84 con un rialzo dello 0,90%. E proprio il nuovo vaccino sperimentale sviluppato da Moderna e Merck apre nuove speranze di cura del melanoma grazie ai risultati positivi dello studio in fase clinica per quanto riguarda recidiva e diffusione del tumore.
19: Solo in Italia il melanoma della pelle colpisce ogni anno circa 15.000 persone e ne uccide 2.500. Nuove speranze arrivano però dal vaccino a RNA messaggero messo a punto dalle aziende farmaceutiche Moderna e Merck. L'oncologo Paolo Antonio Ascerto è il coordinatore nazionale della sperimentazione presso l'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.
20: È uno studio internazionale di fase 3 che ha previsto l'arruolamento di 1.100 pazienti e è stato positivo, ce lo dice una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
19: Quali gli obiettivi raggiunti?
20: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato, aggiunto all'immunoterapia, riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era.
19: Non si tratta di un vaccino preventivo.
20: Non preventivo, ma terapeutico. Viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma.
19: Se tutto procederà come previsto, in che tempi sarà disponibile il vaccino?
20: Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli altri stati.
19: Eleonora Belviso, GR1.
17: Passiamo allo sport. Calciomercato, si attende ormai soltanto l'ufficialità del passaggio di Jones dal Liverpool all'Inter. Per i nerazzurri è il terzo giocatore acquistato dalla Premier League inglese.
0: Più che internazionale, la squadra di Chivu sta diventando anglosassone. I rinforzi estivi dell'Inter, campione d'Italia, infatti, vengono praticamente tutti da oltremanica, pescando da club blasonati come City, Liverpool e Tottenham le risorse per continuare a dominare in Italia e restare competitivi in Europa. Dopo Stones per puntellare la difesa, Spence per colmare il vuoto lasciato da Dumfries, sta per arrivare in nerazzurro dopo un lungo inseguimento Curtis Jones, centrocampista nato e cresciuto nella parte rossa di Liverpool. Jones è entrato nel club all'età di 9 anni scalando le gerarchie, arrivando a giocare oltre 150 partite in prima squadra, 34 in campionato l'anno scorso, 9 in Champions. Giocatore duttile, è stato utilizzato in mediana e sulla fascia destra come terzino, aveva il contratto in scadenza nel 2027 ed evidentemente avrebbe avuto poco spazio, lascia casa, parenti e amici per tentare una nuova avventura in Serie A. Sono così 6 gli inglesi nella storia nerazzurra, con Jones 3 in una sola stagione per un Inter sempre più brillante. Cristiano Piccinelli, GR1.
17: E stasera a Bergamo alle 20:30, gara d'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel di Tel Aviv. Pronostico a favore dei padroni di casa, ma il tecnico dei bergamaschi, Maurizio Sarri, non si fida.
21: Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Non siamo stati fortunati a livello di sorteggio perché troviamo una squadra molto più forte di quello che uno spettatore superficiale si potrebbe attendere. Mi aspetto che la mia squadra entri in campo con grande livello di determinazione, di voglia e che non si dimentichi mai durante la partita che è una partita di 180 minuti.
17: Harry e Meghan, 6 anni dopo lo strappo con la famiglia reale, tornano in Gran Bretagna. I duchi del Sussex lasceranno la California entro fine mese per trasferirsi con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata fuori Londra. Nessun ritorno a palazzo dunque, ma per i due bambini da settembre comincerà la scuola britannica. Una bambola con una collana di diamanti e l'iconico abito rosa. Così Barbie celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con una creazione ispirata all'attrice e alla sua interpretazione nel film del 1953 Gli uomini preferiscono le bionde. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds. Nel film la Monroe cantava: i diamanti sono i migliori amici delle donne che stiamo ascoltando. Questo modello si aggiunge ad altre bambole Mattel dedicate alla diva di Hollywood, ma soprattutto farà la gioia dei collezionisti. Disponibile da oggi, 20 agosto, il videoclip, e da domani per la programmazione radiofonica Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra. Goya vede il rapper italiano collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. L'intervista. Cosa sogni
22: senza me? Quando la scrittura di Fabri Fibra incontra quella di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nasce un brano, Goya, che vi unisce in questa prima collaborazione. Riccardo.
23: Io ho scritto un ritornello e poi si è aggiunto Fabri.
24: Ti chiedi se gli artisti sono finti.
25: Ritornello incredibile. Sì. Dopodiché io ho scritto le strofe che sono altrettanto incredibili.
23: Incredibilissime. Direi.
22: Cosa vi ha ispirato?
25: La voglia di raccontare la realtà.
23: Sì, i temi dietro alla canzone sono molti, dalla mercificazione della tragedia alla descrizione nuda e cruda di quello che ci circonda.
22: Perché questo titolo?
23: Sono un gran fan del periodo nero, che è l'ultimo periodo di Goya. Questi quadri mostruosi, strani, e mi sembra un modo estremamente crudo di descrivere la realtà.
25: Visti i tempi, comunque, Goya è super attuale.
22: C'è anche la paura dell'oblio.
23: Lo stato odierno dell'arte, in cui un artista dura una stagione e poi subito viene fatto fuori, ti senti in cima al mondo e poi non ci sei più. Siamo tutti famosi per 5 minuti.
25: Muori quando smettono di dire il tuo nome.
22: Marcella Sullo, GR1.
17: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Sergio Ciani e Fabio Cardinali. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, l'augurio di una buona notte.
26: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: cominciare insieme questa giornata, questo 20 agosto del 2026 con Gimme Some Lovin', mezzanotte 27 minuti dopo il giornale della mezzanotte. Eccoci in studio per vedere gli aggiornamenti. Si parla esclusivamente di chiusure, ora è chiuso anche il tratto della 1 tra Orte e Orvieto in direzione nord Firenze fino alle 6, chiusa la 11 tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa e chiusa la 14 tra Pescara Sud e Ortona direzione sud verso Bari e chiusa la 7 tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano e tra Genova San Pier d'Arena alla 10 in direzione sempre nord Milano. È chiusa anche la diramazione per Ravenna tra Lugo e la A14 verso la A14 e chiusa la 13 tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord Padova. Vi lasciamo ora la nostra programmazione notturna, ci sarà Giovanni De Palma in console ogni ora, i giornali radio della RAI da Massimiliano Mattia e Roberto Fragomeno. Grazie per l'ascolto, buonanotte e buon viaggio a domani.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 chilo di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In Ucraina scandalo corruzione sotto indagine Irina Mudra, vice capo dell'ufficio di Zelensky. Il presidente ucraino l'aveva licenziata poco prima. Mudra ha riferito di aver ricevuto una perquisizione e la notifica di una richiesta di misura cautelare. Intanto poco fa raid russo su Kiev, almeno 2 morti e 6 feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Mosca ammette di essere costretta nel frattempo a importare carburante. Capitolo Iran, mentre i negoziati sono ancora in stallo, punto principale degli accordi la navigazione sicura nello stretto di Hormuz, il Financial Times svela che l'Iran sarebbe valutando la possibilità di allargare il suo raggio d'azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati. La risposta. Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo. Nel nostro paese, secondo i media locali, ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo accordo UE entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino ho inviato un confronto sul tema. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver sentito il collega tedesco Fadepol. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e il rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. La cronaca, Molini di Triora, Imperia, un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È stato successivamente fermato dai carabinieri, con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. La donna di nazionalità francese è stata portata in ospedale, avrebbe un trauma alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sport, calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Per l'Italia scende in campo a Bergamo l'Atalanta contro l'Apoel Tel Aviv. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. Kiev sotto attacco. In tarda serata le bombe russe hanno provocato almeno 2 morti, 2 donne e 6 feriti. Il sindaco della capitale ucraina denuncia colpito un ospedale pediatrico, danneggiato anche un palazzo di 9 piani, mentre alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. I missili di Mosca hanno preso di mira aree residenziali e magazzini. Medio Oriente, il presidente americano Trump: qualsiasi paese aiuterà l'Iran subirà conseguenze economiche tremende. E intanto anche da Teheran arrivano nuove minacce, pronti a colpire obiettivi in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti.
3: Erano stati Pasdaran.